Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Let's go.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana ancora di stampo più estivo che autunnale, un po' in tutta Italia, anche in Campania, con il sole bene o male protagonista sia questo sabato che domenica, solo qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto.

e soprattutto clima molto mite, temperature massime che arrivano a toccare nuovamente i 27-28 gradi, ma il sole anche qualcosina in più, roba davvero da mesi di luglio agosto. Da solo il primo mattino temperature più frizzantine con Benevento e Avellino che scendono sotto i 15 gradi. Dettagli con l'app di Trebi Meteo.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: La convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sempre te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Sal de riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buon sabato da Lucio Pengue. In apertura, un feroce agguato rischia di riaccendere la miccia della guerra di Camorra tra le strade della ferrovia. Soltanto per una pura casualità ieri sera non si è consumata una tragedia a pochi metri dalla sempre trafficata via Amerigo Vespucci, nel cuore delle Case Nuove, a ridosso di un noto locale della zona frequentato ad ogni ora. Nel mirino dei killer è finito il trentenne Emanuele Pistone, volto già noto alle forze dell'ordine, in passato accostato alla paranza dei fratelli del re. 4 i colpi di pistola esplosi a bruciapelo contro il giovane, trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. 200 milioni di euro per accelerare le bonifiche nella Terra dei Fuochi. Il nuovo decreto ambiente bis punta su interventi, controlli e videosorveglianza tra Napoli e Caserta. Giugliano resta tra i territori chiave. Ora l'obiettivo è trasformare le risorse stanziate in cantieri, bonifiche e risultati concreti sul territorio. Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti nell'ospedale di San Giuliano di Giugliano. Poco prima del personale del 118 aveva accompagnato in codice rosso al pronto soccorso un 61enne incensurato di Orta d'Atella con lesioni da politrauma. L'uomo era stato trovato in stato di incoscienza alle 15 a Caivano. Dopo le prime cure si è trasferito all'ospedale del Mare, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Caivano, impegnati a ricostruire la vicenda. Passiamo allo sport, il calcio. Antonio Vergara, impegnato con la nazionale, il centrocampista del Napoli, è sceso in campo nella sfida UEFA Nations League Francia-Italia, terminata 1-1. Vergara è entrato al 62esimo minuto, rendendosi protagonista nel finale, facendo così il suo esordio assoluto con la maglia azzurra. Panchina invece per Di Lorenzo. Kevin De Bruyne invece protagonista con il Belgio, il centrocampista del Napoli ha giocato 83 minuti nella gara di Nations League Belgio-Turchia, terminata 3-0. De Bruyne ha realizzato una doppietta con due reti di pregevole fattura, la prima con un tunnel non destro piazzato al limite dell'area, la seconda con un tiro potente e preciso sotto l'incrocio dei pali. Nel frattempo però brutte notizie in casa Napoli. Costantino Favasuli ha subito nel corso del match Armenia-Italia Under 21 un trauma muscolare con lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà oggi l'iter riabilitativo al training center di Castelvolturno. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amiche e amici, buon sabato, sabato 3 ottobre, che io ho iniziato benissimo, iniziamo questa giornata all'insegna dell'allegria, all'insegna della luce, all'insegna della bellezza, all'insegna di Rosario Verde.
1: Lui non l'ha già mai stato pure. Grazie.
0: All'insegna.
1: Allora, all'insegna della bellezza, io dico buongiorno accanto a lui, un neon dell'insegna, si chiama Marco Pesacane.
0: Buongiorno caro e buongiorno soprattutto alla tua nemesi.

0: Simone Zagaria.
1: Non me ne parlare.
0: Giornata complicata.
1: Non me ne parlare. Che l'Italia così, i parenti e cose. Che già fa?
0: Vabbè. Paese che vai, è usanza che trovi.
1: Sul tuo paese, tu. Sul tuo paese.
0: Bravo.
1: L'economia con Roberto con il tatuaggio e torno può parlare con me.
0: C'ha ragione. Però vedete, l'abito, il tatuaggio non fa il monaco. Sì, quindi sì. Chissà, magari Roberto è un luminare.
1: Diciamo il stesso martello.
0: Va bene, andiamo avanti. Iniziamo una canzoncina e poi siamo pronti.

0: Allora, sembra cascata a fagiolo questa canzone ad apertura, perché Kintsugi, il titolo della canzone di Elisa, significa ricostruire utilizzando l'oro, no? È la tecnica giapponese che quando si rompe qualcosa loro la ricostruiscono con l'oro per impreziosirla e dargli maggiore valore.
1: La classica singa che si fa.
0: Se la vuoi mettere in questi termini, sì.
1: Sì. Allora, care amiche e cari amici, buone notizie, perché Scampia, l'ecoquartiere più grande d'Europa, è realtà. Da gennaio i primi ingressi. L'ecoquartiere di Scampia, il progetto si chiama Restart Scampia, nato nel 2016 per mano di De Magistris. Pare che si sta concludendo in mano a quest'altra amministrazione, l'amministrazione di Manfredi, ma per parlarne meglio di questo progetto, ecco,
0: abbiamo un ospite,
1: ne parliamo con la ditta che ha fatto questa costruzione, la Piloda Building, e ne parliamo con il CEO, l'amministratore delegato Emanuele Di Paolo.
0: Vai, buongiorno Emanuele.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno dottore.
2: Grazie.
0: Eccoci qua. Allora, in pratica sappiamo bene che le vele di Scampia sono state abbattute, si sta ricostruendo come ecoquartiere. Ci può spiegare cosa significa nel dettaglio?
2: Sì, noi siamo intervenuti circa 2 anni fa nella progettazione e successivamente nella costruzione di questi edifici, di cui abbiamo terminato il primo grosso lotto, quello riguardante appunto 97 appartamenti, che di fatto sono terminati e tra qualche mese saranno anche consegnati agli assegnatari. Sono edifici, chiaramente, come diceva anche lei prima, altamente prestazionali, quindi da qui il nome ecoquartiere. Sono edifici definiti in ZEB, quindi altissima efficienza energetica, fabbisogni estremamente ridotti e quindi di fatto sono autosufficienti da un punto di vista energetico.
0: Quindi, scusi, per capire, hanno pannelli solari? Cioè in che modo hanno...
1: Cappotti.
2: Il modo attraverso il quale non consuma energia ed inizialmente affidato alla qualità dei materiali, che consente di risparmiare quanto più energia possibile.
1: Dottore,
2: in maniera molto semplice.
1: Io guardare il ragazzo, ho fatto i pittori, quindi ne capisco un po'.
0: Eccolo qua, mo incomincio. Io chiedo scusa per il mio collega.
1: Però mi sembra che la spesa è stata di un 200.
2: Un fotovoltaico, sì, che comunque è capace di produrre, insomma, la sua totalità distribuito su tutti gli edifici, circa 180 kW.
1: Insomma, dottore, però pare che tutto il progetto sia venuto a fare 200 milioni, che non mi sembrano molti.
2: Allora, i 200 milioni chiaramente sono riferiti a tutta l'area che è in costruzione. Ci sono alcuni pezzi, c'è ancora un piccolo pezzo di vela che deve essere abbattuto e poi saranno affidati tutti i nuovi lavori per le nuove ricostruzioni. Nuove costruzioni che non saranno soltanto di destinazione residenziale, ma ci saranno tante altre costruzioni riguardanti i servizi al cittadino, che insomma ritengo sia la cosa più importante affinché un quartiere riesca ad avere una sua autosufficienza e si senta finalmente parte di una città.
1: Ecco, ricordiamolo, ci saranno spazi all'aperto, ci sarà asili nido.
2: Che Scampia attualmente ha già una metropolitana, ha un'università, e quindi con l'inserimento anche di altri servizi potrà ritenersi sicuramente finalmente un quartiere non profondamente diverso dagli altri.
0: Diciamo, dovrebbe cancellare quell'onta di cui purtroppo è stato macchiato per tanti anni.
2: Forse troppo. Esattamente.
1: Senta, mi faccia un po' atteggiare, perché si dice sempre che le nostre imprese al sud, questo e quell'altro, insomma, però la Piloda Building, quella che lei insomma dirige, è un'azienda napoletana, però so che agite un pochettino in tutta Italia, in tutto il mondo, e siete specialisti in cosa?
2: Allora, noi ci occupiamo di costruzioni in senso generale, quindi ci occupiamo di tutto. Nasciamo abbiamo sicuramente le nostre specialità di punta nel restauro, però negli anni, in questi decenni, poi abbiamo sviluppato grosse specificità anche in altri settori, industriale, civile, portuale, marittimo, e chiaramente, avendo tutte queste divisioni, occupiamo tutto il territorio nazionale. E non nascondo, lo dicevo anche ieri, che sono tutti, diciamo, non nascondono una punta di invidia vedendo la particolare accelerazione impressa sul progetto di Scampia. Però questa cosa, lei mi dà un'opportunità che colgo subito, sì. Questa cosa della napoletanità che purtroppo io poi ho scontato ogni qualvolta mi sono dovuto confrontare, diciamo così, con realtà settentrionali e di altre comunque parti dell'Italia. Con questa, diciamo, con questo progetto siamo riusciti sicuramente a stemperare un attimino uno stereotipo, no? Che ci vedeva sempre Napoli, la città bella, bellissima, piena di grandi talenti, ma che non aveva quella capacità di organizzarsi, quella visione industriale con la quale raggiungere gli obiettivi, mettere insieme. Pare che avevamo sempre bisogno di qualcun altro con qualche altra esperienza ci venisse a dire cosa e come
1: fare. Come
0: Di Paolo, lei lo sa che adesso con questa dichiarazione si è messo in una posizione tra virgolette difficile, perché ora non possiamo accettare nessun rallentamento sulla conclusione di tutti i lavori.
2: Assolutamente.
0: Dobbiamo riaccelerare anche su questo, proprio per dare un ulteriore schiaffo morale, se vogliamo.
2: Noi abbiamo dichiarato che abbiamo come obiettivo semplicemente quello di continuare.
0: Benissimo. Benissimo.
2: Di farlo allo stesso modo. Quindi raccolgo, come dire, la sfida e la confermo.
0: Benissimo, benissimo.
2: In maniera convinta.
1: Grazie al dottor Emanuele Di Paolo, CEO dell'azienda Piloda Building. Grazie, dottore.
2: Grazie a tutti voi.
0: Buona giornata, buon lavoro. Magari chissà quando verranno consegnati questi primi appartamenti, sarà bello raccontarlo.
1: Ci abito io vicino.
0: Ci mandiamo come inviato.
1: Mi dispiace, Saga, Porti ci sta perdendo di appeal. Stiamo acquistando le Scampia.
0: Vedi, se non deve usare qualunque cosa per attaccare e aggredire.
1: Attaccare e aggredire sempre. E comunque. Bene, cari amiche, cari amici, 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Noi mettiamo un disco e torniamo subito. It's been

0: almeno di pensare un po' alla beffa, se vogliamo. Eco quartiere, eco ecologia, il green, eco quartiere dove a Scampia, il più grande, bellissimo, cioè che proprio,
1: ma che tu quando
0: e tu ce l'hai un po' qua la roba eco, è bellissimo, che proprio Scampia invece ora sarà all'avanguardia sotto questo punto di vista.
1: No, ma lui, non lo sai, adesso andiamo in sanzione con l'Unione Europea, perché noi dovevamo mettere in cantiere il fatto che le nostre case devono diventare tutte eco.
0: Ecco,
1: dovremmo fare tutti quanti i cappotti termici, dovremmo cambiare le caldaie, insomma fare tutte queste cose qua, soltanto che non abbiamo
0: fatto
1: iniziato,
0: qualcosa?
1: Eh? Ma dopo prendere la casa, stai con me?
0: Va bene, cari amici, care amiche, continuiamo ovviamente, se volete dire anche la vostra, 081 546 6873. Comunque anche
1: in
0: vedi, c'è un amico che dice a chi vanno quelle case vanno a chi
1: è assegnatari, ci sono delle graduatorie, andranno ai sembra quella che c'erano prima e poi altri che
0: quelli che c'erano prima, che adesso sono, insomma, stanno vivendo sparpagliati tra Napoli, provincia Caserta, insomma, queste zone qua, leggevo così prima.
1: Poi là le costruzioni non sono fatte a case popolari, questa è bellina, andate a vedere sul giornale, c'è cioè il Napoli Today che ne fa un bell'articolo, sono fatte belle, sono proprio carine.
0: Un po', come dire, lo stile
1: non c'è
0: un po'
1: più quella, non c'è stato più il modo di costruire, sai, casa popolare, bruttina, molto bella, molto bella. Ma poi velocemente l'hanno fatta, l'azienda che abbiamo appena intervistato è un'eccellenza ed è napoletana, quindi
0: parlando per una volta, malamente. Per una volta possiamo dare un lustro. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Perché non buttare giù le torri del rione Conocal a Ponticelli, che dovevano essere abbattute 30 anni fa, ricostruire come fatto a Scampia? Bisognerebbe parlare con le amministrazioni
1: locali. Ci sta il progetto, penso. Piano.
0: Buongiorno ragazzi, potete parlare anche degli aumenti delle bollette per i vulnerabili e disabili, 37%.
1: Però danno un lato bollo.
0: Via il bollo auto.
1: Vedi,
0: poi dipende da chi ci va a abitare, ragazzi. Non è che dipende da
1: chi ci va a abitare. Cioè, persone come te e come me.
0: Sono persone che stavano già lì e che, come diceva Rosario, se ci saranno poi degli alloggi liberi andranno assegnati, poi si faranno gli altri.
1: Il comune c'è proprio una graduatoria di persone che hanno fatto richieste, donne sole che non hanno lavoro. Insomma, redditi bassi, penso, non lo so.
0: Buongiorno cari, oggi 3 ore, buon programma a voi e buona pedalata a me tra i castagneti irpini, Sant'Angelo all'Esca. Carlo il ciclista, che come sempre,
1: bravo Carlo, vai.
0: Se non fosse per lui non conosceremmo le località campane, perché passa dappertutto.
1: Ragazzi, se volete le linee sono libere, se volete telefonare. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Wow, sono belli piazze ecosostenibili.
1: Ma questo che sia io ci abito vicino, ci sono dei parchi nella Scampia, nella 167, che sono stupendi. Ho amiche e amici che abitano in quei parchi e veramente sono belli. C'hanno tutto, il verde, c'hanno il campo di bocce, c'hanno il coso per far giocare ai bambini, la socia. No, non c'è sa che non è vero, è solo una piccola zona che è adibita a questo, ma non è tutto, anzi. Io mi ricordo quando stavo lavorando con la buonanima Gianni Williams, che insomma non è che ci teneva tanto in considerazione, una notte dopo cena, cioè ti porto a fare un giro e lo portai appunto a Scampia, e lui dice: ah, vedi come, se le volete fare le cose, le sapete fare, tutto bello potato, cioè, tutto il verde, tutto bello potato, roba. Dice: ma tu lo sai dove stai? Dove stai? Sei a Scampia, sei alla 167. Insomma,
0: volere e potere, ragazzi. Pronto?
1: Pronto? Pronto? Diciamo che Scampia sta diventando la portici della zona.
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Ma io me lo auguro.
1: Ciao. Dimmi.
2: Salve, senti, ma voi siete tifosi del Napoli?
1: Sì, sì. Perché?
2: Ok, a posto. No, perché io va che dice a faticare. Ogni giorno sento sempre qualcosa, ma mai non avevo. Incredibile.
1: Insomma, sembra tutto palinsesto che parla del Napoli.
0: Tranne noi.
1: Solo 3 ore su una programmazione di 12, non parliamo forse. 12 ore di programmazione, solo 3 parliamo.
0: Cioè, sei sfigato tu che vuoi sentire parlare del Napoli alle 10 del mattino, e quello è il problema.
2: A me proprio che l'orario là, io amo,
1: E poi ci dici maledittore, ci facciamo lo a noi e ci facciamo.
2: No, perché capito?
1: Ma vabbè, dopo di noi finì l'otto stasera.
0: Facciamo una cosa, radio sociale in questo momento, sono le 10:22, cosa vuoi dire sul Napoli?
1: Vai.
2: Forza Napoli.
1: Ah, vabbè, sì, ok, un pensiero.
0: Secondo me stanno mettendo qualcosa nel caffè e non ce lo stanno dicendo, non ce lo dicono. Io non lo so, ragazzi, a volte è complicato.
1: Sì.
0: Rosario, oltre al verde c'è anche sei un cretino.
1: Non è vero, non è vero. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, Dario. Ciao Dario.
1: Ciao.
2: Allora, ragazzi, io sono di Scampia.
1: Sì.
2: Sono proprio della zona. Io sono del Parco Postale, ex Parco Postale.
1: Ma dimmi la verità, tu sei di là. Senti rapine, senti di queste cose, si rubano le macchine.
2: Dopo diciamo la guerra che ci fu a Scampia. Io ho 36 anni, quindi io l'ho presa in pieno. Quando ero piccolino, l'ho presa in pieno. Ma io già allora non ho mai visto per strada sparare, però c'è stata e tutto. Io sono contentissimo che stanno abbattendo le vele, anzi non capisco perché si voglia ristrutturare l'ultima.
1: Sì.
2: Vorrei sapere come fanno, quanti uffici dovrebbero venire per ristrutturare struttura del genere.
1: Un bel po'. L'importante è che non ci vanno i casi, cioè saranno uffici.
0: Forse per una questione di stato e di tempistiche, cioè nel senso, forse andandola a riqualificare si riuscirebbe a rifare le cose più velocemente rispetto
1: però
0: a
1: non lo sappiamo
0: giù e ricostruire, ma è una mia idea,
2: Sì, ma sai cos'è? Che ormai le vele sono una sorta di macchia che noi ci portiamo dietro ogni volta, è come se fosse tipo una sorta di sfondo di Scampia. Io sono sempre stato dell'idea che il giorno in cui le abbatteranno tutte, Scampia sarà semplicemente un quartiere residenziale, perché poi noi abbiamo degli spazi che in altri quartieri non si vedono.
0: Però guarda,
1: non c'è, no, fanno vedere, tanti casi ce l'è, fanno vedere, però Scampia è bellina, Vabbè, caro, ciao, bello, ci sentiamo, ciao. Stavi dicendo, Marco?
0: Allora, una domanda prima di fermarci da parte di Amedeo, bellissimo, buongiorno, toglimi, ce l'ha con te ovviamente.
1: Ah sì, bellissimo.
0: Toglimi una curiosità, ma la palestra la trovi chiusa o ti metti a fare il rattuso come faccio io? Dovresti dare una risposta all'amico.
1: Non è che faccio rattuso, sono là come stare in spiaggia, capito? Metto un coppo da piluranna a tre e la signora ci fa il rosso a fianco.
0: Ora tu.
1: Là, insomma, ora così. Tu. Vabbè, ciao.

0: Campe te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: da 0815466873.
1: Poi stiamo diventando, secondo io, dove abito io, stiamo diventando centri, ragazzi, stanno aprendo un sacco di B&B. Ieri stavo fuori a Palazzo Mio, sentivo parlare inglese. C'è un gruppo di inglesi che l'altra volta un nostro fan che insomma ci segue dall'Inghilterra è venuto, ma tu allora abiti qua, allora avevo capito, sapevo tu B&B perché si vede casilla.
0: Ma pensa un po'.
1: C'è da far capire.
0: Pensate un po', questo fra poco gli dobbiamo dare la tassa di soggiorno, capito? Una percentuale perché vale come attrazione turistica.
1: Ma chi è buono?
0: Pronto?
1: Pronto!
2: Pronto, mi sentite?
1: Sì, sì, forse è chiaro, ciao.
2: Sono Raffaele, volevo rispondere all'ascoltatore di prima sulla ricostruzione della vela o l'opportunità. Io invece ritengo, e cerco di spiegare dal mio punto di vista, che sia fondamentale non cancellare la vela che resta, trasformarla, riqualificarla, come diceva il buon De André,
1: come riscatto, tu dici.
2: Dai diamanti non nasce niente, dalle teme nascono i fiori, è un modo per riappropriarci, ma per non dimenticare, perché la memoria se la cancelliamo risulterebbe che i ragazzi fra 30 anni non sanno manco di che si tratti, cosa è successo. Invece come pietra storica è per dimostrare che quando c'è la volontà anche un neo, anche una macchia può diventare un murales meraviglioso, può diventare un disegno spettacolare e ci riprendiamo la città. E poi aggiungo una cosa, gli spazi, se non li prendiamo noi, gente per bene, civile, ce ne sta un sacco come società civile, è normale che se ne prendano gli altri.
1: Certo.
2: Quindi riprendiamoci i nostri spazi. Viva Napoli e forza Napoli come città.
1: Belle parole, amico mio, belle parole.
0: Io ci sono associamo. D'accordo.
1: Sì, bravo, grazie.
2: Forza Scampia.
1: Ciao, forza Scampia, forza Napoli, ciao. 0815466873, pronto?
3: Ciao, buonasera, sono Diego, buongiorno.
1: No? Ciao, ciao, scusa un attimo, Zaccari, live da inda bella gente di Napoli, tu. Cioè, esce, non sai, stai da paranza, tu.
0: Ma tu lo sai che con
1: lascia,
0: tutto
1: lascia
0: questo
1: alzare, astio... Lascia alzare, sono il mio.
0: Mi pare, che c'è un girone dell'inferno per quelli come te, proprio dedicato. Cioè, quello che parla sempre male di tutti.
1: Non esiste l'inferno, pronto?
0: Vabbè. C'è stato Dante.
3: Ragazzi, sono super felice di questa notizia di Scampia, perché... avendo vissuto all'estero tanti anni si sentiva solo parlare male di quella zona, soprattutto negli anni purtroppo della faida che c'è stata, però adesso se ne parla finalmente bene, perché comunque è un quartiere che secondo me se rimesso in cesto può veramente dare tanto. Ci sono degli spazi assurdi e siccome Napoli centro, Napoli città ormai è diventata comunque veramente inaccessibile a livello di costi, può darsi che sviluppando quell'area della diciamo di Napoli si possa ritornare a popolare con il napoletano che purtroppo a Napoli centro, tra B&B, hotel eccetera eccetera, non può più permettersi di vivere.
1: Però che tristezza a tenere un centro che diventa un museo, proprio che diventa un albergo, un ristorante, cioè brutto proprio.
3: No, ma ormai il centro storico, guardi, io manca a farla apposta, vivo a Portici, ma sono di Napoli. Sono tornato a Napoli, ho scelto di vivere a Portici perché la mia compagna è di Portici e perché diciamo per me è un po' più a passo d'uomo. Però io amo il centro storico, amo Napoli, cioè sto sempre, lavoro al centro storico. Però è un bene che si riqualificano zone come San Giovanni, come Scampia, come Ponticelli.
1: Sì.
3: Perché secondo me, rivalutando tutta la periferia che è attorno a Napoli, che poi fa sì che la città sia veramente grande.
0: Guarda, non me ne vogliano, ma tipo per esempio a San Giovanni a me dispiace perché si stanno facendo dei lavori, si sono fatte le riqualificazioni, penso al primo tratto, penso alla strada che è stata fatta più avanti. Lì però si continua a fare le cose un po' come vogliono loro, cioè non si rispetta la segnaletica, si parcheggia un po' dove capita ed è un gran peccato, perché poi vedi un'azione magari da parte delle amministrazioni c'è, ma viene comunque gestita con un po' di presunzione o di arroganza, se vogliamo. Io mi auguro che non succeda minimamente, per esempio con Scampia, spero proprio di no.
3: Va fatta secondo me una rieducazione di base, perché quelle zone là purtroppo vivono.
1: Ma ci vanno i controllo, frate, ci vanno i multi controllo, cioè
3: sì, i
1: controllo.
3: I Portici per esempio, sotto questo punto, pure la sacchetta di spazzatura è stata fuori orario ti multano,
4: sì,
3: e
4: sì,
3: ci
4: sì,
3: sono
4: sì,
3: più vigili che esseri umani.
1: E poi se per esempio non facessero questi controlli a Portici, cioè nel senso che ti vengono a controllare che tu hai fuori orario oppure che tu parcheggi in doppia fila, che tu così, vedi che anche Portici ti vendono a bolgia.
3: Ah, vabbè, assolutamente.
0: Per come era raccolta a Portici della spazzatura, ti ritroveresti i sacchetti alle
1: Napoli,
0: 4 del pomeriggio.
1: Abbiamo detto che a Napoli quanti sono quelli là che non pagano gli spazi pubblici per mettere tavoli e roba varia? Così tante, purtroppo, per cento. Perché?
0: Perché non c'è
1: nessuno controllo. Giustamente, chi mette i tavolini fuori? Nessuno mi dice niente. Allora, ci fermiamo un attimo.
0: Ciao, caro collega, concittadino. Ciao, a presto.

0: Allora, il presepe è bello, lo possiamo anche migliorare, ma sono sempre i pastori quelli che sono pessimi, dice Mario. E vabbè, bisognerà prima o poi intervenire anche sulle filosofie, no? Sociali che fanno parte di una popolazione, di una città, di un popolo, mettila come, come vuoi. È vero però che tu, quando ti inizi a trovare immerso in certe realtà riqualificate, qualificate o gestite comunque in un certo modo, prima o poi anche la testa del pastore dovrà cambiare, altrimenti stiamo veramente un guaiato. Oggi è sabato, un po' di leggerezza. Parliamo dell'albero della tangenziale o i voli che partono da Capodichino. Az, leggerezza, praticamente hai citato le due battaglie del nostro mitico amico Mimmo, che salutiamo, che abbracciamo e che sicuramente ci sta ascoltando. Sentiamo sto vocale.
1: Ragazzi, buongiorno. Ma vorrei sapere, la Comunità Europea, in provincia di Avellino, sì. Benevento, sì. Tufalavalla, provincia di Rocca Bascerana, quale green economy vuol buttare? Che i caldaie, che stanno ancora un fuoco con fornello a carbone.
0: Allora, dice lui, sulla cosa che diceva Rosario, che l'Italia ora probabilmente andrà in stazione perché non abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione alle case, dice che in certe zone dell'Avellinese o del Beneventano ci si riscalda ancora.
2: Prima di tutto, partiamo da un presupposto. Avellino sta in Italia?
0: Sì, certo.
2: In se caso Avellino è italiano?
0: Minchia.
2: Allora va sottoposto a questa legge, per certo, questo stiamo andando in sanzione. Anche ad Avellino ci dovremmo, a Benevento ci dobbiamo adeguare a questa nuova legge mano a mano, piano piano.
3: Buongiorno sì. Ragazzi, Juanin di Mena Rosa Uta per un anno metta a tre. Se sta ferma pierde più calore.
2: E così non mi sbatte in guardi, carica. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei,
4: salve.
2: Ciao caro.
4: Ciao, buongiorno, piacere di sentirvi dopo un po' di tempo.
0: Scusa Diego, puoi stare un secondo là? Perché il vocale di prima è stato un attimo illuminante. Fermo un secondo, scusami, ma
2: dai, sfugiamo.
0: No, tapirulana a 3, almeno metti inclinazione 7.
2: 15.
0: Metti inclinazione
2: 15.
0: Sta arrampica quindi?
2: Sì.
0: Vabbè, ma non è vero.
2: Che ne sai?
0: Non è vero. Sudi quando sei sceso dal tapirulana, sei sudato?
2: No, va a capalesse e esce un fiore,
0: come sei fatto tu dovresti. E sfatto la doccia, mi sparagna l'acqua calda, bravo. Pronto, scusami Diego, vai.
4: No, figurati, un piacere Marco. Volevo soltanto chiedervi se eravate informati, e poi dire un'altra piccola cosa che è il mio pensiero. Se eravate informati di come sono andate le piattaforme che sono state montate sugli scogli di Via Caracciolo per vedere
0: le pedane, sì.
4: Queste pedane, bravissimo. Volevo sapere insomma se erano state apprezzate dai cittadini che si erano recati lì, anche perché c'era questa idea, visto appunto questa prova, chiamiamola così, che era stata fatta, c'era l'idea appunto di poterle mettere durante anche il periodo estivo. Cioè questo praticamente il sindaco che
2: addirittura tutto l'anno le vogliono lasciare, forse non si sa.
0: L'estate. Guarda, ti sto leggendo un articolo pubblicato sul sito del Comune di Napoli ieri. Le pedane sul lungomare diventino un'eredità per la città. Presentato un ordine del giorno per piattaforme pubbliche gratuite ogni estate. E questa è la dichiarazione del vicepresidente del Consiglio Comunale, Flavia Sorrentino. Quindi, insomma, in realtà si sta cercando di spingere un po' per questa cosa, perché pare siano state non solo apprezzate, ma anche utilizzate con grande gioia.
2: Ma sono belle, ancora la già presi, sono belle o deturpano?
4: Sì, no, esteticamente non erano niente male, perché diciamo non saltano fuori con colori, diciamo, che stonano, sono molto molto uniformanti.
2: Infatti, ma di lettina abusiva, frate,
0: sono i pastori. Questo è il presepe bello con i pastori. La dovete smettere, quello suggerisce.
2: Allora radici un po', radici un posto.
0: Ma che posto?
2: Con mamma gamba.
0: Ma che c'ha zicco?
2: Radici un posto.
0: Ma rate c'ha chi? A te e a chi? A chi stai rappresentando? Stai facendo il sindacalista di chi? Dateci chi? Chi cosa?
2: Ma chi sa così nervoso chi so?
0: È sabato.
2: È sabato, sta nervoso.
0: Ciao tu Diego! Ciao.
2: Tu le mi
0: ma non immaginavo che andava così.
2: Si sta là dentro, conquistati sabato.
0: Vai con un po' di musica, senti che bel giro di basso, vai.

0: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, ecologicamente parlando, siamo alla fine di questa nostra prima ora, ma andiamo al telefono. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì,
1: pronto.
0: Ciao.
2: Buongiorno,
0: eccoci.
1: Ciao ragazzi, Antonio, buongiorno.
0: Ciao Antonio.
1: Allora, quanto tempo per parlare?
2: 2 minuti.
0: Tu inizia, non ti preoccupare.
2: Parlo, parlo.
1: Perché ce ne vorrebbero 757 giorni per tutti i problemi da questa città. Però iniziamo così.
2: Di parlare, ripeti Zaccaria, dici.
1: Lasciamo tempo. Volevo dire una cosa che ho visto ieri al telegiornale, che sinceramente, ecco, questo sono uno dei problemi principali di questa città.
2: Sì.
1: C'è un fiore all'occhiello di questa città che sta nascendo da pochi anni, e che è la società di Napoli Basket.
2: Sì.
1: Che è una società che da poco sta prendendo forma finalmente ad alti livelli. Il presidente attuale, che da poco, non so da quanti mesi o forse un anno, ha comprato la società, ha proposto al comune di Napoli la ricostruzione a suo carico del Mario Argento. Ieri al telegiornale, alla Rai 3, c'era una persona che parlava, non mi ricordo il nome, non mi ricordo quale carica diciamo era, ha detto: non mi sembra opportuno una riqualificazione.
2: Un po' dico difficile con me. No, perché per i politici riqualificare è sempre buono, perché sai, si fanno pubblicità. No.
1: Ma lei è privata, però lo sai.
2: Però tu hai permesso, le avevi, no?
1: Vabbè, queste sono state le parole. Se vuoi ti va a prendere la replica, non mi sto inventando niente. Questo è quello che ha detto.
2: Sì, sa davvero questo che carica aveva, perché mi sembra strano, perché i politici, i passerelle, fotografie, guardate che c'è fatto.
1: C'è un progetto del comune che sta provando a rifare un centro sportivo,
2: vedi,
1: diciamo, dove poi vedrà. È questo, quindi non, a loro non sembrava opportuno fare altre cose. Vabbè, comunque questo è per dire che
2: Sadavarezzi deve venire.
0: Allora, guarda, per esempio, noi l'abbiamo visto un po' con le universiadi, no? Per fortuna, quando c'è stata l'universiadi, molti centri sportivi, per fortuna, hanno avuto una buona riqualifica, hanno avuto dei fondi, hanno sistemato un po' di cose. Ci sono delle realtà che non sono interessanti. Ora bisogna capire se lui intendeva che non si vuole riqualificare, ma si vuole costruire da zero.
2: Sono tante cose. Ma perché stai parlando? Grazie, ti tolgo la parola. Pronto? Ci sta? Chi è? Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Chi sei?
3: Sono Alberto.
2: Qui Alberto, che la voce è vomero vortici, dove vieni?
3: La parete.
2: La parete pure alta. Dimmi cavo.
3: Allora, volevo parlare di una trasmissione vostra,
2: sì,
3: in cui è stato incensato,
2: sì,
3: e festeggiato un pregiudicato.
2: Sì, tutti i giorni lo facciamo.
3: Io gli diamo a questi giovani.
2: Non lo so.
3: Chi è pregiudicato ed è...
0: Ma di chi sta parlando, scusi?
2: Non lo so. Di chi parla?
3: Alberto.
2: Ma stai parlando con Rosario Marzo?
0: No, sì, aspetta, fammi. Sì, Alberto, sappiamo di Alberto. Tu hai detto è stato incensato un pregiudicato.
2: Chi?
0: Uno, quale programma? Due, chi sarebbe l'incensato?
3: Allora, io non voglio fare nomi, perché sono personaggi pubblici che ormai non ci sono più. Però non è una trasmissione sportiva si esalta un condannato in via definitiva.
2: Ma in una trasmissione sportiva?
0: Perdonaci, se non siamo stati noi non possiamo parlare per altri, dovresti richiamare in quella trasmissione.
2: Ma come idee chi stai parlando, però?
0: No, sincero, manco quello, però non saprei. Comunque, grazie Alberto per la segnalazione, grazie comunque. Allora, ti leggo questo messaggio perché potrebbe far nascere un'ulteriore discussione. La notizia è bella e voglio essere speranzoso, però faccio questa osservazione. Non so molto di Scampia tipo negli anni 70,
2: appunto,
0: ma immagino che anche all'epoca dell'inaugurazione delle vele ci fosse entusiasmo, certo, sia per la novità che per la modernità degli alloggi, trattandosi di quelli dell'epoca. Ora non conosco i progetti e alloggi di oggi, ma se fra qualche tempo si riprende la vita fatta di prima, con fratti, sottopassi, vie di fuga o magari materiali scadenti che subito creano infiltrazioni, muffe e quant'altro, siamo di nuovo punto e a capo.
2: Posso rispondere?
0: Dice Marco da San Giorgio.
2: Posso rispondere?
0: Certo,
2: sei proprio fuori strada, proprio, ma non fuori strada, ma fuori quello di strada, perché quando furono fatte le vele all'epoca, hai ragione, che fu presentato quello, un progetto di un giapponese che diceva i vicoli di Napoli, però furono assegnate quelle case e ci andò delle persone, poi presero queste persone, gli diedero degli appartamenti veri e praticamente quelle case sono state rioccupate dovevano andare a terra le vele, non l'hanno buttato a terra perché erano occupati, poi l'hanno dato le case a quegli altri che erano occupati e l'hanno rioccupato, e l'hanno rioccupato, e l'hanno rioccupato. Non è così la storia. E poi è andata nel degrado, perché praticamente da rioccupazione su rioccupazione, che avevano a fa? Insomma, poi l'ultima, dopo che sono successi i morti, hanno murato tutto, hanno spostato nelle province roba varia, hanno fatto. Quindi la storia è questa, i primi assegnatari poi l'hanno dato in casa, poi sono stati sempre rioccupati. Queste qua sono case definitive, nata cosa. Quindi la do ai pesacane ci staranno dentro, hai capito? Prima erano alloggi, come si dice, temporanei, per l'82, esatto, quando ci fu il terremoto e roba va.
0: Ragazzi, ci fermiamo un attimo, piccola pausa, spazio alle ultime notizie, quelle che ci racconterà Lucio Pengue, poi c'è il 3 di meteo.
2: La tiene la condanna.
0: Io no.
2: Condannassati.
0: Ripeto, c'è un paio di multe, ma le ho pagate, quindi non c'ho niente. Ripeto, c'è le ultime notizie, 3 di meteo e poi la seconda ora di Estano Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon sabato e buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, 4 colpi d'arma da fuoco hanno condotto in terapia intensiva il trentenne Emanuele Pistone. Il ferimento è avvenuto intorno alle ore 22 all'interno delle cosiddette case nuove tra via Luigi Serio e via Antonio. Buon sabato e buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, 4 colpi d'arma da fuoco hanno condotto in terapia intensiva il trentenne Emanuele Pistone. Il ferimento è avvenuto intorno alle ore 22 all'interno delle cosiddette case nuove tra via Luigi Serio e via Antonio Toscano, un vero e proprio agguato.

0: azioni criminali. Gli investigatori stanno ricostruendo il passato della vittima per accertare eventuali legami e individuare il movente dell'agguato. 200 milioni di euro per accelerare le bonifiche della Terra dei Fuochi. Il nuovo decreto Ambiente Bis punta su interventi, controlli e videosorveglianza tra Napoli e Caserta con Giugliano tra i territori chiave. Intanto, nell'ambito dell'operazione Terra dei Fuochi sono stati intensificati i controlli dell'esercito. Negli ultimi due mesi denunciate 29 persone, elevate sanzioni per oltre 100.000 euro e sequestrati 5.500 metri quadri di area e 33 veicoli. In campo anche i droni per constatare sversamenti abusivi e roghi tossici. Ora la sfida è trasformare le risorse stanziate in cantieri e bonifiche reali. Antonio Vergara impegnato con la nazionale. Il centrocampista del Napoli sceso in campo nella gara di Nation League Francia-Italia terminata 1-1. Vergara è entrato al 62esimo minuto rendendosi protagonista nel finale, facendo così il suo esordio assoluto con la maglia azzurra. Panchina invece per Di Lorenzo. Kevin De Bruyne invece protagonista con il Belgio. Il centrocampista del Napoli ha giocato 83 minuti nella gara di Nation League tra Belgio e Turchia terminata 3-0. De Bruyne ha realizzato una doppietta, la prima rete con un tunnel e un destro piazzato dal limite dell'area, la seconda con un tiro potente e preciso sotto l'incrocio dei pali. Ultima notizia sul Napoli. Costantino Favasuri ha subito nel corso del match Armenia-Italia Under 21 di giovedì un trauma muscolare con lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore del Napoli inizierà oggi l'iter riabilitativo al Training Center di Castelvolturno. L'informazione di KissKiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
1: KissKiss Napoli Meteo.
2: Amici di Radio KissKiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Per il momento non cambia la situazione meteorologica, ancora una volta in Campania, ma in gran parte d'Italia, condizioni meteo più estive che autunnali. Nelle prossime ore il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso, ci attende anche una domenica all'insegna del sole pieno e con temperature diurne che arrivano a toccare anche i 27-28 gradi. Temperature notturne però decisamente più contenute, addirittura Avellino e Benevento scendono fino anche a 9-10 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone anche per settimana prossima c'è Trebi Meteo.

0: E allora questa è la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, il vostro sabato preferito con lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pisacane.
0: Grazie a Simone Zaccaria che sta curando la parte tecnica. Seconda ora, aggiungiamo argomentazioni, anche se poi lo sapete, se qualcuno vuole recuperare quella precedente lo può fare, ma mettiamo altra carne sul fuoco, come si suol dire.
1: Ma una cosa che non sapevo: sempre meno dottori negli ospedali, signore e signori, medici ospedalieri, in un anno più dimissioni che pensionamenti. Cioè non è che non li abbiamo, se ne vanno proprio, cioè si dimettono. I professionisti che sono licenziati nel sistema sanitario nazionale 2025 sono aumentati del 150%. Rispetto al 2024, cioè nel 2024 il doppio più altro 50%, 150%. E il sindacato Assomed, autore dello studio, chiede risposte. Le dimissioni volontarie di medici italiani sono sempre più frequenti. Nel 2025 dipendenti ospedalieri che hanno lasciato il lavoro hanno superato il numero dei dottori che sono andati in pensione: 3.767 dimissioni su 2.876 pensionamenti. Quindi bisogna sommare questi qua che vanno in pensione più quelli là che si stanno dimettendo, quindi è una nemorragia. Le regioni più critiche secondo te dove stanno, Pisacane?
0: Non ho capito.
1: Le regioni più critiche dove se ne
0: vanno? Sud.
1: Sai, Lazio, il Trentino, Alto Adige che sta al nord, il Friuli, Venezia, Giulia che sta al nord e la Sardegna. In questi luoghi, hai capito? In questi luoghi il numero dei camici bianchi di missionari supera 2, 4 e 3, 3, quello dei pensionati. Praticamente l'età media intorno a che se ne vanno sui 48 anni, dice che poi è l'età più matura per un medico, dove un medico è pienamente formato ed è, sta nel suo meglio, insomma 48 anni. La Basilicata meno 24, il Molise meno 17%, la Val d'Aosta meno 14, la Calabria meno 12.
0: Cioè, fra poco vai in ospedale e ti devi fare l'automedicazione, l'autodiagnosi.
1: Ci siamo quasi. Le cause delle dimissioni anticipate di questi medici sono i turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e poi naturalmente le aggressioni nei reparti. Tutto questo spinge i dottori a lasciare la cosa pubblica e se ne vanno, cioè come si dice, furie tira pure a spiezzi, insomma tagli là, un professionista decide di andare via, o lo sceglie per vocazione, cioè no, io devo fare il medico per vocazione, quindi pure se mi pagano poco e sto in disagio e roba,
0: rischio le mazzate, non fa niente, resto qua.
1: Vabbè, non sono solo le mazzate, pure lo stipendio, ti ripeto,
0: sì no,
1: i turni massacranti
0: uno dei monopoli.
1: I turni massacranti perché ne sono pochi, quindi vanno soggetti a fare più turni pure di 24 ore consecutive, stipendi non allineati in Europa, burnout, carichi burocratici insostenibili, aggressione nei reparti, quindi si mette anche quello. Noi sappiamo che ci sono molti sanitari che sono colleghi nostri, perché noi io e Marco siamo due sanitari, abbiamo
0: questa qualifica me la vorrei togliere dal curriculum.
1: Non pigliare sanitari.
0: No, vorrei,
1: cioè, non te l'ha mai detto nessuno, lei è un sanitario.
0: Per fortuna
1: l'unico.
0: Nel frattempo guardate la foto, abbiamo una foto in esclusiva di Rosario in palestra, che è lui intento nel suo allenamento tutto sudato, ammirato poi da una donna che lo guarda. Guardate che spettacolo.
1: Eh sì, insomma, sono io, ecco.
0: E guarda l'intelligenza artificiale, almeno ti fa magro, vedi, almeno quella.
1: Ok, su chat. Allora, siamo sul 081 546 6873, se c'è qualche sanitario in ascolto e vuole parlare, siamo.
0: Soprattutto se sta pensando di dare le dimissioni, tra le altre cose. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni. Tu sei paziente.
2: Sono un sanitario.
1: Sei paziente tu. Dici.
2: Però, sono paziente, però una cosa la volevo dire. Sembra un po', cioè le motivazioni di queste dimissioni in alcune regioni sembrano un po' generiche, perché Trentino, Friuli, forse il Lazio, ma io il Trentino Friuli non l'ho mai sentito. Nei TG nazionali hanno aggredito, magari credo che l'emozione sarà.
1: Ma no, è Mark Gait, le aggressioni sono l'ultimo dei motivi. Però ci stanno i stipendi bassi, turni massacranti.
2: Non ho chiamato per questo, ho chiamato per l'argomento precedente. Che prima del TG.
0: Però amico mio, devi mettere un po' meglio il telefono, perché non si capisce nulla.
3: Pronto, mi senti adesso?
1: No, sì, vai.
0: Ma perché dici, non chiami già così, dico io, no?
1: Si capisce quello che dice, capì? Vai.
3: Ok, chiamo per l'argomento precedente. Sì. Un ascoltatore prima del TG parlava di una riqualificazione di un impianto sportivo che lui aveva sentito, insomma, qualcuno che era contro. Io ho sentito ieri la stessa cosa al TCR, ho dato per scontato che poteva essere un politico e ho dato anche per scontato, la prima cosa mi è venuta in mente, sai qual è? Di che certo che non l'ho riqualificato adesso, perché tra poco scade l'amministrazione, se oggi approvati i piani e poi ci sta l'altra amministrazione a governare, si prendono i loro onori. Se tra un anno fanno la stessa domanda, sicuramente lo vogliono.
1: Sai perché non ti posso rispondere? Perché non sappiamo di cosa stiamo parlando. Quella persona che ha detto, chi è quella persona, se stanno facendo un altro centro sportivo che daranno a cosa e quindi non ti daranno.
0: Cioè, mi devo andare a prendere l'edizione di ieri del TGR e me la giaveremo. Quando non è un argomento che abbiamo messo,
1: non
0: dai,
1: sappiamo
0: porta,
1: niente,
0: su.
1: Non sappiamo niente. Capito? Non ti posso rispondere perché andiamo sul sentito dire. E
0: però
1: non
0: io
1: è...
0: sono contento del fatto che ci ritenete un po' tuttologhi e onniscienti, perché insomma ci fate delle domande a volte su tematiche
1: che domande stanno facendo delle affermazioni che non possiamo né confermare né insomma confutare. Ecco.
0: Allora andiamo avanti. Per me chi picchia un medico senza motivo valido deve avere l'ergastolo, qualche infermiere uno schiaffo ogni tanto non guasta. Ah no ragazzi.
1: Sì, ma non è solo il dottore non si piccia soltanto il paziente che gli mette le mani addosso, ma pure il fatto che ci fai fare un turno 24 ore, anche se sta da solo nel pronto soccorso che ne servono 20 e ce ne sono 5.
0: È uno dei motivi per cui i pronti soccorsi poi sono.
1: Se gli dai uno stipendio che è molto inferiore del suo collega che sempre sta in Francia, cioè per dire pure questo, insomma, è violenza. Vabbè, ci fermiamo.
0: Vabbè, ragazzi, piccola pausa per noi, canzoncina 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi, vocali e dopo ovviamente ancora le vostre voci allo 081 546 6873. Siete su Kiss Kiss Napoli.

0: se andate al pronto soccorso di Aversa, pure se non avete mai toccato nessuno, la voglia ti viene per la disperazione. Un ospedale allo sbaraglio, io per mettere 3 punti alla mano ho dovuto aspettare 6 ore. Sì, purtroppo succede.
1: Ma vi leggo,
0: anche
1: per esempio, il primo titolo di fanpage di oggi, no? L'home page, manovra, cioè la manovra finanziaria che fanno adesso. Ha approvato il DPFP e lo scostamento di bilancio, praticamente il REB, ma farebbe dopo fare
0: come ogni anno
1: 29 miliardi, indovinate per cosa? Per la difesa e per l'energia.
0: Ti tocca. Che dici? Che cosa fanno?
1: Ti tocca, voi ospedale, cioè, capisco il discorso, ma la volta che dicessero 29 miliardi, tutti sulla sanità, vai, per esempio, le scuole, la sanità, paghiamo di più i medici, mettiamo qualche terapia intensiva in più, accattiamo qualche attacco, roba varia. Tiriamo qualche missile giù, però 081 546 687, ma non se ne parla proprio, non sta proprio né da destra né da sinistra. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
2: Salvatore di noleggio, non vado avanti, voglio un attimo parlare della mia, diciamo, della mia esperienza che mi è capitata neanche un mese fa,
1: sì,
2: per quanto riguarda la sanità. Allora, in poche parole, mia moglie ha partorito al policlinico l'11 agosto.
1: Sì.
2: Questo giorno, ovviamente, in un ospedale mi hanno sempre assicurato che nei giorni, tra virgolette, feriali è sempre, tra virgolette, continuo, nel senso che non si prima mai, giustamente, un ospedale. Ma detto questo, allora, il problema qual è stato? Che purtroppo io vedo che quando si entra in un ospedale, purtroppo sia i medici che gli infermieri, che, attenzione, fanno un lavoro estremamente complicato e soprattutto essenziale per la nostra vita, che purtroppo non sono empatici. Allora, ho visto con i miei occhi, e sono io protagonista di questo atto, cioè loro fanno parcheggiare i pazienti, in questo caso a Policlinico Nuovo di Napoli, giù a una discesa di 1 chilometro, con donne in gravidanza, con situazioni particolari, e poi ci tengono fuori dalle sale d'attesa. Quindi sotto al sole, stressati, in una situazione un po' appunto già traumatica, quando il paziente entra in un ospedale, come in quel caso, come deve stare? Esaurito.
1: Ma io non questa cosa che mi stai dicendo non è responsabilità del medico, il medico fa il medico,
2: no, cioè, assolutamente.
1: È l'organizzazione, te la dovresti prendere più con chi dirige, dirigenti, esatto, e queste cose qua, esatto. Ma il medico, perché se ne vanno poi? Cioè, vedi, poi si scocciano e se ne vanno.
0: A volte succede che certe metodologie succedono, certe cose vengono fatte perché in passato sono successi episodi che hanno fatto sì che una cosa non può essere gestita in quel modo e viene gestita in quest'altro. Anche questo è vero.
2: Vabbè, il discorso è quello che non funziona è quando una donna in gravidanza ha bisogno di un'assistenza invece che fare parcheggiare il figlio del medico vicino all'ingresso. Quindi tutti i pazienti, ora ovviamente non parlo del medico, dell'infermiere, ma il sistema, io facevo un...
0: Scusami, ma perché tu dovevi andare a fare una visita, non stavi andando al pronto soccorso, quello è il discorso.
2: No, io volevo al pronto soccorso perché mia moglie stava partorendo. Quindi il discorso qual è? Migliaia di persone, anzi non migliaia, no, esagerato, centinaia di persone che in quelle situazioni tra travaglio tracciato, perché mia moglie, ripeto, doveva partorire, in quelle situazioni tracciato, sai, ecografie, ultimi giorni di gravidanza, a un certo punto vediamo che migliaia, cioè figli di, conoscenti di, diamoci un caffè, facciamo parcheggiare un signore a fianco, mentre magari diamo un soccorso vicino, magari anche urgente, doveva farsi chilometri.
1: E questo è un vizio tutto italiano, questa cosa.
0: Il policlinico è un po' poi segnato da questa storia del parcheggio giustamente, perché là arrivano tutte le persone che lavorano, parcheggiano loro, e poi quando arriva l'onda dei pazienti o delle persone, delle visite, è dove trovi posto poi, e quindi è un po' complicato.
1: Senti, hai partorito tua moglie, fammi sentire.
0: Vabbè, 11 agosto.
2: Tutto a posto.
1: Com'è? Bimbo, ma bimba?
2: Allora, un bambino, si chiama di nuovo Pietro.
1: Pietro, bene.
2: Per finire, il giorno dopo, e mia moglie che fa il travaglio di un'ora, di un giorno, diciamo tra la notte e il giorno, per poi il bambino parto il giorno dopo, un paziente dà un pugno al medico. Tu ci fai a dircelo? Vi lascio, voi vi sente in radio. Buon lavoro.
1: Grazie, ciao, amico mio. Ciao.
0: Per esempio, mo mi ha fatto venire in mente perché andai a trovare una coppia di amici che avevano partorito pure loro al policlinico, eppure lì c'era la cosa che sulle pareti c'erano le incisioni o le scritte, che è nato Tizio, è nato Caio, eppure sta pratica io non l'ho mai capita all'interno.
1: Di
0: scrivere vicino al muro,
1: faccio,
0: parlo dei pazienti, parlo delle persone,
1: è l'utente.
0: Parlo dell'utente in questo caso.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ragazzi, buon weekend a tutti e due.
1: Gianni, ciao, bello.
0: Ciao, Juan.
3: Amici miei, voglio bene. Io sono a Piazza Gesù dove è in atto una manifestazione, no? Lo sapevate già, penso.
1: No.
3: C'è una manifestazione dove praticamente tocca dei punti che si riallacciano anche a quello che stiamo parlando stamattina, no? Il caro vita, i soldi che vengono stop agli americani che non sono affari nostri. E non è nemmeno, guarda, che non è nemmeno una manifestazione sponsorizzata, c'è un volantino.
1: È spontaneo.
3: Non ha nessun segno politico, eccetera. Però per gli argomenti che toccano, sa, Marco, a piazza sta essere china.
1: Ma non si sanno, se ne fai sapere, come fai?
3: Non lo so, io penso che un tempo sta piazza per...
1: Dovrebbero parlare i giornali, le televisioni, le radio, sennò la gente come viene a sapere una cosa, hai capito?
3: Allora è voluto sto fatto di non far sapere queste cose?
1: Non dico voluto, ma comunque insomma si agevola la non... il non dire, visto in Francia quello che sta succedendo. Vabbè, ciao fratello, ciao ciao ciao.
3: Ragazzi, buon weekend.
0: Anche a ciao, te ciao, caro, fermi lì, torniamo subito.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
10: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, quando sono le 11:26 minuti, 081 546 6873. L'appello era se ci fossero medici all'ascolto che magari sanno di questa emorragia di dimissioni da parte appunto dei colleghi dagli ospedali, con una macchia di leopardo, se vogliamo, un po' in tutto lo stivale, con regioni dove si stanno verificando questi episodi. Pronto?
1: Buoni fratelli.
0: Buoni Carmine.
2: Nostro opinionista di punta. Buongiorno, ciao Carmine.
1: Sono quasi medico, ma chi sa?
2: Produci sanitario, vai, vai.
1: Bravo, sono quasi sanitario. Aiuto, dici una cosa, lo sa, però.
2: Dici, dici.
1: Questa, il problema, no, sai dove nasce? Tu, se ci fai caso, no, ogni persona, ogni individuo che chiama, anche il radio, quel che sia, no, nessuno è contento, ma il discorso è sempre che lo va, vai giù, il governo. Allora, come hanno fatto questa manovra per la difesa, oppure 4 miliardi per sovvenzionare l'Ucraina, no, ok? Ma io credo che il governo, qua, cioè voglio dire, tu stai giocando con i soldi degli italiani, i soldi che noi paghiamo le tasse, e poi vediamo che la sanità ormai è allo sfascio, mostro come metto a film, io quando sono corsi di con le cose loro automedicare, punto primo, le scuole non ne parliamo proprio, allora dico, no, come si dice, com'è quella legge, il popolo sovrano comanda, poi delle leggi. Ma se un milione di italiani ci mettiamo, chiamo sotto i palazzi con
2: cuore. Andavo, che andiamo a fare sotto il suo palazzo? Che io quando ho un milione di cristiani, lì tocca
1: me. Lo sa, noi capiamo che la bella buona 200.000 e loro hanno in mezzo a fare la festa di Napoli, comprando un Napoli, e insieme capaci di far valere i nostri diritti, però se noi ci mettiamo un attimo a...
2: Siete, ma tu sei giù da festa di Napoli?
1: No, no,
2: si vanno alzare tutti.
0: C'è solo una leggera imperfezione in quello che hai detto. Quando si parla di difesa, si parla della difesa proprio dello Stato italiano, cioè di potenziare quelle che sono le potenzialità dello Stato italiano.
1: Marco, io ti voglio bene, tu sei una persona intelligente, no?
0: Meno male.
1: Allora, noi stiamo sovvenzionando, partecipando e subendo anche delle cose, delle guerre che non ci appartengono proprio, solo perché realistica e psicopatica. Trump con
2: Babbo, ma indica che si dica che ho 29 miliardi, facciamo 9 e buttiamo la sanità. Cioè, dico 29 miliardi.
1: Ma facete qualcosa, cioè, ma fate qualcosa. Ma te capite che una donna, una ragazza incinta, è andata a prenotare l'ecografia, ce l'hanno messa fra 13 mesi.
2: Una vecchietta di 90 anni, e ce l'hanno prenotato 2029. Una vecchietta di 90 anni ci hanno, ti intendo i soldi perché la pensione a minimo ci hanno dato un'analisi nel 2029. Ma qual è la forza politica che perona sta causa, scusa?
1: Cosa,
2: a parte a me e a te, allora, dico, a parte a me e a te.
0: Cioè, e fatelo sto partito.
2: E come ci ma fa? Poi a un non potremmo fare giù. La sanità no, non si tocca, è così a dai.
1: Siamo già rivoluzionario.
2: Poi bilancio 29 miliardi per difesa e energia.
0: Lo scostamento principale per queste domande.
2: Ma fa 29 miliardi di debito, quindi per, no, non sulla sanità. Tanto chi tiene i soldi si salva, frate.
1: Ma fin rivoluzione, cominciamo a noi, non ha mai messo una cifra, che cosa stanno a bordo?
0: E senti, ci dicono che ci sta già una cosa a Piazza del Gesù, se vuoi andare a da una mano.
1: Io gli voglio stare a casa,
0: e abbiamo detto tutto. Ma ciao Carmine, ciao.
2: Sotto solo, ciao fratello.
0: Vedi
2: ciao,
0: il generale
2: ciao.
0: Che combini, lo vedi?
2: Pronto, l'accello da dormire.
3: Buongiorno, però siete bugiardi secondo
2: perché?
3: Me.
2: Perché?
3: E perché? Ma voi parlate della cattiva sanità, ma avete visto Bruno Vespa? È caduta la mattina, Gemelli ha operato pomeriggio per sera intervistare il nostro premier. Siamo tutti storti in televisione. Che non funziona.
0: Ma poverino.
2: Siamo un uomo drammatizzato.
0: Il bello è che la nostra premier ha anche detto, signor Vespa, possiamo pure rimandare, non è un problema, ma pare che sia stata la sua volontà a farla comunque.
3: Certo.
2: Professionissimo.
3: La cosa, però io volevo fare, fate rosare là, il fatto del partito. Io ci avrei due nomi in testa.
2: Sì.
3: O Viva Ciuci o Trenino.
2: Trenino, Parino te.
0: Fate una cosa. Trenino per
2: partito
0: l'Italia.
2: Partito Trenino, vai avanti tu. Vai
0: Trenino
2: avanti
0: per
2: tu.
0: L'Italia pure non è male.
2: Vabbè.
3: È stato bello, c'è stata una cosa a Piazzetta di Gesù, no? Questo che gli ha a casa, però mi fa la rivoluzione. Bellissimo.
0: Tu ti immagini quando si fa il comizio in piazza, no? Gremita. La sigla del partito almeno siamo gente allegra, potrebbe funzionare.
3: Vabbè, sì, dai, torniamo seri perché è vero.
0: Esco io sul palco, sulle mani, vai.
3: è vero che il problema della sanità esiste, però possiamo essere, cioè le cose sono sempre le stesse, specialmente in Italia. Uno, gli stipendi sono bassi, le ore di lavoro sono...
2: Ma sai, non ci pensavo, ma anche ma per esempio mia figlia venne cadde, venimi un attimo, mica vado pronto soccorso, vado in uno studio privato a farci fare radiografie.
3: Ma fai prima, fai molto prima, cioè vai là, andai in ospedale, ci vogliono 6-7 ore per quando ti accettano, se tutto va bene.
2: E capi, allora tu non ci vai proprio, ormai è come se fosse privatizzato, però.
3: Sì, però c'è una legge che tutela ciò, cioè nel senso che se non rispettano i tempi, l'ASL deve risarcire.
2: Vabbè,
3: cioè,
2: deve mettere a fare causa contro il capo, una storia.
3: Se ne frega, però.
2: Vai là, spendo 50 euro, è stato buono, perché uno tiene, lo muove, capo, 50 euro.
3: No, è vero.
2: Ciao, fratello. Fratello, ciao.
3: Voglio bene, buona giornata.
2: Un bacio,
0: ciao caro. Pronto?
2: Chi sei? Pronto?
4: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Dadà.
2: Oui, ciao, Dadà. Dadà. Ciao bello.
4: Ciao ragazzi, volevo fare un attimo.
2: Volevi fare?
4: I fondi sanitari.
2: Sì.
4: Allora, se vi ricordate, un po' di tempo fa sono stati introdotti i fondi pensionistici, no? In tutti i contratti collettivi. Adesso tutti i contratti collettivi stanno introducendo i fondi.
2: Ma non ti sento bene, fratello, non ti sento bene. Dovete mettere bene il telefono senza viva voce o auricolarsi. No, è inutile che chiamate perché non si capisce quello che dite. Marco, e poi andiamo.
0: Ragazzi, vi sto ascoltando, vi posso dire perché ci sono dentro i soldi per la difesa e non mancheranno mai, perché secondo chi comanda la pace tra gli stati la si fa armandosi. Tutto molto triste. Antonio, anche un po' vero.
2: 10 miliardi 3 a sanità, va.
0: Ma quelli ci sono?
2: Una sanità e nove alle altre.
0: Quelli ci sono i soldi, che hanno scostato qualcosina per andare da quelle parti lì.
5: Level 42, ragazzi, bellissima canzone che ritroviamo qui su Kiss Kiss Kiss Napoli, si chiama Lessons in Love.

0: abbiamo ragazzi ancora voci al telefono 081 546 6873. Di
1: cosa? Io leggia facisse
0: la legge.
1: È la legge,
0: per esempio. Che tu vuoi fare politica, tu ce l'hai proprio nella.
1: Sì, sì, io ce l'ho
0: già sbagliato tutto nella
1: fare
0: legge.
1: La legge che se tu sei il ministro della sanità, oppure sei l'assessore alla sanità, oppure sei un dirigente di un ospedale, roba varia, hai l'obbligo tu e la tua famiglia di curarti nella tua regione, nella tua città, nell'ospedale pubblico. Cioè, hai proprio l'obbligo, non può fare, per esempio. Beh, Sanno Parecchi, c'è pure un politico molto famoso, campano, che ha diretto la Campania. Quando è caduto malato, è giunto fuori regione e non mi trovo.
0: Vabbè, a volte ci sono degli specialisti, certe cose che stanno fuori e non sono come quelli che hai qua. Vabbè, pure da fuori vengono in Campania per alcuni specialisti.
1: Per esempio, chi viene da fuori a Dunugno?
0: No, ci sono, abbiamo dei medici, non lo so nello specifico, ma ci sono le cose.
1: Non sai.
0: Ma non sai, però succede che per alcune situazioni.
1: Tu ti trovi buono, dico, sei buono, dico, no, ti trovi bene, dico, sei bene tu. Tu sei bene. Sei buono tu. Pronto?
2: Pronto, sono io, sono Massimo.
1: Qui ciao Massimo.
0: Massimo, mamma mia.
2: Senti, voglio solo. La situazione è kafkiana, quella che stiamo raccontando è bellissima comunque. E mi fa ricordare, siccome sono uno che c'è in Salvanuto, mi fa ricordare una cosa 50 anni fa, forse. Rosario si può ricordare un certo Angelo Manna che stava a Canale 21 e faceva il Tormentone, all'Ucuave, faceva il Mandavra, cioè era un sostanzialmente, oggi lo chiameremo un protopopulista, no? Un populista dell'epoca. Praticamente non mi ricordo perché, ripeto, perché sono vecchio in Salanuzzi, promosse una manifestazione a Roma, non so per che cosa, e diciamo, esortava, diciamo, i cittadini campani a fare questa manifestazione a Roma. Dopodiché questa manifestazione non andò bene e lui si vide, cioè la sua trasmissione fu caratterizzata dal fatto che si vedeva il suo faccione in primo piano per circa mezz'ora fermo, no? Cioè un'abilità. E poi alla fine della trasmissione facetta sito un popolo in mezzo.
1: Bene, mi ricordo, dicevo sacco valvare che caccia.
2: Allora questa cosa è perché? Perché quando dice voglio fare la manifestazione, voglio fare la rivoluzione, no? Cioè, nella testa di ognuno di noi. Ognuno di noi se la rivoluzione un capo. Allora il problema è sapere per fare che cosa.
1: Ma ci scordiamo che noi siamo stati fautori delle quattro giornate, siamo stati quelli là che si sono rivoluzionati per prima,
0: Ma ci vuole un'occupazione per fare una cosa del genere.
2: Benissimo, Rosale, che le quattro giornate sono state impulsate, cioè nel 43 gli inglesi quando bombardavano Napoli bombardavano solo le fabbriche, i posti dove ci stavano le armi, i posti strategici. Venite gli americani, c'è il partito Camafaso, bombardiamo tutto qua.
0: All'americano ha detto proprio così, Tito.
1: Oi cavolo, lì si parla così.
0: Ecco perché noi diciamo lo abbiamo preso dagli americani. Ma che fa? Va tutto cosa? Vai. Vabbè, andiamo.
1: Pronto.
3: Buongiorno ragazzi, sono Sergio.
1: Ciao Sergio.
0: Sergio, solo se sei di kafkiana memoria, altrimenti sei fuori tema in questo passaggio.
3: Sì, innanzitutto vi volevo fare i complimenti per questa canzone dell'Ever 42, che è stato uno dei miei gruppi preferiti.
0: È grande.
3: Quello che avete anticipato.
1: Vabbè, poi passiamo i complimenti a Petagna allora, dimmi.
3: Bravissimo. Poi vi volevo dire, ricordate negli anni 60-70, no? Si facevano gli scioperi con
1: aspetta, non gli annanzi che Marco quando se ne parla 60-70 manfreve dopo dire
0: ormai siamo di
1: ormai
0: l'ha
1: detto,
0: memoria
1: sta traumatizzato sta cosa.
3: Cercava di tenere un popolo ignorante per tenerlo sottomesso e la speranza era quello là di farli studiare in modo tale che ci togliessimo da questa oppressione. Cosa è successo? È successo che adesso tutti i nostri ragazzi studiano tutto quanto, ma manifestazioni, scioperi, richieste di diritti, non ci sta niente di più. Quindi facciamo la stessa cosa come è successo con la sanità. Non diamo più fondi perché lo Stato si è reso conto che noi non dimostriamo più il nostro dissenso. Dice è meglio quando sono ignorante. La stessa cosa è con la sanità. Non danno più fondi alla sanità. Dice ma io già mettere i fondi in casa sanità. Dopo vi drogate, andate a bere, fate incidenti con la macchina, ma si sorbe che bello che fa, lo stesso che struppiato, lascia stare.
1: Hai visto è stato come parlo?
0: No, però non è americano. Però non è americano. Non è americano.
1: Poi a chi si già dice, pure stato parlare così. Ciao caro, ciao.
0: È pronto. L'americano che dice Tito, che bello.
1: Pronto.
0: Capito? È caduto, va bene. Ce n'è un altro però, pronto.
4: ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Sono Giovanni, mi chiamo da Sarno.
1: Ciao, bello, ciao, ciao,
0: saluto
1: ciao
0: a te e a tutta Sarno.
4: Ti volevo raccontare, diciamo, la mia esperienza. Io ho un bimbo che è praticamente autistico.
1: Sì.
4: E vedo che ogni 6 mesi mio figlio con una 104 deve andare a fare la rettifica per la pensione, rettifica Ducato. Deve andare a fare la visita per la pensione. Come lui, altri 10.000 bambini, anche disabili, down. Cioè, ci sono soldi sprecati dallo Stato. Sì. Cioè, se uno creatura è disabile,
1: sì.
4: Se uno è down,
1: sì,
4: è down. Se uno ha la sindrome di... Allora, che serve che gli tenga 20 dottura assettate in dall'Inbus, a fino a Carun, la DIND, e li pago? Quando questi dottori potrebbero aiutare...
1: Scusa se ti interrompo, c'è un grande autore napoletano, si chiama Lello Maranci, che approfitto per salutarlo. Lello, quando era piccolo, ha preso la poliomielite, praticamente non ha una gamba. Eppure lui doveva andare ogni 7-8 mesi andare là a fare la visita, fin quando si spazia, dice tutto, ma secondo voi mi cresce la coscia?
4: A che serve pagare questi dottori?
1: Non lo so.
4: E poi i dottori, io vi parlo anche dell'ospedale, si va all'ospedale di Nocera Inferiore, vengono gente a pronto soccorso, a Palma Campania, a Dopra Annunziata, a Nolo, e mi dite che non c'è la banda, perciò ce ne
0: sono. Questo è un po' il problema che c'è anche, per esempio, al Cardarelli col pronto soccorso lì, che molti vanno
1: tutti
0: là.
1: Stanno i pronto soccorso, sì.
4: Ci vuole partite, la lotta armata.
1: No, armato no, però una lotta la possiamo fare. Allora, grazie.
0: Giusto,
1: ciao.
0: Per capire,
1: Moscia, riesce a lui.
0: La cosa incredibile è che, tipo, se prendi la legge di bilancio del 2026, quella quindi che sta finendo ora, porta il Fondo Sanitario Nazionale a circa 143,1 miliardi di euro, con un incremento di risorse di 6,3 miliardi. Cioè, il bello è che per l'anno scorso.
1: Ma tu metti l'inflazione, loro parlano dell'inflazione.
0: No, infatti sono, cioè, della serie.
1: Non è che mettono i soldi.
0: Allora, sono stati comunque, si cerca di mantenere il passo, il paradosso è anche quello. Fermi lì un attimo, ragazzi, canzoncina, una brevissima pausa e poi torniamo ancora insieme qui su Yes, no, Kiss Kiss con Kiss Kiss.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: allora stiamo per chiudere anche questa seconda ora di Yes and Whiskey Kiss e andiamo, prima di andare al telefono fammi fare un saluto, che c'è il mio piccolo Leo che sta guardando. Ciao Leo! Leo, amore di papà, ciao, ciao bello, ciao. Probabile, probabile, lo fa spesso, lo fa spesso. Guarda, c'è zio Rosario.
1: Non mi riconoscete. Come non c'è? C'è chissimo per te, Marino, ma mi sa, cioè, da vicino guarda così.
2: No, ma guarda, posso dirti una cosa?
1: Non mi riconobbe, proprio con mio padre, tale e quale.
2: Non è vero, non è vero.
0: Sta citando il matrimonio in questo momento. E invece, io che conosco mio figlio, vi posso dire che il modo in cui ti guardava.
1: No, mi guardava proprio,
0: ma non è vero. C'ho il video.
1: Come fai tu?
0: C'ho il video.
1: Vediamo, vediamo il video.
0: C'ho il video, te lo faccio vedere.
1: Poi facciamo il programma.
0: Ah, già, siamo in onda.
1: Siamo in onda, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, pronto. Sì. Oui, ciao caro, pronto. Chi sei?
3: Bello da Napoli.
1: Sei ciao. Bello da Napoli o oh, bella me, sei da Napoli?
3: No, ci capisco. No, bello. Io sono Lello e sono bella.
1: Tu sei bella e sei Lello, ti vado là, tu
0: mamma mia.
1: Va bene. Lello allora, bello, Lello bello.
0: Tra kafkiani e belli, non so se mi spiego.
1: Ma non sei
0: ragazzi.
1: Traumatizzato, pensavo.
0: È stata bella.
1: Kafkiano l'ha uccisa in cielo.
0: Sì, sì, è stata bellissima.
1: Pronto, dimmi.
3: Allora, volevo portarti la mia esperienza.
1: Prego.
3: Andai con, purtroppo, con mia zia, che ora non c'è più, che aveva la SLA.
0: Ecco, mi spiace.
3: Per fare la richiesta della pensione.
0: Puoi togliere il viva voce perché ti sentiamo veramente male?
3: Sì, subito.
1: No, ma lo diciamo andai, per voi, dimmi.
3: Andai all'INPS per fare questa richiesta della pensione di mia zia, andai okay. Io che sono 1,80 m per 120 kg, mio zio che è 1,90 m per 200 kg, pieni belli di salute, e mia zia sulla carrozzina...
0: Cioè avete puntato sulla simpatia, insomma, praticamente.
3: Esatto. E mia zia sulla carrozzella quasi, cioè non si muoveva più. Andiamo all'ufficio pensioni, c'era il dirigente, la dire, dice buongiorno, allora no, guarda, noi dobbiamo fare la domanda per la pensione, lui ci guarda, per chi? E noi, devo dirvi la verità, dice vabbè, torniamo la prossima volta. Assolutamente, questo mi accodo a tutte quelle cose che... Ci sono troppe persone che fanno o sono incompetenti o fanno.
1: No, vabbè, è successo pure a me. Guarda, è successo pure a me in Francia questa volta. Stiamo parlando dei favolosi anni 90. Accompagnai mio padre che era malato, si curava là. E all'epoca già c'era il fatto che l'ospedale emetteva la ricetta e ce l'aveva direttamente la farmacia, come adesso, no? Ma ci è arrivato mo a noi. All'epoca già stava in Francia.
0: 40 anni fa era già là.
1: Io quando ero ragazzo ero secco, secco, proprio tutto emaciato, così. Entrai nella farmacia, andai dalla signorina la data di nascita, chi lo guardai? La data di nascita di papà, e guardava a me, dice, ma come? Tu hai 66 anni? 67 anni. Dice, ma perché? No, era pigliato a me per malati. Capito? Cioè, ma è impossibile che tu c'hai queste età.
0: Pure là sapevano che era un malato, hai capito?
1: Per esempio,
3: ci vorrebbe chi controlla il controllore.
1: Bravo, bravo. Ciao, fratello. Ciao, ciao.
0: Nel frattempo, perdonatemi, leggo questo messaggio: Kafka,
1: pronto.
4: Pronto, ma io sono l'unico che telefona ogni 100 anni e mi ha attaccato telefono continuamente. Lo so. Ti sembra normale.
1: Tu sei quello di Kafka.
4: Sono Massimo.
1: Dici Massimo.
0: Massimo, allora, ma era finito il tempo, diciamo.
4: No, il tentativo era quello di rispondere a Rosario sulla questione della resistenza a Napoli.
1: Sì.
4: Era quello. E poi mi ha attaccato il telefono.
0: Rosario la fa sta cosa ogni tanto,
4: cioè io quando ho detto gli Stati Uniti d'America decisero di bombardare la popolazione a differenza degli inglesi,
0: i Tito
4: fecero 26.000 morti, 26.000
1: sì, sì,
4: morti fra i napoletani, che si
1: cosa che pochi napoletani sanno, sì, sì.
4: Si organizzarono ovviamente con la paura di essere continuamente bombardati da questo terrorismo anglo-americano, si organizzarono per cacciare i tedeschi e erano disposti anche alla vita, insomma, nello, no? Dei guaglioni, ecco. Cioè è successo una cosa, organizzati dagli americani e dagli inglesi. Cioè, la resistenza a Napoli, gloriosa resistenza, non è una cosa così spontanea o fatta da Angelo Manna che dispopola in mezzo perché quelli si organizzano. Fu portata, fu impulsata, fu organizzata.
0: Però scusami, Massimo, una domanda te la devo fare. Può andare tutto bene?
4: Voglio parlare proprio con te.
2: Allora vedi come fa. Ma scusami, una domanda. Lui mette a confronto una rivoluzione popolare legata alla seconda guerra.
1: Ma non può parlare con te.
2: Attacca Massimo, non vuole parlare con me.
1: Ciao Massimo.
2: Attacca, non vuole parlare con me. Attacca. Ciao, salutami Kafka.
1: Tutto a posto, possiamo attaccare.
2: Salutami Kafka. Dicevo, no, tu prendi le quattro giornate, avevamo un'invasione, c'era la guerra, c'era tutta un'altra cosa. Sì. Cioè, probabilmente noi
1: i tedeschi erano già invasi, erano alleati.
2: Sì, dico, il momento storico e la situazione che si viveva in Italia era completamente diversa. Cioè, ad oggi, teoricamente, forse per l'italiano serve qualcosa di molto più forte per fare un'iniziativa come quella che ci fu all'epoca, no? Con la Seconda Guerra Mondiale. Non essendoci guerra, essendoci solamente un problema politico, sociale ed economico, non arriviamo a fare quelle rivolte per cambiare le cose.
1: Che sai già ricevuto?
2: No, cioè, sto facendo.
1: Non tieni più ospedale, non tieni la pensione, non tieni più pensione, non tieni più ospedale.
2: In realtà ci sono, sono un po' agli sgoccioli, ma ci sono.
1: C'era così, a mannanza, capivo, volevo dire.
2: Però scusami, però tu scendi a fare la rivoluzione? Massimo scende a fare la rivoluzione. Qualcuno lo organizza realmente questa rivoluzione? No. Allora forse un dato sensibile che possiamo raccogliere è che alla fine, al netto della lamentela o della proposta, va bene così, siamo noi che ci adagiamo in questa situazione molto scadente e sicuramente precaria.
1: Tu stai buono, sei comodo.
2: Tra due devo
1: io lottare. Sai che tu sei buono, che
2: sono
1: te ne porta a te?
2: Io non so. Molto scadente e sicuramente precaria.
1: Tu stai buono, sei comodo.
2: Tra due devo
1: io lottare. Io sai che tu sei buono, che
2: sono
1: te ne porta a te?
2: Pochi,
1: io non sono Antonio, tu sei. Cos'è la

0: di Yesano Kiss Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pisacane.
0: Grazie anche a Simone Zaccaria che sta curando la parte tecnica.
1: Andiamo. Posso non associarmi al ringraziamento? Posso? Avrò la libertà. Avrò la libertà.
0: Allora mi correggo. Ringrazio tu. Simone Zaccaria, perché per Rosario me, non lo vuole ringraziare.
1: Per me sta facendo quello che deve fare. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno. Sì, salve.
2: Ciao, buongiorno, sono Rosario da Reggio Emilia.
1: Wait, niente, ciao Rosario, come stai?
2: Io sono Rosario del Sabato, sono tu, che
0: vi chiamo. Fai bene, fai bene.
2: Allora, comunque, mi sa che mi è successo a me, da circa 2 anni sono in attesa, diciamo, in vista per una polisonogrammia qui a per fare il polisonogramma.
0: Perdona l'ignoranza, se puoi spiegarmi cos'è.
1: È un'analisi, sì.
2: Sì, è praticamente per l'apnea notturna. Cioè
0: ah, ok. Soffro
2: di apnea notturna. E diciamo che, insomma, dopo fatta la prenotazione, sono stati quasi due anni in vista di attesa. E fortunatamente dopo 2 anni è cominciata la prassi. E sono andato dall'otorino come prima visita. L'otorino mi ha detto: ma lei deve mettere la CPAP urgentemente.
1: 2 anni fino. Che lei? Sì.
0: Devi mettere cosa? Scusami, dovevi mettere?
2: La CPAP sarebbe un macchinario che mi aiuta alla respirazione notturna.
0: Ah, cioè mentre dormi dovresti stare attaccato a questo macchinario?
2: Esattamente.
1: Ed è anche urgente. E te l'hanno dato dopo 2 anni.
2: Per ora pure hanno sono cominciate i visiti.
1: Ma vedi, in Italia però le priorità, sai quando ci accorgiamo che la sanità è questa? Quando c'hai a che fare. Questo non facciamo sei rivoluzione. Perché finché tu stai bene, cioè familiari che stanno bene, roba varia, sai, poi gli altri trovare qualche amico ospitale, però più o meno se ne parla così. Ma quando ci metti proprio le mani dentro, poi ti rendi conto del problema. E là ti cominciano a girare le vele.
2: Ha pigliato pure una parte all'otorino. Urgentemente.
1: E vai privato, cioè giustamente chi light va privato. No?
0: Ma nel dettaglio, in questi 2 anni di attesa che hai avuto, poi queste apnee notturne ti hanno penalizzato molto? Cioè, com'è andata?
2: Ma guarda, in linea di massima poi l'apnea notturna è fastidiosa, perché poi hai dei risvegli notturni bruschi.
0: È perché ti manca l'aria fondamentalmente, giusto? È come se restassi senza aria improvvisamente.
2: Esattamente, tu non respiri, cioè arriva.
1: Vabbè, ma il focus della discussione è che te l'ha dato troppo più anni e poi tu mi che era pure urgente, insomma, vabbè.
2: Sì.
1: Pure a te te l'ha già ricevuto. Sì, contento, troppo la cucina che stai bene.
0: Ma adesso ce l'hai il macchinario, l'hai fatta la visita? Cioè,
2: no, adesso ho fatto la polisonogrammia, cioè che sarebbe quell'apparecchio che ti danno a casa da mettere.
1: Per monitorare, sì.
2: La notte per monitorare. Poi nell'arco di un paio di mesi mi danno, diciamo, la risposta sulla severità della
0: situazione.
1: Dopo 2 mesi.
2: Della situazione, e poi devo fare il ricovero ospedaliero per tarare il macchinario.
1: E ci vanno nati di 3 mesi. Vabbè, speriamo che per dimmi un ascoltatore, tu dica.
0: Mamma mia, mi grazie. Tu dica,
1: per dimmi un ascoltatore,
0: ma
1: io lo dico. Io lo
0: dico. Ma non si dicono queste cose.
2: Sto mandando l'età
0: tua,
2: guarda, più o meno.
0: Amico mio. Sputa sull'umanità, che in questo caso è incarnata da Rosario.
1: No, voglio dire, vabbè che faccio interesse.
0: Mamma mia, che brutta. Ciao caro.
1: Ciao fratello, ciao. Resisti.
0: Buongiorno. Vorrei dire una cosa di kafkiana memoria. Ma si sta parlando tanto della sanità, ma non dimentichiamoci degli altri quartieri, dice Leo, che è importante.
1: Ah, ha battuto, ok, pronto,
3: buongiorno ragazzi, sono Dadda, ora mi sentite?
1: Sì, caro, sì.
3: Allora, prima stavo facendo un esempio. Vi ricordate che sono nati i fondi pensione con i contratti collettivi, no?
1: Sì.
3: La pensione, cioè...
1: Sì, ma sembra una schifezza da sentire. Poi il discorso è un pochettino tecnico, fratello, non... se mi dici fatto a grosse linee,
3: allora adesso con i contratti collettivi stanno nascendo anche i fondi sanità.
1: Quindi se sta per cominciare la cosa, tu dici? Sì.
3: Quindi è un qualcosa che perché se andiamo a vedere, a prescindere dall'ideale politico, quindi dai governi dalla Democrazia Cristiana, poi governi di sinistra e adesso governi di destra, non c'è mai stato un incremento della sanità pubblica.
1: E perché Sergio che ci pigliano per culo, capito? Perché sta gente non va avuta giù?
3: Quindi se vi ricordate, una volta si diceva chi aveva la cassa mutua era quelli che lavoravano o avevano i familiari di quelli che lavoravano.
1: Sì, fratello, tu puoi girare come la vuoi tu. L'amico di prima è andato in ospedale e ci hanno detto 2 anni per fare quell'analisi. Quello dicevo, voglia venire in Intramenia, ci metteva 2 giorni. Sempre nello stesso ospedale, sempre con lo stesso medico, sempre nello stesso reparto. A me, fin quando mi spiegano sta cosa, andiamo avanti. Vabbè, ciao fratello, ciao.
0: Ciao, c'è un altro amico che ci ricorda che i medici di base hanno la possibilità di mettere i gradi di urgenza sulle ricette per le visite specifiche, ma spesso non applicano questa urgenza e quindi poi il risultato può essere questo. Questo è un messaggio di Johnny da Milano. Ciao,
1: posso
0: Johnny.
1: Dire, facessa così. Vabbè.
0: Ragazzi, Kafka o non Kafka vi si ama, Francesca. Ciao,
1: Francesca, ciao bella. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, ciao, sono Lino.
1: Ciao Lino.
0: Ciao Lino.
4: Lo sa che denaro, la da sire, mi fa rubare un bello.
1: Sì.
4: A piazza Cavrighine.
1: Pochi spritz,
0: Lo hai visto dispensare ciò?
1: Il computer, sì, metto fuori rubare un bello per stare a lavorare. No, là,
0: c'è una casa che c'ha 200 stanze.
1: No, per stare un po' all'aria aperta, per vedere qualcuno passare.
4: All'aria aperta, che
1: è uno che viene per dire, almeno so se sei un po'. Pagato un bello che sparagna, dice la vita. Il sottopalazzo mi fa, ma faccio assai. Che buffa, fermati però, chiamami, fermiamoci, no. Ci salutiamo, ho da robo computer, no.
4: Mi piace la fastidio, si vuole pure il tannaggio, no?
1: Si lavora così, va bene.
0: Ciao caro, allora sentiamoci una canzoncina e vi ricordo il numero 342 00 00 100 per i vostri messaggi, poi non so se dopo aggiungiamo anche qualche altra notizia,
1: ma poi ne hai capito, Umberto Rubar vorresti che io pavasse questo fatto,
0: in che senso?
1: Che dice tu mi bava tu a me perché sei qua fuori a gente si firmi, che
0: mi sembra una

0: ascoltatore che parlava dei fondi ha fatto inconsapevolmente uno sketch alla Troisi, è stato stupendo, dice Leonardo.
1: Quali fondi?
0: Vabbè, ma allora voi ascoltatori, chi chiama, cioè, fondamentalmente siete eccezionali, cioè, spesso e volentieri voi fate l'80% del programma, le intenzioni, le battute, colpi di genio, che alcuni messaggi purtroppo per motivi pratici non possono essere letti,
1: che ma... io leggerei, è lui che è più
0: no,
1: pudico,
0: ma sai com'è, vorrei continuare pudico a lavorare, però bellissimi, bellissimi. Pronto?
2: Marco, buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Caro, ciao.
2: Il problema lo sai qual è? Che noi ci lamentiamo sempre.
0: Sì.
2: Perché il governo ora 4 miliardi a De Laurentiis per fare difesa e qui ne è pulito.
0: Ma quella difesa, vabbè.
1: 26 miliardi,
0: vedi che c'è confusione.
1: 26 miliardi.
0: Lo vedi che c'è confusione, ma
1: la difesa è quella, sì, sì, sì.
0: Allora, buongiorno, mio figlio è autistico, sto facendo la pratica per avere il comunicatore, una specie di tablet apposito, impegnativa, fatta con urgenza di 10 giorni, la visita me l'hanno messa a febbraio 2027, prenotata a luglio di quest'anno. Saluti,
1: febbraio 2027.
0: Quindi sì, fra praticamente un bel po' di mesi ancora ci vogliono almeno 4 mesi ancora. Bene così, vabbè. Ragazzi, vi posso chiedere di verificare il mio numero?
1: Sì, ma un po' che non facciamo pure la Vodafone.
0: No, Sergio, è tutto a posto.
1: Se ti leggiamo, rispondiamo.
0: Sì, sì. No, lui parlava anche della linea fissa, ma tranquillo, chiama sì, arriverà. Ragazzi, a me l'ascoltatore è sembrato un po' esagerato. Io al Monaldi ne ho fatte 2 di polisonnografia in 3 mesi, medici di primo ordine e gentilissimi.
1: Tu sei andato al Monaldi, lui era di...
0: Non era della
1: provincia, non era di... quindi stava da un altro ospedale, sì.
0: Buongiorno, sono Ciro. Aspetta, dove sta? L'ho perso. Ah, Ciro da Pollena. Mi trovo nel perrone, mi fermo ad Umberto. Sasamene, ci pensi tu dopo? Grazie.
1: No, ten ordine, andate a pigliare. Non prende.
0: Ma ragazzi,
1: chi mi dà a cattare dei vongolo, cosa?
0: Umberto dice a Rosario: dovresti pagare tu per stare qua. Ma scusami.
1: Dici che porti danno, l'immagine.
0: Ma se non fosse altro che gli consumi la merce, gliela devi pagare.
1: Ma io la pago. Sì.
0: Ah, quindi pronto. Vorrebbe il fitto per stare là fuori.
1: No, capito, pronto.
3: Voi trenini, buongiorno.
1: Buongiorno, caro.
0: Ciao, Tornello, ciao. Come stai?
3: Tutto bene, ragazzi, voi come state?
0: Bene, bene.
1: Sì, vivaccia, dici tutto.
3: Mi sto preparando per un nuovo cammino, quindi sarete i primi a sapere quando tornerò dal cammino anche l'anno prossimo.
0: Ma sempre di Santiago o di qualche altra zona?
3: Sì, sì, però un altro.
1: Frate, ma due ore fa dico quando è il bulimo mettere la mano? Bulimo mettere la mano era poco, no? È turino,
3: posso pensare a scemità perché poi durante la settimana non vengo neanche lui, cioè,
1: e cana Cardarello sa dai, ciao frate, chi alza? Pensa cane dice no,
0: l'altro
1: dice no, sa Cardarello, chi l'alza? Chi l'alza? Che pensiamo a figamino? Oi, chi si sono in la sanità? Ma rivolgo, ma faccio sta rivolgo.
3: Però vi volevo chiedere, ragazzi, ma non sentite questo, cioè, come dire, questo sentore di egoismo, che ognuno pensa ai fatti suoi, come hai detto tu, Rosa, se non ti brucia il sederino, sì, tu alla sanità non ci pensi, a questo non ci pensi, se non fai l'autotrasportatore, il bar benzina, non navire, se non vedi, se non c'hai il problema della casa perché mamma ti ha lasciato la casa in eredità, il caro affitti non lo pensi,
1: certo.
3: Cioè, noi siamo l'unica nazione che gli altri stati
1: si salvi chi può,
3: bambini, no, perché guardiamo ognuno i fatti propri, un senso collettivo non c'è.
0: Guarda, io
1: vabbè, ma è un fatto di mentalità che ha preso.
3: Certo.
0: Io sono dell'idea che magari forse prima della pandemia, no? Che da lì in poi non si è capito proprio più niente. Comunque, storto o morto, tu mantenevi botta e in questo fragile equilibrio che c'era in Italia, in un modo o nell'altro rimanevi là, nonostante venivamo pure da lì, da un periodo storico molto controverso. Però con tutte queste crisi interne, esterne, internazionali, tutte le influenze da destra, da sinistra, da su, da giù, secondo me ha fatto sì che quella cosa che dici tu dell'egoismo si è proprio alimentata in poco e niente.
1: Sì,
0: e
1: c'è egoismo, sì, sì.
0: Ci ritroviamo in una società dove veramente pensiamo al nostro orticello e basta.
1: E quindi adesso fa rivoluzione, capito?
0: Ah, ma c'ho ragione. Ma perché no, dovrei fare la rivoluzione?
3: Si vogliono additare sempre più deboli, è come se ci facessero divide e timpera, no? Come se ci facessero scannare tra di noi poveracci. Perché non è che se uno guadagna 2, 3, 4, 5 mila euro al mese è al di là di quel range di cui stiamo parlando noi, anche chi guadagna 5.000 euro al mese, anche il professionista, anche il medico, non rientra tra quei, diciamo, in quella.
1: E cosa c'ha? 7-8.000 euro al mese, sto proprio sulle spese, sto in bolletta,
0: vedi che vergogna.
3: Siete fantastici, grazie.
1: Ciao, cari, come le futta a me. Pronto?
4: Pronto, ragazzi. Pronto.
1: Chi è? Chi sei?
4: Sono Francesco.
1: Ciao, che ciao.
4: Vi racconto le ultime mie tre vicende con la sanità pubblica, che ti rimane il megapillo.
1: Vai.
4: La prima, mio figlio ha bisogno di una visita neurologica, richiesta fatta inizio settembre, ospedale policlinico, 27 giugno 27. Un amico ha detto: ma scusa, proprio a Caserta, fortunatamente l'abbiamo fatta ieri.
1: Quindi è risolto. Ma è vera sta cosa che se vai dal, perché molti dicono: vabbè, ma tu non sei andato dal tuo medico curante e sulla ricetta il medico scriveva urgente. Tu eri urgente, no, andavi là e te lo facevi.
4: No, questo è scritto urgente.
1: E non te l'ha fatto stesso?
4: No, era urgente, però primo posto, siccome è neurologica, quindi non era vitale. Era il 27 giugno.
1: E sta proprio là l'appiglitoso anche, insomma, per l'urgente.
4: Non male, perché è la bella urgente.
1: Sì,
4: mia cognata finisce i conti, deve partorire, se non ha finito ieri, domani, dopodomani. C'è un aggravamento, una cosa, perché non ti deve fare una visita per all'ospedale, perché ho avuto il dubbio sulla professionalità del medico. Vada per un secondo, ha da fare una visita ginecologica e un'ecografia. La più urgente il 16 febbraio.
1: Con creature già nate. Già te ne hanno creato.
4: Ma perché lascia pure figlio, ma perché in 16 febbraio.
1: Ci vanno le fotografie anziché le ecografie.
4: E la terza vicenda è che io mi devo operare.
1: Vabbè, ma perché non. Cioè, scusami. Come si la terza dicendo? Dimmi.
4: Mi devo operare al naso, ho fatto gli analisi del sangue, tutto lì. Sì. 30 maggio, 1 giugno, sì, cose per lì.
0: Ma setto nasale dovevi fare il deviato?
4: Sì, deviato, cioè i turbinati otturati, quindi li devo liberare.
1: Ok. Ah, potevi fare un operazione, sì, e poi?
4: Esatto. Sì, entro 10-15 giorni la chiamiamo, mi hanno chiamato il lunedì, mi hanno chiamato il 3-4 settembre, il lunedì e il giovedì mi dovevo andare a ricoverare. Scusate, lui mi ha chiamato 4 giorni prima, dopo 3 mesi, che i giovani tengono un matrimonio, faccia libera professione, non mi faccio manco organizzare. Ecco, allora lei deve venire a fare l'aggiornamento del sangue. Sono andato il venerdì a fare l'aggiornamento dello stato del sangue, perché quello è l'analisi del sangue.
1: Certo.
4: Ha detto: ma lo faccio di scadere questi validità 20 giorni, faccio di scadere una volta, mi ha chiamato tra 3 mesi una volta.
1: E certo.
0: No, ma soprattutto se hai fatto questa cosa prima del matrimonio, poi dopo il matrimonio c'hanno i valori alle stelle.
1: Ma tu devi stare, scusa, per il mio matrimonio, ma ci operavo, non posso venire.
0: Vabbè, ma la busta la faceva lo stesso.
4: La busta l'avrei dovuto fare lo stesso, tanto la monaca mangiò.
1: Hai ragione. Noi chi preferisce un matrimonio e si aiuta a operare. Ciao, capo di manato cliente. Chi se l'ha rispettato?
0: Grattatevi.
1: Chi se proprio per team?
0: Questo coglie.
1: Questo è pezzo. Vai.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Welcome in the club, yeah, you wanna stay wanna. Allora ragazzi, siamo sempre qua fino alle 13 il sabato, le 3 ore di Yes and No Kiss Kiss, prima di lasciarvi ovviamente in ottima compagnia con Radio Gol. E tanti messaggi che stanno arrivando, arriva pure qualche fotografia. Tu parli della cardarella, lui sta alzando un secchio al momento. Un
1: è
0: secchio.
1: Cardarella questa.
0: Scusa, ma la cardarella, cardarella non è proprio la carriola, diciamo.
1: E che è la carriola? Questa cardarella è questa, vedi? Non sa cosa. E Usiccia lo metta.
0: Usiccia.
1: A Cavicind. Ciao, chi sei?
2: Ciao ragazzi, sono Giovanna.
1: Ciao Giovanna, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao Giovanna.
2: Tutto bene, voi ragazzi?
1: Ma si campiccia, si campiccia.
0: Giovanna, ti prego, aiutami tu almeno, perché è una mattinata molto complicata.
2: Allora, io volevo dare la mia modestissima opinione in merito al discorso che ho sentito prima.
0: Sì, di quale dei vari?
2: Allora, me lo spiego subito. Allora, io penso una cosa, che noi siamo un popolo che siamo stati per secoli diviso, quindi non potremmo mai avere l'unione che ha altri paesi come la Francia e quant'altro, quindi è per questo che noi pensiamo solo al nostro orticello. Noi non abbiamo quella coesione di popolo italiano, e quello è il problema più grande.
1: Se parli
0: sta parlando
1: di tutta la nazione,
0: paese, sì, di paese proprio, sì.
1: Però obiettivamente, se tu non hai interesse in quella cosa, come non puoi, cioè tagliano le pensioni, vai a pigliare la pensione, per esempio. Vabbè, poi quando è un momento, capi? Ragioniamo così noi.
2: Devo dire anche un'altra cosa su quanto riguarda la sanità. Io sì. Penso un'altra cosa, che il problema della sanità, è vero che ci sono tanti problemi per prendere gli appuntamenti e quant'altro, però io ho un'app che ha creato il Ministero della Salute che si chiama Sinfonia.
0: Sì.
2: Io attraverso quell'app ho la possibilità di poter prenotare in tutta la campagna. Quindi per una visita non è detto che io devo per forza andare dove voglio io, all'ospedale sotto casa, perché non mi voglio spostare, non voglio fare sacrifici. Io con Sinfonia sinceramente mi trovo benissimo.
0: Cioè tu hai prenotato tramite quest'app e in tempi brevi hai ottenuto la visita, anche se l'ospedale non era proprio vicino a casa?
2: Guarda, io ho prenoto la polisonografia a mio marito, nell'arco di una settimana ha avuto la visita. È vero, noi siamo di Santa Anastasia, l'ha avuta al vecchio policlinico, quindi c'è il problema del parcheggio, il problema di arrivarci, il problema del traffico, però si fa. Altre visite a mio figlio, mio figlio che ha problemi di salute, la stessa cosa, io con Sinfonia addirittura a Benevento l'ho prenotata.
1: Senti, ma anche per le scintigrafie, ecografie, TAC, queste
2: di
1: cose
2: tutto,
1: qua?
2: Di tutto.
0: Cioè praticamente è come se il sistema ti trovasse il primo ospedale disponibile per fare quella visita.
2: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda Napoli, se tu metti Napoli sull'app Sinfonia, ti dà Napoli Nord, Napoli Centro, Ischia, Capri, ti dà Napoli Est, dove vuoi. Il primo appuntamento disponibile te lo prenota. Basta avere la ricetta del medico curante. Io nell'arco di una settimana, 10 giorni, è vero, ripeto, è capitato pure che me l'hanno dato a Benevento, a Avellino, a Caserta, però se tu vuoi fare una visita...
1: Sì, se fa un'analisi che sì.
2: Devi aspettare 6 mesi.
0: No, ma infatti, cioè, diciamo che la distanza compensa abbondantemente la tempistica, perché non c'è uno smacco di qualche giorno, ma stiamo parlando appunto di mesi, quindi è molto importante, hai ragione.
2: Perché siamo sempre noi tra comodi. Quello è il problema, io questo dico.
0: No, io ti dico un'altra cosa invece. Tu probabilmente, forse, e questo dispiace per la situazione di tuo figlio, ti sei attrezzata e hai scoperto o ti hanno fatto scoprire quest'app. Io sono sicuro che l'80% delle persone che ci stanno ascoltando, che hanno avuto problemi di prenotazione, non sapevano forse dell'esistenza di quest'app o di questo sistema.
2: Che si chiama Sinfonia, che è fatta dal Ministero della Salute.
0: Benissimo, vabbè.
2: Sono della regione Campania, perché io sono della regione Campania, naturalmente, come anche penso la maggior parte che ci ascoltano. Basta scaricare questa app, si chiama Sinfonia, e tu hai la possibilità di prenotare in tutta la Campania il primo appuntamento disponibile.
1: Va bene, vediamo chi la sta usando, chi no. Grazie, amica mia. Ciao.
2: Scusa, solo un'altra cosa. Dimmi. Addirittura per prenotare in centri privati che sono sovvenzionati dallo Stato.
1: Benissimo.
2: Io domani devo fare l'esame audiometrico vestibolare, lo faccio in un centro privato, però sovvenzionato dallo Stato al centro direzionale, e l'ho prenotato 2 giorni fa.
0: E quindi non lo paghi comunque?
2: No, pago 25 euro. La
0: paghi il ticket, insomma, paghi comunque come se fossi, stessi andando in ospedale, insomma.
1: Beh, signore, allora è risolto, le liste d'attesa non ci sono, come dice la nostra amica, perché c'è quest'app, basta spostarsi. per esempio, invece di farla a Napoli la facciamo a Salerno, la facciamo a Benevento, però questa, quindi le liste d'attesa è una leggenda,
0: mano,
1: una leggenda, diciamo.
0: No, non è che è una leggenda, però.
1: Eh sì, perché tu invece da fare a Napoli la fai a Salerno, però ma faccia
2: attacco. Normale che trovi sempre.
1: Ho capito bene, cioè se io devo fare una scintigrafia a Napoli mi dicono che ci vogliono 6 mesi, la vado su questa app Sinfonia e mi dice guarda che tu la fai fra una settimana a Benevento, io mi metto in macchina, vado a Benevento e la faccio, è così.
2: Perfetto.
1: Esatto, va bene, grazie, non lo sapevo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Bella, ciao.
0: È un metodo di comunicazione tra le strutture.
1: Per un certo senso le liste d'attesa possiamo dire che è una leggenda, se è così, perché oddio, se uno
0: non
1: sparagna.
0: Non è che dici che è una leggenda.
1: Scusi, se io devo fare una scintigrafia, quante persone mi chiamano e dicevo ho dovuto spendere 1.400 euro per fare la scintigrafia. Si sta di scemo perché andavi su Sinfonia e te la facevi a Salerno, 1.400, non un viaggio fino a Salerno, permetto. Faccio un viaggio fino a Salerno. Mi faccio la
0: il problema è
1: la
0: come dicevamo che forse
1: fateci
0: non si
1: sapere voi che avete avuto esperienza su Sinfonia. Vabbè, noi ci fermiamo un attimino perché teniamo una canzone e torniamo subito, vai.

0: Ragione Pierusso, dice Robertone Thor, il martello di Thor, sì, dice ne dovrebbe capire perché lui ha conoscenze di queste cose, dove lavora lui anche fuori dalla radio, insomma, sì, lavora la Soresa, quindi ne dovrebbe capire di più. Ma ci scusateci una domanda, possiamo parlarne?
1: Perché lo vedi e parlate sempre delle animate,
0: non glielo ho chiesto, sentiamo un attimo.
1: Ma io scusami, fossi in lui non ti risponderei, perché tu lo aggredisci in continuazione.
2: Una amica mia che ha usato, ciao Marco, ciao Rosario,
1: ciao,
2: un'amica mia che ha usato l'app Sinfonia per fare una visita alla figlia, visita neurologica, e praticamente effettivamente subito in una settimana ha fatto questa prenotazione. Il punto è che il giorno stesso che doveva fare la visita l'hanno chiamata per dirle che non era cosa, perché si sono sbagliati. Questa è Sinfonia? Va bene.
0: Ok, vai. C'è un altro.
3: Marco Rosario, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Ma non è vero che devi andare per forza a Salerno da chissà qualche altro paese, Benevento o chi se sia? Basta cambiare ospedale sempre a Napoli, no? Perché le persone si fissano che vogliono andare fisso al Monaldi o al Policlinico, e là ci sono le liste di attesa un po' più lunghe. Ma basta spostarsi in un altro ospedale sempre a Napoli e si fa tutto. Ce l'ho anche io Sinfonia.
1: Un altro amico segnala, dice: questa è l'app, e confermo quello che diceva Giovanna, mio padre cardiopatico, molte visite le ha fatte in tempi brevi tramite l'app e l'impegnativa medica o specialistica.
0: Ottimo, pronto.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: E dopo tanto tempo riesco a parlare ogni tanto con voi.
1: Meno male.
4: Tu hai parlato di una rivoluzione, ma tu mettere in capo che hai visto c'hanno misura a tenerlo un as, hanno cominciato che è famoso, ti fa un banco, ti devi fare il conto corrente obbligatorio ed altre cose, che hanno sapere pure quando ha vino uno dei nacchi lui. Altre cose, tu pensi che hai guidato in autostrada?
0: Eccomi.
4: Se perdi il controllo dello sterzo di 10 secondi, che cosa va a finire?
0: Ma ci stanno i tutor, stanno i controlli, sì.
4: No, ma a parte i tutor, che tu perdi il controllo, vedi quelli ci stanno propinando delle cose per farcele credere dal prego, come il fatto dell'aereo, che chi se stanno santificando, lo sa. Quello è tutto fatto dal Mossad.
0: Ah, chi sia terzo ore, che se ero complotto noi, mannaggia.
1: Un momento si è venuto
0: alla fine. Si è venuto alla fine, dovevamo fare inizio ora.
4: È la stessa cosa che hanno fatto con Trump, l'hanno sparata a Reggio. Chi lo vuole non c'entrava, c'è una capa 36 passi.
0: Va buono, ciao fratello, ciao. 30 secondi, 45 argomenti. Pronto? Pronto? Sì, non c'è. Non c'è, va bene. Messaggi, vai Marco, vai.
1: Allora andiamo a vedere qualche messaggino. Ciao ragazzi, è vero quello che sta dicendo l'ascoltatrice, l'app Sinfonia della Regione Campania ti dà appuntamenti su tutte le strutture regionali, basta l'impegnativa.
0: Questa polemica, allora Rossa, cioè allora non ci sono la lista d'attesa. Cioè, no, come mi state confermando, non è uno, dieci che mi state confermando la cosa, se io devo fare un'analisi e voglio farla in policlinica, è saturo, vado in un'altra struttura e me la fanno uguale, me la vado nel privato, quindi non ci sono le liste d'attesa.
1: Oh, puoi ovviare.
0: Cioè, ti devi mo, però, come state dicendo voi,
1: desideri andare solo là perché hai qualche motivo.
0: Ma ci fa una scintigrafia, è urgente, perché io sento di persone malate di tumore che devono fare urgentemente delle cose, vanno privati perché non le riescono a fare. Però se voi mi dite che basta andare su questa app e farla in un'altra regione, cioè in un'altra provincia e altro, mi state dicendo che non sussiste più questo fatto delle liste d'attesa. Scusatemi. Sapevo questo, io poi non avendo a che fare con la cosa, non posso dire, posso prendere la vostra esperienza. Se voi mi dite così, 081 546 6873. Vai, se volete. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sempre Bonifacio.
1: Grande, ciao, Boni, come ciao. Stai?
5: Bene, benissimo, grazie, anche spero per voi.
0: Dici.
5: Tre cose velocissime. Quello che ha detto Giovanna è una cosa vera e sacrosanta. Anzi, in realtà, infatti, a me è capitato di andare, perché mia moglie doveva fare una mammografia di urgenza, all'ospedale La Schiana, al centro di prenotazione della Schiana, quindi sì, quella di Pozzuolo, sì, la Maria delle Grazie. Mi ha detto: signora, se lo vuole fare qua, ci vediamo fra un anno e mezzo. Se ha un'urgenza, perché la dottoressa mise il codice di urgenza, domani mattina a Fratta Maggiore.
0: Ottimo, e voi siete andati da là a Fratta Maggiore.
5: Hanno fatto immediatamente, ha detto: si aspettate.
0: E allora, scusate, tutta questa leggenda di queste liste d'attesa, dove stanno?
5: Grande, Rosario, è una grande sciocchezza. A me personalmente non è mai capitato di aspettare più di un mese. L'ultima visita ortopedica a mia moglie, la sto cercando di fare me l'hanno data a Sessa Aurunca. Sono andato a Sessa Aurunca, ho trovato un...
0: Vabbè, certo, mica avevo trovato sotto la casa, certo, c'è il fastidio di andare a Sessa Aurunca, no, però...
5: C'è molta gente che lavora sotto al palazzo, manco sotto casa.
1: Ottimo. Io guarda, stando a queste segnalazioni e a quello che spesso poi ci viene raccontato, perché adesso si è creato, no, il lato opposto alle tante storie legate alle attese lunghissime che hanno avuto altri, però secondo me, vedi, un altro grosso difetto, e qua è la colpa è sia delle amministrazioni, no, perché... che dei cittadini, è che non siamo informati, non ci veniamo informati correttamente. Cioè, io per esempio 43 anni sta cosa dell'app Sinfonia sinceramente non la sapevo.
0: Sì, però lo sai dove, Bonifacio, lo sai dove sta il mio dubbio? Che se fosse così, se è così, sicuramente sarà così se tu me lo dici, però mi meraviglio che la politica non se la giochi, cioè, perché la politica viene vessata anche in pubblico e roba varia, e dice sì, la lista d'attesa, questo e quell'altro. Direbbero: guarda, non esiste la lista d'attesa, esiste stop, tu vai là e non ce l'hai la lista d'attesa. Mi meraviglio che la politica non la usi sta cosa.
5: Ma mi fa piacere che non la usino questa cosa, perché oggi fanno capire che siamo veramente stupidi.
0: Ma mi sembra strano, cioè...
1: Boni, velocemente, qual è una delle altre due cose che volevi dire?
5: La seconda, devo dire che tu hai una grande pazienza in questa trasmissione.
1: Io? Dici io o Rosario?
5: No, Marco, Rosario, quale
0: paziente?
1: Grazie.
0: Grazie. Bello pulito, Bonifacio.
1: Mi farebbe piacere sapere in merito a cosa hai formulato questo pensiero, però grazie a prescindere.
5: Formulato quando quel signore ha detto: io con Marco non parlo.
1: Ah, vabbè, ma io lo conosco a Massimo, lo so bene. Ma
0: si sconde, pure con me non parla.
1: È di kafkiana memoria. Anche
0: tu
1: lui.
0: Non parli, tu parli con me. Ti sto sulle palle a te.
5: Io parlo con
0: io sto sulle palle a te, lui sta sulle palle all'altro.
1: No, cioè, vabbè, ma con te ci parli. Posso dire una cosa?
0: Vabbè, ma te ne sembra aiuto.
1: Permettetemi di dire una cosa. Bonifacio con te non è assolutamente né scortese né scostumato. Diciamo che Massimo il filosofo, nei miei confronti, chiamando qui ed entrando in parte a casa nostra,
0: per dire, Marco,
1: essendoci anche Marco, io, si pone un pochino male, Marco, questo lo possiamo dire.
0: Marco, dipende dai caratteri delle persone, però ci sta gente che, per esempio,
1: l'educazione va prima del carattere.
0: E gente che va con me e va contro
1: amico
0: Marco,
1: mio, l'educazione è un'altra cosa. Bonifacio, un abbraccio,
0: ciao,
1: a presto.
0: Ciao.
1: Fermi lì che torniamo subito.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima parte di questo sabato.
1: E devi sedere Bonifacia così, devi.
2: Bonifacia.
1: Comunella. Bonifacia. L'aeronautica è pigliata, vabbè,
0: Bonifacio è una persona sincera,
1: pronto,
0: che non ha peli sulla lingua, e che personalmente
1: non ce l'ha sulla lingua, e tiene tutto un coppo stomaco che tiene.
0: Però mi permetto di dire che Bonifacio dice veramente le cose
1: come
0: stanno.
1: Dice verità.
0: Secondo me sì, secondo me sì.
1: Si piglia e parte, dice verità. Pronto?
3: Pronto, ciao, Corrado.
1: Ciao Corrado.
3: Volevo solamente rettificare in parte quando detto dalla signora Antonella.
1: Sì.
3: Sull'app Sinfonia molte visite, quella più diffuse, più generiche, effettivamente siano sì, distanze anche di una settimana, 10 giorni, ma certamente più complicate. Mi è capitato di versare un fan, si chiama solo angolo geografia agli occhi, prenotata all'inizio di settembre, più appuntamento disponibile il 9 dicembre. L'ho fatta privata a 152 euro.
1: Quindi, no, ma a me mi sembrava un po' strano perché cioè se non la politica l'avrebbe usata, sa come sta cosa, a dire no, le liste d'attesa non ci sono, cioè
3: certamente più generici, tipo cioè, che visite cardiologiche, magari qualche TAC, qualcosa, qualche TAC, non tutte.
0: Senti, è una sensazione che ho sempre avuto, che tipo tutto ciò che ha a che fare con il dentista o con l'oculistica nell'ospedale pubblico è sempre un po' depotenziato, cioè non so se è perché siamo molto abituati a fare queste cose privatamente, cioè tipo io portatore di occhiali da sempre, mai fatta la visita per esempio in ospedale di qualche cosa, che sempre private, anche quando ho avuto problemi abbastanza seri agli occhi.
3: Io spesso devo fare delle visite di controllo, si chiamano OCT, che infatti è una specie di tacca all'occhio.
0: Okay.
3: E la vado a fare privata a 100 euro, perché le devo fare ogni due mesi, di un mese.
1: Beh, su Sinfonia non la trovi, scusa?
3: Non riesco a metterla a gira. Adesso ho incominciato, le devo prenotare adesso, quindi in mezzo ne metto una privata, poi mi capita quella dell'ASL, e poi ne metto la visita, perché non riesco a farla.
1: Quando le dovresti fare, insomma.
0: Vabbè,
1: ciao amico mio, ciao, in bocca al lupo, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao caro, pronto?
1: Ciao, finito per dimanato.
0: Oh, basta! Stai facendo una strage.
1: C'è paziano, pronto? sì, pronto.
0: Sei un cretino pure tu dall'altro lato.
1: Pronto? Salve, chi è a telefono? Chi è? Pronto? Lì, vai.
4: Pronto.
1: Ah, ci sta, chi sei? Ui, Enzo, ciao.
4: Buongiorno, no, volevo dire una cosa. Se si spanna voi questo coso, pure la sinfonia, se vuoi tempo, fra poco.
1: Sei stato pure che lo dice. Ciao Enzo, vai Marco, vai.
0: Allora. Marco Rosario, mi spiace di te che non hai capito che Marco sta costruendo il suo esercito.
1: Se
0: tu
1: so.
0: Perdi terreno dicendo sempre che vuoi fare la rivoluzione e in una cucchia mai niente. Vedi, io per
1: si
0: esempio
1: si vede Marco fa rivoluzione, caro mondo, signore.
0: Però vedi, l'amico, l'ascoltatore è molto saggio e ha capito, perché vedi qual è uno dei miei punti di riferimento forti. Chi è che è venuto dal mio lato? Bonifacio, ex militare, cioè, capito? Io punto già in avanti, vado già dai professionisti per fare le cose. Pronto?
1: L'esercito si conformista, sì. Pronto?
5: Pronto, mi chiamo Antonio.
1: Ciao Antonio.
5: Dottore, adesso Baiavelli. Volevo fare una mea culpa.
1: Sì.
5: Io in farmacia ho ritirato un pieghevole, un piccolo fascicoletto anni fa, dove c'è scritto fascicolo sanitario elettronico 2.0, però serviva la carta elettronica, la carta d'identità elettronica. Adesso che l'ho fatta mi sono guardato bene da guardare, siccome mia moglie invece è una persona per bene, sul retro ha letto che puoi farlo comodamente da un'app, dispositivo mobile tramite l'app Sinfonia Salute eccetera eccetera eccetera.
1: Sì.
5: Quindi faccio ammenda di me stesso, quindi questa cosa non solo esiste, poi con questo puscoletto che secondo me dovrebbe essere distribuito in tutte le farmacie, perché chiunque va in farmacia per qualunque cosa, ci sono varie applicazioni, varie possibilità di accesso alle varie richieste, lo SPID, che è stata cosa, come si chiama, FSE, eccetera eccetera, quindi
1: il problema sono le analisi, no. Il problema sono della nostra sanità, il fatto di, per esempio, di fare TAC, scintigrafie, queste cose qua, e vede la TAC all'occhio, tutte queste cose qua che sono un po'.
5: Volevo spargermi il capo di cenere, perché da questa cosa non è mese, dove c'è scritto effettivamente Sinfonia Salute, oppure l'App Store iOS, Google Play, Android, eccetera.
0: Per scaricare l'app,
5: certo. E spero che chi ne abbia bisogno possa effettivamente utilizzarlo per fare...
0: Senti, vediamola anche da un altro punto di vista e lanciamo un appello poi a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Abbiamo scoperto, ti ripeto, anche io che c'è quest'app. Ci sono queste possibilità. Almeno accediamo, vediamo, proviamo, verifichiamo perché... vediamo com'è, magari molte cose che stiamo avendo difficoltà abbiamo un aiuto.
5: È ufficiale, non è che me la sto inventando. E comunque è stato un piacere sentire, e se può essere utile, insomma, se questo bruscoletto potesse essere distribuito a tutti, a tutte le farmacie, attraverso le farmacie, a tutti i pazienti, insomma, chi è che non va in da farmacia, secondo me sarebbe una cosa pura. Fermo restando, diciamo, sarebbe qualcuno che può dare una mano a questi accidenti tecnologici. Detto questo, vi
1: aggiungo. Grazie fratello, arrivederci, ciao.
0: Accidenti, allora. Tecnologici è bellissima e possiamo chiudere qua ragazzi, ci salutiamo. Ci salutiamo, ci risentiamo lunedì, non so come farete 24 ore senza di noi, o meglio 48 ore senza di noi prima di riascoltarci, ma so che molti di voi sapranno aspettare perché lunedì potranno riammirare la bellezza di lui, Rosario Verde.
1: Tutto microfono faccio, cioè tu le affanni,
0: potresti vabbè. Farlo adesso, vado per direttissima del radiogiornale.
1: Sì, va al Bonifacio, va tenuto Bonifacio.
0: Signor, geloso.
1: Signor, abbiamo un po' così. Gelosone. Una puntina. Lui si chiama Marco Pesacane, l'appuntamento è lunedì tra le 10 e le 12.
0: Grazie a Simone Zagaria, appena faccio un appuntamento con Bonifacio ti chiamo oppure veniamo al bar Umberto. Veniamo a trovare al bar
1: Umberto.
0: Non venite
1: perché sta pure l'aeroporto militare vicino, Bonifacio.
0: Hai visto? A lunedì, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aggiù.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue in apertura. È un agguato che aveva tutta l'area di essere un'esecuzione a quello contro il trentenne Emanuele Pistone. Quattro colpi di pistola esplosi nella notte nella zona delle Case Nuove tra la ferrovia e il mercato nei pressi di un locale molto frequentato e non lontano da via Amerigo Vespucci. Per gli inquirenti Pistone sarebbe un emergente della zona dove si registra un certo fermento per il controllo delle piazze di spaccio e di traffici che vanno dalle armi alle sigarette fino alle estorsioni. Il trentenne, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trasportato in un lago di sangue al pronto soccorso del vecchio Pellegrini. I proiettili lo hanno raggiunto alla spalla, alla coscia e al gluteo. Secondo gli investigatori, quattro colpi sarebbero stati esplosi mirando al bersaglio grosso, dunque non un'intimidazione, ma un vero e proprio tentativo di ucciderlo. Pistone sarebbe riuscito a girarsi evitando di essere colpito in parti vitali e ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Sull'agguato indaga la squadra mobile. Restano da chiarire le circostanze in cui un uomo di 61 anni è stato trovato in strada ieri pomeriggio in una fossa del Lupo a Caivano. L'uomo era privo di conoscenza quando è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. I medici hanno riscontrato diverse lesioni da politrauma. Al momento non è chiaro come se le sia procurate. Gli investigatori stanno ricostruendo dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. I medici hanno riscontrato diverse lesioni da politrauma. Al momento non è chiaro come se le sia procurate. Gli investigatori stanno ricostruendo la vicenda e non viene esclusa nessuna pista.

100.000 euro e sequestrati 5.500 metri quadrati di aree e 33 veicoli. In campo anche i droni contro gli sversamenti abusivi e roghi tossici. L'obiettivo è trasformare le risorse stanziate in interventi concreti e bonifiche. Passiamo al calcio. Antonio Vergara è impegnato con la nazionale. Il centrocampista del Napoli è sceso in campo nel match di Nation League Francia-Italia, terminato 1-1. Vergara è entrato al 62esimo minuto, facendo così il suo esordio assoluto con la maglia azzurra. Panchina invece per Di Lorenzo. Nel frattempo Costantino Favasuli ha subito nel corso del match Armenia-Italia Under 21 un trauma muscolare con lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro farà rientro a Napoli e inizia oggi l'iter riabilitativo al Training Center di Castelvolturno. Per l'informazione di Kiss Kiss Napoli è tutto, grazie per l'attenzione.

0: amiche di Kiskis Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva sulla radio della città e della società sportiva Calcio Napoli. Napoli che ieri è stato impegnato in un allenamento congiunto con l'Avellino, squadra che evidentemente non poteva far riferimento a tanti calciatori assenti per infortunio e impegnati con le rispettive nazionali, allenamento congiunto che è terminato con il risultato di 2-0 in favore dell'Avellino. Purtroppo non arrivano buone notizie, come tra l'altro ci raccontava anche Lucio Pengue relativamente a Costantino Favasuli. Ieri abbiamo letto il report della società sportiva Calcio Napoli relativamente all'infortunio corso al calciatore azzurro nell'impegno della nazionale Under 21 con l'Armenia. Il rischio è di vederlo nuovamente a disposizione, quindi in campo, dopo la sosta di novembre per le nazionali. Quindi questa non è assolutamente una buona notizia. Arrivano buone notizie invece relativamente ai calciatori del Napoli impegnati con le nazionali, su tutti Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, di una prova davvero incredibile, benissimo anche Antonio Vergara, che ieri è entrato a gara in corso nel match dell'Italia contro la Francia, match, lo ricordiamo, terminato con il risultato di 1-1. Vergara che si è disimpegnato benissimo nel ruolo di esterno di centrocampo / trequartista alle spalle della prima punta, grande dinamismo per lui e soprattutto un quasi assist per Ken, che tra le altre cose stava anche per segnare il gol del 2-1. Ma per parlare di Napoli e naturalmente anche della nazionale di Roberto Mancini, ci affidiamo al nostro primo ospite di questa puntata di Radio Gol, Enrico Varriale. Ciao Enrico.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Parliamo proprio della nazionale, perché Enrico, ci siamo sentiti il giorno dopo la sconfitta con il Belgio e effettivamente, tranne la prima parte del secondo tempo, l'Italia non aveva assolutamente offerto una prova degna di questo nome. Adesso, dopo la vittoria con la Turchia e questo pari con la Francia, qual è la verità? Non eravamo troppo scarsi prima, non siamo troppo forti adesso? Possiamo racchiuderla così?
1: Sì, guarda, la verità è che è un percorso di recupero, di credibilità e di reputazione della nostra nazionale dopo i disastri degli anni scorsi, che non è facile ed è un cammino lungo. Però qualche segnale finalmente si comincia a vedere. Tu ricorderai che proprio sabato scorso si criticava in qualche modo Mancini perché aveva detto che nel secondo tempo qualcosa si era visto e tutti a dire: ma di che parla, l'Italia è stata presa a pallare dal Belgio. Io mi permisi di dire che il commissario tecnico, al di là del fatto che deve svolgere anche un compito, come dire, di supporto psicologico in un momento difficile, però qualche cosa faceva bene a sottolinearlo di averlo visto di positivo, perché in effetti nel secondo tempo qualcosa si vide. Ora non è che la vittoria in Turchia e il pareggio importante ieri con la Francia fanno testo che tutto insomma è stato risolto, però una cosa importante è stata secondo me la capacità degli azzurri di affrontare su un palcoscenico straordinario, perché Saint-Denis insomma è uno di quegli stadi dove il medio scenico può condizionare soprattutto una squadra con tanti giovani, e invece sono stati tutti molto bravi ad avere la capacità di reagire, la capacità di giocare bene anche quando si è stati sotto di un gol nel momento più difficile in cui la Francia stava dilagando e c'è voluto un enorme Donnarumma per tenerti in piedi, e alla fine si è sfiorata addirittura la vittoria. Credo che Vergara, da questo punto di vista, sentivo la tua introduzione, sia un po'

0: da prendere a simbolo, perché è entrato da debuttante e l'ha fatto con la sfrontatezza, la personalità, la capacità di essere protagonista sia in fase difensiva che offensiva, è entrata anche nell'azione del pareggio, che è quello che poi si vuole vedere, perché qui nessuno pensa che l'Italia sia a livello della Francia, della Spagna, certo, o dell'Inghilterra. Però non fare le figure che ci hanno visto negli ultimi anni soccombere con la Macedonia del Nord, la Bosnia e compagnia bella, mi pare che sia una cosa importante e si comincia finalmente a vedere.
1: È vero, sono d'accordo con te. Un'Italia che poi, approfondendo ancora un po' il discorso legato alla sfida di ieri, è riuscita a saper soffrire quando la Francia ha espresso il massimo dal punto di vista offensivo. Ottime le parate di Donnarumma, ma in generale la squadra è riuscita comunque a difendersi dai tanti attacchi che arrivavano da sinistra e anche dalla destra della Francia, e poi una grandissima capacità di ribaltare l'azione e quindi partire in contropiede. Una condizione fisica ottima, c'è magari una mezza brutta notizia tra virgolette per il nostro Giovanni Di Lorenzo, perché ieri lo diceva anche Adan in telecronaca, con Caiode abbiamo trovato un altro co-titolare.
0: Sì, ma non so quanto poi sia una brutta notizia. Io credo che il ricambio in una nazionale sia un qualche cosa di naturale, che in Italia, nonostante i risultati negativi, per troppi anni sia rinviato. Chiaro che Di Lorenzo è un giocatore che può essere utilissimo ancora alla nazionale, magari anche subentrando, o magari anche nel momento di migliore forma o di qualche calo di Caiode. Sicuramente non credo che lo vedremo più con la maglia azzurra. Però la nota positiva secondo me è proprio questa, che ieri si sono visti Caiode, si sono visti Vergara, si è visto Scalvini, si è visto Sebastiano Esposito, che a me è piaciuto tantissimo. Insomma, è chiaro che tu devi ricostruire, perché parti da una realtà che non è quella del calcio italiano. Il calcio italiano non può non andare 3-4 volte consecutive al mondiale, e se non lo fai con i giovani, con chi lo fa, insomma. Quindi direi che il lavoro che sta cominciando a fare Mancini ieri, e anche ovviamente con la Turchia, ha cominciato a far vedere qualche segno di luce in fondo al tunnel. Ripeto, non bisogna esaltarsi, la partita di lunedì con la Turchia secondo me è una partita da prendere con le molle, perché è una di quelle partite dove tu devi confermare e dimostrare quello che di buono hai fatto in due gare dove tu hai tutto da perdere e gli avversari no. Però insomma, ripeto, qualche cosa, soprattutto a livello di recuperi di giocatori importanti, di mentalità, di voglia di non arrendersi e di non fare brutte figure a prescindere, se visto, e questo penso che sia una buona notizia per il calcio italiano.
1: Arrivano buone notizie, come dicevo in apertura di programma, anche dagli altri calciatori del Napoli impegnati con le nazionali. Abbiamo visto il gol di Højlund contro il Portogallo e ci siamo goduti anche la splendida prestazione ennesima in questa sosta per le nazionali di Kevin De Bruyne. Ti chiedo, che indicazioni arrivano per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato? E ti faccio anche la domanda che un po' tutti i tifosi del Napoli, ma anche gli addetti ai lavori, si stanno ponendo in queste ore. Perché questi due calciatori da un punto di vista offensivo non riescono a essere concreti come invece hanno dimostrato nelle loro nazionali?
0: Ma guarda, io comincio da De Bruyne, perché De Bruyne nelle due partite col Belgio ho seguito meglio, non quella di ieri, quella della gara contro l'Italia ovviamente, ma da quello che si è visto, dagli highlight, dagli sviluppi di gara, sembra un De Bruyne in crescita prima di tutto di condizione fisica, che è un'altra cosa naturale, voglio dire, perché dopo prime 5 partite di campionato è difficile mettere giudizi definitivi su un giocatore che poi è sempre un fuoriclasse assoluto del calcio europeo e lo ha dimostrato nel corso di decenni, non di singole stagioni. È cresciuto in condizione fisica, è chiaro che nel Belgio ha un sistema di gioco che ne valorizza le qualità e magari ne nasconde qualche difetto, e quindi sta dando quello che giusto aspettarsi da De Bruyne. Il compito di Allegri deve essere proprio quello di utilizzare De Bruyne al meglio, magari anche con un minutaggio giusto, magari anche alternandolo con Vergara, che è un giocatore secondo me che deve tornare per forza utile al Napoli. E lo stesso discorso vale per Højlund, perché Højlund nella Danimarca ha la possibilità di avere vicino degli attaccanti che gli facilitano un po' il compito e soprattutto distolgono anche l'attenzione dei difensori. Nel Napoli in queste prime 5 giornate di campionato, insomma, ha cantato e ha portato la croce sempre, perché un po' per condizioni fisiche, un po' per assenze diciamo così importanti tipo quella di Neres, e un po' per il fatto che comunque insomma, anche lui deve crescere, soprattutto di precisione sotto rete. A me ha fatto molto piacere vedere che Højlund ha segnato gol da attaccante vero, attaccante anche opportunista in area di rigore con la maglia della Danimarca, ed è una notizia sicuramente positiva che Allegri deve far fruttare. È arrivata pure la notizia negativa, perché poi quella non va nascosta, dell'infortunio di Favasuli. E consentimi di dire una cosa, cioè io mi ricordo che l'anno scorso, quando si infortunò,
1: ti stai togliendo le parole da bocca. Se fai riferimento ad Antonio Conte, alla preparazione atletica, alla questione muscolare,
0: fenomeni di tastiera o di commentatori o di opinionisti che attribuivano a Conte anche la colpa dell'infortunio di Anguissa in nazionale, vorrei proprio sentire che cosa dicono adesso. L'infortunio di un ragazzo come Favasuli, che in questo momento sarebbe stato utilissimo al Napoli, che ha atteso da 9 partite in 29 giorni. E che è colpa di Allegri se si è fatto male in nazionale? Non lo è, come non lo era di Conte quando si faceva male Anguissa con la sua nazionale, però la vulgata era quella, si dicevano un sacco di sciocchezze e alla fine, ripeto, bisogna poi il tempo considerarlo sempre galantuomo, perché è sempre così.
1: Assolutamente d'accordo con te. L'ultima te la faccio, visto che mi hai anticipato sia su Favasuli che sulla questione infortuni muscolari relativamente alla preparazione di Antonio Conte, quindi abbiamo anche un attimo fatto chiarezza e soprattutto spazzato via quelle voci, quelle dicerie legate alla preparazione dell'ex tecnico del Napoli. Il tecnico attuale del Napoli sta facendo i conti con i calciatori che ha a disposizione. Ieri c'è stato questo allenamento congiunto con l'Avellino, risultato ha visto soccombere la squadra di Allegri, che evidentemente ha fatto degli esperimenti, ha fatto anche leva su tanti giovani della primavera per riuscire ad arrivare a formare un 11. Possibile passaggio alla difesa 3. Pensi che possa essere un modo per dare a questa squadra maggiori certezze in entrambe le fasi, oppure è semplicemente una questione di calciatori assenti che evidentemente ti tolgono qualcosa in entrambe le fasi?
0: Guarda, io penso che il calcio moderno, per carità, deve avere una sua indicazione per quanto riguarda i moduli tattici, ma non è così tassativo dire giochiamo a 3, giochiamo a 4, giochiamo col 4-3-3, io col 4-2-3-1, col 3-5-2. L'importante è con quale dinamicità si applicano questi moduli. Detto questo, è chiaro che la difesa a 3 poteva essere una soluzione, anche considerando per esempio Favasuli, che è un giocatore che ha la capacità di fare tutta fascia con energia, lo aveva dimostrato nelle volte in cui è stato impiegato da Allegri. Già questa cosa secondo me potrebbe cambiare un pochettino certe valutazioni, ma io credo che il Napoli debba ritrovare una condizione fisica migliore, debba ritrovare sicuramente dei meccanismi che diano la possibilità ai giocatori di cui parlavamo prima, che si sono messi in evidenza in queste gare delle nazionali, metterli diciamo nella migliore condizione possibile. Parto sempre da De Bruyne deve giocare sicuramente più vicino a Højlund, deve essere in qualche modo impiegato dando un contributo difensivo, perché nel calcio di oggi non è possibile per nessuna squadra avere un giocatore che non faccia anche la fase difensiva, però una corsa in meno devi trovare il sistema di fargliela fare a De Bruyne, devi magari alternarlo con Vergara e devi avere la capacità di trovare, secondo me, colmando una lacuna che ti arriva dal mercato, una fase diciamo così difensiva intesa proprio come ruolo della difesa e come giocatori che militano in difesa, migliore di quella che si è vista, perché se vai a rivedere i gol che il Napoli ha incassato in queste prime 5 giornate di campionato,
1: tanti sono errori dei singoli,
0: nel 75% dei casi sono errori dei singoli anche abbastanza clamorosi, sì, quello sì. Le condiziona le partite, c'è poco da fare. Quindi il Napoli secondo me un difensore l'avrebbe dovuto prendere, Ghila era un giocatore da portare a casa, non si è portato, fino a gennaio bisogna fare di necessità virtù, sperando che gli infortuni diano tregua e che qualcuno venga finalmente recuperato. Vedremo se Beuke, ma finalmente potrà essere utile alla causa, ma poi alla fine, ripeto, ricette miracolistiche passando al 3-5-2 io non ne vedo. Vedo una squadra che deve recuperare condizione fisica e anche un po' di assetti tattici che esaltino alcuni giocatori che hanno sicuramente degli enormi pregi, hanno qualche difetto. Il bravo allenatore è quello che esalta i pregi e nasconde i difetti dei suoi giocatori.
1: Chiarissimo, grazie mille Enrico, alla prossima.
0: Buona giornata.
1: Grazie al collega Enrico Varriale. Facciamo un salto nella redazione del Corriere dello Sport.it dal collega Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Stavo leggendo l'articolo a firma del direttore Ivan Zazzaroni relativamente alla sfida di ieri dell'Italia e secondo me nelle due frasi, nei due concetti che sono messi in evidenza proprio all'interno di questo articolo, è racchiuso il momento dell'Italia da un punto di vista ambientale, perché si comincia scrivendo: ci sono tante buone ragioni per cominciare ad amare questa nazionale, una è sicuramente il coraggio che c'è stato contro la Francia e che non è mancato anche quando la Francia ha messo in mostra tutte le sue potenzialità dal punto di vista offensivo, e secondo me questo è il punto di partenza principale da cui poi far sviluppare questo nuovo progetto.
2: Sono d'accordo, perché sai, poi andare a giocare in uno stadio del genere, in un ambiente così caldo, contro un avversario di un livello così alto, ti poni con coraggio, altrimenti parti battuto in partenza. E l'atteggiamento dell'Italia è stato positivo, chiaramente non si poteva aspettare un'Italia che andasse a dominare, un'Italia che ha saputo soffrire, che ha saputo far male quando ne ha avuto la possibilità, e che secondo me è uscita poi alla fine dal campo a testa molto alta, perché ha tenuto testa agli avversari con le sue armi, con un grandissimo portiere, con una grande faccia tosta dei suoi giovani, e quindi io credo che in prospettiva sia un altro segnale molto importante. È chiaro che non c'era da deprimersi dopo la sconfitta con il Belgio, non c'è da esaltarsi dopo questi due risultati con Turchia e Francia, però i segnali, ripeto, sono abbastanza incoraggianti, perché mostrano una squadra che ha cambiato atteggiamento.
1: Segnali arrivano anche dalla prestazione di Antonio Vergara, soprattutto da un punto di vista della connotazione tattica, perché abbiamo visto un Vergara che ha svariato molto sul fronte della tre quarti offensiva dell'Italia, e ha giocato un po' come aveva fatto Raspadori contro la Turchia, però ha agito anche sull'esterno, a sinistra, e qualche volta anche sulla destra, quando è capitato che ha battuto per esempio il calcio d'angolo nel secondo tempo dopo l'espulsione di Upamecano. Probabilmente questa indicazione servirà anche a Massimiliano Allegri per far ricapire che, qualora ci dovesse essere o meno il passaggio ad un modulo diverso, però le condizioni migliori per permettere a Vergara di esprimersi sono quelle di lasciarlo un po' libero in fase di possesso, di agire su tutto il fronte d'attacco della tre quarti. Che ne pensi?
2: Ma sono d'accordo con te. Prima di tutto io vorrei sottolineare l'atteggiamento con cui Vergara è entrato in campo, con grande personalità, con grande faccia tosta,
1: con sfrontatezza, ma questo l'avevamo capito già l'anno scorso quando ha esordito in Champions League, in campionato, questo era evidente.
2: Sì, però sai, farlo poi al debutto in nazionale, contro un avversario così, in uno stadio così, significa che tu hai proprio una forza interiore molto molto grande. Poi è chiaro che per Allegri Vergara è un elemento importantissimo, proprio per la sua capacità di interpretare più ruoli, di giocare in più zone del campo, di essere imprevedibile in più zone del campo. Io credo che lui possa essere utile al Napoli nei tre ruoli da dietro la punta, giocando con un 4-2-3-1 lui può giocare dappertutto. Questo credo che, insomma, nelle idee iniziali del Napoli quest'anno Vergara poteva fare anche la mezzala, probabilmente non ha, diciamo, le caratteristiche ideali per farlo, però diciamo con una maggiore libertà qualche metro più avanti può essere un giocatore che può giocare a destra, a sinistra, centrale. Ecco, io credo che Allegri abbia un'arma molto importante in Vergara, e il fatto di averlo visto così, diciamo, porsi così all'esordio nazionale, credo che sia un elemento molto importante da valutare per Allegri.
1: Ti faccio una domanda anche sull'allenamento congiunto di ieri del Napoli contro l'Avellino. Evidentemente sono arrivate delle critiche, a mio avviso esagerate, da parte dei tifosi: perdiamo anche con l'Avellino, questa squadra non riesce a segnare neanche contro l'Avellino. Però Pasquale, ricordiamo un po' a tutti che ieri erano quasi 20 gli indisponibili tra infortunati e assenti per impegni con le nazionali, quindi è un test che ha dato sicuramente delle indicazioni e minutaggi a quei calciatori che fino a questo momento non hanno trovato tantissimo spazio, ma niente più di questo.
2: Ma non c'è dubbio, era un test organizzato per mettere minuti nelle gambe a chi finora ha giocato poco, soprattutto a Beugem, a Badiashile, a tutti quelli che insomma finora hanno dato poco spazio, anche lo stesso Neres che ha bisogno di giocare per tornare a essere il giocatore che tutti conosciamo. Giudicare un allenamento credo che sia un esercizio veramente complicato. Di sicuro dobbiamo monitorare il lavoro di Allegri in queste settimane, perché c'è la possibilità che poi il Napoli cambi veste, torni con una difesa a tre, anche perché poi c'è una carenza di centrocampisti, soprattutto dopo l'infortunio di Anissà, che dobbiamo ancora capire se torna o no. Quindi insomma, da questo, dal punto di vista tattico, insomma, questa settimana di lavoro, la prossima settimana di lavoro sarà molto interessante per capire se Allegri valuta seriamente il cambio di modulo e se potrà rilanciare come sembra Beuke, ma dal primo minuto nei tre difensori, perché potrebbe essere una mossa che insomma potrebbe dare una svolta alla stagione in vista di questo Tour de Force, ricordiamolo, 29 partite in 29 giorni che il Napoli sarà chiamato ad affrontare.
1: Grazie a Pasquale Salvione per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Grazie,
1: Pasquale.
2: A voi. Grazie a voi,
1: davvero,
2: buona giornata.
1: Al collega del Corriere dello Sport. E adesso andiamo ad approfondire l'infortunio occorso a Costantino Favasulli. Lo facciamo con un fisioterapista che tra le altre cose ha lavorato anche al Napoli, ed è Giovanni Davino. Ciao Giovanni, ben trovato.
3: Ciao carissimo, buongiorno.
1: Leggo a te, ma so perfettamente che conoscerai a memoria il report del Napoli di ieri, ma soprattutto a tutti coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, il report con cui il Napoli ha comunicato l'infortunio di Costantino Favasulli. Nel corso del match Armenia-Italia, un trauma muscolare riportato, una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Il calciatore inizierà già da domani, quindi da oggi, l'iter riabilitativo. Giovanni, è un tipo di infortunio che purtroppo sta perseguitando il Napoli, che possiamo dire non è tanto legato alla preparazione di Antonio Conte, ma evidentemente un infortunio che ai calciatori del Napoli, ma in generale ai calciatori contemporanei, spesso e volentieri capita.
3: Sì, è chiaro che in questi casi si può parlare effettivamente anche di sfortuna, perché un giocatore giovane, un giocatore che si allena benissimo, probabilmente sai questi cambi di quando si va in nazionale, magari si fa qualcosina di diverso, ma siamo qui a ricercare, come dire, il lago nel pagliaio. Quindi sono innanzitutto un infortunio importante, un infortunio serio, perché è un secondo grado di un muscolo che sappiamo tutti sollecitatissimo, e quindi non ci voleva, perché comunque lui rappresentava un'opzione importante per i vari ruoli difensivi, e quindi per dare anche la possibilità a una catena di destra di respirare un attimino. Aveva fatto bene, un giocatore che ritengo sia utile anche nel prosieguo del campionato e delle prossime stagioni, quindi speriamo che lui possa riprendersi quanto prima, anche se ritengo che i tempi siano abbastanza lunghi.
1: Sì. Questo sicuramente non è positivo per il Napoli. Ti chiedo a questo punto, quando si parla di iter riabilitativo, perché poi sì, non si va mai a fondo su questa parte che purtroppo sì, siamo abituati a leggere nei comunicati del Napoli, di che cosa si tratta? Che cosa prevede l'iter riabilitativo?
3: Esatto, allora l'iter riabilitativo praticamente parla della presa in carico del giocatore dopo che ha effettuato gli esami strumentali che danno già un'idea importante su quella che è la qualità e la quantità del danno che il giocatore e il muscolo ha riportato. Quindi in base a questo si va poi a lavorare con attrezzature specifiche, con competenza da parte degli operatori sanitari che riguarda le lesioni muscolari, quindi le terapie del caso sono laser, ultrasuoni, teca, cioè, insomma sono le terapie che fanno i comuni mortali in realtà. Però è chiaro che con i giocatori bisogna stare attenti prima, perché bisogna vedere la guarigione clinica, certo. Perché che ci differenzia molto dal giocatore, dall'atleta non professionista oppure dall'agente comune. Quindi praticamente nel momento in cui c'è la restituzione d'integrum, cioè nel momento in cui il giocatore clinicamente è guarito, poi ovviamente ci sta poi un'altra fase, quella del return to play, cioè della messa in campo, esatto. Quindi c'erano gli allenamenti un pochino più importanti, e quindi poi fino ad arrivare ad una condizione accettabile. Ma ci tengo a precisare che quando si tratta di questi infortuni importanti, lunghi, bisogna essere cauti, perché il rischio di una re-injury, di una ricaduta è sempre dietro l'angolo. Quindi bisogna andare cauti, bisogna andare con i piedi per terra, fare in modo, come avviene spesso, di portare il giocatore nelle migliori condizioni, e quindi senza rischiare nulla. Quindi diciamo che i tempi non sono quantificabili, anche perché non sappiamo la reale entità di quella che è la lesione avuta. Quindi i protocolli dicono 4-8 settimane, noi non ci avventuriamo in questa, certo, cosa, certo. Nel momento in cui il giocatore ha avuto, ripeto, la restituzione di indice, cioè la lesione si è chiusa, si è cicatrizzata, eccetera eccetera, poi inizia una seconda fase, che è quella che va in avvicinamento al rientro in squadra, e speriamo che questo avvenga nei tempi utili e senza forzature.
1: Grazie a Giovanni Davino per essere stato con noi. Ciao Giovanni, buon weekend.
3: È sempre un piacere, grazie altrettanto a te.
1: Ci fermiamo, pubblicità.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e buon pomeriggio a Carlo Alvino che è in collegamento con noi. Hola Carlos, come va?
9: Hola Marcello, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici in ascolto, eccoci qua, buon pomeriggio a voi.
8: Arrivano buone e cattive notizie da questa sosta per le nazionali. Le buone notizie sono i gol e le prestazioni di Højlund e De Bruyne. Le brutte notizie, anzi la brutta notizia, è l'infortunio del calciatore che in questa seconda parte di inizio stagione del Napoli aveva dato i segnali più importanti sotto tanti punti di vista, e sto parlando di Costantino Favasuli. Quindi che bilancio facciamo di questa sosta in attesa poi dell'ultima partita, sperando che non arrivino più brutte notizie, per carità?
9: Mi veniva da ridere mentre tu giustamente facevi il bilancio, perché pensavo ad una massima napoletana che recita testualmente così: non si può mai star quieto.
8: Sì.
9: Beh, allora il bilancio è positivo dal punto di vista del ritorno di calciatori che arriveranno a Castelvolturno con un morale alto per le prestazioni, per quello che hanno dato. Hai parlato di De Bruyne e voglio dire, c'è, al di là della doppietta, il secondo gol di Kevin è una perla di rara bellezza che solo i campioni sanno fare, quindi arriverà un De Bruyne ancora più carico, ancora più motivato, voglioso di dimostrare anche in Serie A quello che è capace di fare con la nazionale. Lo stesso discorso vale per Antonio Vergara, straordinario esordio, bello come me lo aspettavo io, da scugnizzo vero napoletano, sfrontato, senza paura, senza timore, ha svariato destra, sinistra, ha messo un paio di palloni molto interessanti e mi fa piacere perché anche lui tornerà con uno spirito rinfrancato e voglioso di spaccare il mondo. Purtroppo veramente la brutta notizia è quella di Favasuli, anche perché il report medico ci porta ad essere sul pessimismo andante. I tempi di recupero per Costantino potrebbero quasi sicuramente essere tempi abbastanza lunghi.
8: Novembre, dopo la sosta di novembre si parla.
9: Penso proprio di sì. Il Napoli perde quella freschezza, quella brillantezza che Costantino era stato capace di dare nei suoi ingressi in campo.
8: E anche quella duttilità tattica che in questo momento mi sa che è fondamentale, se Allegri sta pensando a qualche variazione.
9: Anche un eventuale cambio di sistema di gioco, il Napoli avrebbe avuto una freccia in più al proprio arco. Però voglio dire, l'infortunio di Favasuli però serve a ribadire un concetto che troppe volte si raccontano fesserie, troppe volte si dicono cazzate. Costantino Papasulli non è stato allenato da Antonio Conte e arriva a Napoli a fine mercato, quindi non possiamo neanche pensare che è stata la preparazione precampionato con il Napoli che lo ha portato a fare questi infortuni. Costantino Papasulli non è un over 30, ma è un under, quindi anche questa favola, no, si fanno male perché sono tutti vecchi, hanno più di 30 anni, quindi questo infortunio io lo prendo per dare uno schiaffo virtuale a quella marea di cazzate che ci siamo dovuti sorbire per mesi, per un anno intero, solo per attaccare chissà chi, una volta Antonio Conte, una volta i medici, una volta i campi, una volta chissà chi. Questo è il calcio di oggi, ci dobbiamo arrendere all'evidenza, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalla preparazione, indipendentemente dai campi dove ti alleni. Questo stress continuo, qui sono chiamati calciatori, giovani, meno giovani, vecchi, diversamente vecchi, ti porta ad avere più infortuni rispetto al passato, punto, indipendentemente dagli allenatori o da chissà quale altra strana considerazione che è stata fatta durante questo ultimo periodo.
8: È una problematica che si può cercare di prevenire, che si può cercare non far crescere dal punto di vista numerico, ma è una problematica che devi assolutamente mettere in conto, altrimenti sarebbero pazze le società, i top club europei a costruire rose così ampie per appunto affrontare non soltanto tante competizioni a cui si prende parte, ma anche tanti infortuni che a causa delle competizioni per club e anche a causa delle competizioni che si affrontano con le rispettive nazionali portano a questi infortuni.
9: Marcello, hai fotografato perfettamente la situazione. Qua pochi tengono conto dello stress di un calciatore di oggi che si allena con la propria squadra di club, poi improvvisamente viene chiamato dalla nazionale e magari va a giocare su campi diversi con uno stress del viaggio, anche con una preparazione che è leggermente diversa, poi ritorna, poi magari c'è la competizione europea, perché poi se vai a vedere sono maggiormente colpiti gli atleti di club che hanno anche competizioni europee a metà settimana, cioè è un problema reale, però questo è il calcio di oggi e quindi ci dobbiamo così arrendere all'evidenza. Ci piace questo calcio delle tante partite, dei tanti avvenimenti importanti, della Nations League, dell'Europa League, della Champions League, delle 38 partite di campionato perché si gioca a 22. Ci piace questo? Piace al calcio questo? Circolano più soldi perché ci sono più partite? E allora c'è anche questo rischio enorme degli infortuni, ecco perché le rose sono sempre più ampie. Mi piacerebbe pure che non ci fossero manco più paletti a questo punto sulla costituzione,
8: esatto,
9: delle rose. Perché anche per questa storia dei paletti, gli under, gli over, i giovani, allora a questo punto facciamo un bel tana libera a tutti e chi si è visto si è visto.
8: Carlo, l'ultima, hai avuto qualche indicazione dal di dentro rispetto all'allenamento congiunto di ieri tra Napoli e Avellino, tenendo conto di tutto quello che ho detto in precedenza, le tantissime assenze per infortuni e per gli impegni con le nazionali, qualche esperimento fatto, qualche calciatore che non ha trovato spazio fino a questo momento impiegato e che gara ha fatto, come si è disimpegnato?
9: No, le notizie che mi arrivano sono di un proficuo allenamento dove tanti ragazzi dinanzi agli occhi di Nocerino, l'allenatore della primavera, si sono messi in mostra. Quelli che invece facevano e fanno parte della prima squadra hanno messo un po' di minuti nelle gambe. Un proficuo allenamento, la cosa proprio sulla quale nessuno ha posto attenzione è stato il risultato finale, cosa che invece ho visto sui social, ha agitato le acque, naturalmente insomma non ci facciamo mancare niente. Invece la notizia che mi piace riportare all'autorevole microfono di Radio Gol riguarda Scott McTominay, perché si stanno leggendo e dicendo tante cose, per l'amor di Dio, non mi permetto di entrare nel merito, ognuno ha le sue fonti e ognuno scrive quello che a giusta ragione sa e quindi non punto l'indice contro nessuno, ma il Napoli, e quando dico il Napoli parlo proprio del Napoli inteso come entità tra dirigenti, staff tecnico e staff medico, è molto fiducioso su quello che sarà martedì l'esame,
8: per l'idoneità.
9: Quindi diciamo che da Castelvolturno, almeno su Scott McTominay, spira un vento di grande ottimismo, questo mi sento di poterlo dire. Poi durante la settimana, come Kiss Kiss Napoli, seguiremo, già certo, ho contattato il Napoli, seguiremo con grande attenzione tutto l'evolversi della situazione.
8: Assolutamente, perché stiamo parlando di un calciatore che è mancato tantissimo in questo inizio di stagione, che dobbiamo ricordare anche questo, Carlo, qualora dovesse avere l'idoneità sportiva, deve comunque poi recuperare nuovamente il ritmo partita, deve superare, come ci ha anche detto un cardiologo che abbiamo intervistato in settimana, la serenità mentale per il contatto fisico nell'allenamento e anche in partita. Quindi
9: ti posso dire una cosa, sì, con tutto il rispetto per, sì, per chi fa altro nella vita, giù il cappello di fronte a medici professionisti, sì. Qua stiamo parlando di un ragazzo che ha un DNA scozzese, che è un po' come il DNA napoletano.
8: Braveheart, quindi mi stai facendo questo esempio.
9: Questo argomento secondo me va in secondo piano, perché non appena avrà l'idoneità, Scott già ha fatto sapere per un di via che vuole tornare ad essere quel giocatore capace di incidere. C'è un Napoli che piaccia o no, c'è un Napoli con Scott McTominay, sì, e purtroppo c'è Napoli senza Scott, che c'ha un cammino balbettante senza le prestazioni del calciatore scozzese.
8: Carlo, ti abbraccio forte, ci sentiamo lunedì.
9: Sarà un piacere, viva Radio Gol.
8: E viva Carlo Alvino, grazie davvero per essere stato con noi. Mimmo Carratelli al telefono, ciao Mimmo.
4: Ciao bello, ciao Marcello, saluto agli ascoltatori, ciao.
8: Mimmo, ti chiedo quanto ti è piaciuto da un punto di vista tecnico-tattico e anche caratteriale l'approccio di Antonio Vergara ieri, anche con la maglia della nazionale, perché nella passata stagione in Champions e in campionato avevamo capito sin da subito che questo ragazzo non aveva assolutamente paura di confrontarsi con situazioni che soltanto sulla carta potevano sembrare più grandi di lui e della sua esperienza.
4: Mi ha completamente esaltato per la tranquillità, quasi da veterano, entrando in campo con l'Italia sotto di un gol. E poi un combattente, oltre alle doti tecniche, un combattente. Ha avviato l'azione del gol, in effetti, con una sgassata sulla sinistra. Vergara ormai è un asso riconosciuto. L'importante è che adesso giochi nel Napoli. Mi piacerebbe vedere una coppia di mezzali, De Bruyne e Vergara alle spalle di Højlund.
8: Piacerebbe tanto anche a me, però ti faccio la domanda magari che verrebbe posta da chi magari questa soluzione non la vedrebbe tanto di buon occhio. Non è che sono due giocatori che si pestano i piedi in quella zona del campo?
4: No, assolutamente. Innanzitutto, se De Bruyne sta in forma come nell'ultima partita in nazionale, svaria su tutta la fascia offensiva, sa cercarsi lo spazio. Ma poi Vergara sta sulla sinistra, De Bruyne sulla destra, non ci pesterebbero mai i piedi. Io penso, anche se mai dovesse Allegri arrivare a un 3-5-2, Vergara in coppia con Højlund in attacco, insomma, io non le pretendo, non sono nessuno. Sogno Vergara in nazionale nel Napoli con una maglia da titolare.
8: È vero, una maglia da titolare se la merita assolutamente, anche perché Mimmo, purtroppo la conta degli infortuni continua ad essere ragguardevole, nella speranza che già dalla sfida con il Frosinone possano arrivare delle buone notizie dai recuperi. Mi viene in mente ad esempio uno come Marianucci, soprattutto se effettivamente si sta pensando in casa Napoli ad un cambio di modulo, quindi al passaggio alla difesa 3.
4: Sì, no, sto leggendo di recupero dei difensori, soprattutto anche Beukema, mi pare.
8: Sì, no, Beukema è recuperato, sì. È abile e arruolabile da tempo. Lì secondo me è più una questione proprio di fiducia, o non so, sì, questione di campo, ecco, se Allegri non l'ha fatto ancora giocare.
4: No, l'attesa di questa partita col Frosinone è divertente, eccitante, perché bisogna vedere se Allegri cambia modulo, se Allegri cambia lo schema tattico, insomma. E forse, non dico che sia necessario, ma insomma sia opportuno cambiare qualcosa per un Napoli più imprevedibile, insomma. Poi arriva questo Frosinone carico di aver battuto la Spagna di Fabregas, il Como, e quindi bisogna stare un po' attenti, ma ho grande fiducia nel Napoli e nel lavoro di Allegri.
8: Ti faccio una domanda anche relativamente, tornando quindi a parlare dell'Italia, questo progetto di Roberto Mancini. Tu che ne hai viste tante anche relativamente alla nostra nazionale, si è passati dallo scoramento del post belgio a diciamo così un po' di esaltazione nella sfida con la Turchia, anche delle certezze dopo la gara di ieri con la Francia. A che punto è, secondo te, da un punto di vista tecnico-tattico, questo progetto che è evidentemente embrionale di Roberto Mancini?
4: Così, guardando i fatti da lontano, ho l'impressione che Mancini, che è un allenatore giovane, si trovi molto bene con i giovani, che li sappia aspettare, insomma. È sicuramente un clima nuovo, c'è cioè un clima di entusiasmo, una squadra più vigorosa, insomma. È vero che la Francia mancava, ma pesa e visto, cioè loro giravano la palla al limite dell'area di rigore, ma non avevano mai un'imbucata centrale perché non avevano centravanti. Però è stata bella la reazione dell'Italia quando è andato sotto di un gol, oltretutto su punizione, sì. Una perla di Odissei. Una squadra che non si è mai scoraggiata, che ha combattuto uomo su uomo, che ha saputo coprirsi, non ha mai perso la distanza fra i reparti e fra i giocatori. Insomma, si può sperare, come dice Mancini, sarà una nazionale fra poco, una nazionale competitiva. Lasciamo stare le grandi, la Spagna, la Francia,
8: certo.
4: Però forse potremmo essere a livello di Germania, di Inghilterra, vediamo un po'.
8: Speriamo, grazie mille Mimmo,
4: grazie,
8: buona giornata.
4: Buon pomeriggio, saluto agli ascoltatori, ciao.
8: Grazie a Mimmo Carratelli. Allora, siamo pronti per ascoltare le dichiarazioni pronunciate da Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport nel post partita di ieri tra Francia e Italia.
10: Dimmi se c'è e in che misura un filo conduttore in queste tre partite, ma soprattutto da Bursa ad oggi. Tu hai detto continuità tecnica, continuità, forse crescita anche nell'atteggiamento, perché ho visto determinazione e anche coerenza negli spazi mantenuti, nelle letture. Bello, bello.
11: No, io credo che questo ci sia stato anche nel secondo tempo col Belgio. Poi i risultati cambiano le opinioni. Credo che dal secondo tempo abbiamo fatto bene, di lì siamo cresciuti. Fino ad oggi è una partita veramente difficile, però insomma credo che alla fine insomma, Gigio ci ha salvato quando doveva salvarci, però insomma tutta la partita è stata fatta bene. Quando dovevamo difendere abbiamo difeso come una squadra, abbiamo giocato, abbiamo cercato di giocare, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto le cose belle, buone, contro una squadra incredibile.
10: Ecco, hai detto il palleggio, abbiamo delle opportunità, le vogliamo sfruttare, e riuscire a trasmettere queste cose, trovarle subito in campo, ti fa dire questa è la mia Italia, questo è il mio gruppo, ci stiamo trovando io e il gruppo.
11: Beh, no, io so che questi ragazzi lavorando possono arrivare a essere un'ottima nazionale, ci vorrà un po' di tempo. Ci saranno dei momenti in cui le cose andranno meglio, dei momenti in cui andranno peggio, però credo che stiamo crescendo bene.
10: Hai avuto tante risposte da chi è entrato dopo, da chi ad esempio, qual è il tuo centravanti preferito?
11: Ma no, sono tutti.
10: Cosa chiede un centravanti in questo caso? Che gli hai cambiato?
11: Deve far gol, quello deve fare. Però ha lavorato molto, ma non era semplice, ha lavorato molto Pio all'inizio, poi Moise. Sono stati tutti bravi.
10: Senti, un'altra cosa, forse abbiamo trovato gli uomini in mezzo al campo, la mezzala e il play, perché questo ruolo di mezzala si addice a Fagiolino.
11: Sì, per me sì, può fare tutte e due, un giocatore tecnicamente molto bravo, può fare tutte e due.
10: Un'ultima cosa, sai, diceva in studio poco fa Paolo Di Cagno, per fare un puzzle, la fotografia della squadra che sta mettendo su Mancini in questo momento, secondo, mi tengo i due primi tempi, il primo tempo di Busca e di Bolfi della Turchia e il primo tempo di adesso, per come avete saputo resistere anche alla pressione.
11: Ma, insomma, se gli altri attaccano tu devi difendere, c'è poco da fare, quindi l'abbiamo fatto da squadra e questo è stato importante.
12: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
13: Sotto costo!
12: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
13: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
14: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
15: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
16: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Kiss Kiss Napoli.
19: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
20: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
21: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio, buon sabato da Gianluca Miranda. Sono le 13.47 in punto, rush finale della prima ora di Radio Gol del sabato, in questa puntata condotta dal collega Marcello Calvano. Un saluto a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli, a Simone Zagaria in regia, e andiamo al telefono. Con noi c'è il direttore Enzo Bucchioni. Ciao direttore, come stai?
22: Ciao, ben ritrovati a tutti.
21: Grazie caro direttore, e naturalmente grazie per aver accettato il nostro invito in questa settimana. Sai, usiamo un pochino del tuo aiuto nella settimana della nazionale, una nazionale che francamente ha convinto ieri sotto tutti i punti di vista, devo dire.
22: Sì, ha convinto molto, ma quello che mi è piaciuto di più è stato lo spirito, quello nostro, quello di sempre, che la nostra nazionale ha avuto storicamente, che l'ha portato ai trionfi, che i quattro mondiali e non solo. E ieri è una nazionale che ha affondato le radici proprio in quella nostra cultura, perché abbiamo visto difesa strenua anche degli attaccanti e capacità poi di andare in contropiede. Non siamo negli anni 70 con il catenaccio e quant'altro, c'è una difesa attiva oggi, il calcio, chiamiamolo così, attiva, ripartenze organizzate con la palla a terra con grande velocità, però i concetti base di ieri sera erano proprio quelli tipici del nostro calcio. Mancini nella fase difensiva ha schierato un 4-5-1, è vero che uno degli esterni era Ken, un attaccante, un centravanti, però ha lavorato come un centrocampista, e questo ha sempre fatto la nostra nazionale. Quindi Mancini è ripartita da lì, dopo una gara brillante, offensiva in Turchia, ha capito giustamente che con la Francia dovevi giocare come sappiamo giocare noi, e forse questo è stato il grande equivoco degli ultimi anni, quando si è cercato di dire la nostra nazionale deve giocare a calcio, come fa la Spagna, come fa, ma non abbiamo i giocatori per fare quel tipo di calcio lì. Quindi intelligentemente Mancini è ripartito dal carattere, dalla voglia di lottare, dare un senso a una squadra. Ecco, ieri la nazionale è sembrata veramente una squadra vera.
21: Sì, è vero, questo è vero, anche perché poi per fare una prestazione così contro una squadra così importante come la Francia di Zinedine Zidane, è chiaro che ci vuole carattere, ci vuole personalità, ci vuole un uomo che in questo caso è Roberto Mancini, che conosca i valori della nazionale italiana e che comunque abbia il coraggio di affidarsi a determinati calciatori e a dare delle responsabilità importanti anche ai calciatori. Noi parliamo sempre di Napoli, come ben sai, e mi viene da pensare a Vergara, e Vergara è un ragazzo che ha bisogno di prendersi le sue responsabilità. Ieri entra in un momento delicato e fa la differenza, e questo è il messaggio giusto, Enzo.
22: No, assolutamente, magari hai detto bene, io sintetizzo in una parola sola: Mancini conosce il calcio.
21: Esatto.
22: Mancini è un grandissimo conoscitore di calcio, ma credo che non abbia uguali in Italia. Poi può stare simpatico, antipatico, la rabbia, tutto quello che volete incontrare.
21: Sì, vabbè, ma la rabbia, io Enzo, scusami se ti interrompo, ma io sfido chiunque a rifiutare l'offerta che avevano fatto a Roberto Mancini. La gente parla, ma senza i soldi davanti, quindi è facile così.
22: Ma poi, fra l'altro, era un momento di rottura con Gravina, con la Nazionale.
21: Sì, sì, no, ma comunque,
22: ma siccome è stato tutto il contorno, Mancini conosce il calcio come pochi, lo ripeto, ha vinto da giocatore, ha vinto dappertutto da allenatore, ha vinto l'Europeo nel 2021, ce ne siamo dimenticati perché poi l'eliminazione dal Mondiale ha un po' turbato tutti. E quindi è ripartito da lì, dal conoscere il calcio e dal conoscere i giocatori. Quindi mi parli di Vergara, giustamente, perché Vergara in questo tipo di calcio diventerà un elemento importantissimo, perché sprigiona energia, perché è uno di quei giocatori che piacciono a Mancini, come era un po' lui, salta l'uomo all'inventiva, è elettrico quando entra in campo. Ieri sera andava fatta una gara di contenimento, all'inizio non ha giocato, era fra le soluzioni, perché giustamente ti serviva una squadra più fisica per fare quel tipo di partita lì, un Sebastiano Esposito. Poi però quando la vuoi cambiare, l'ha provata addirittura ad andarsela a vincere, ha messo dentro Vergara e visto che è il debutto non l'ha minimamente turbato, è sembrato uno che in quella squadra lì c'è sempre stato. Ma questo vuol dire convincere i giocatori a fare un tipo di calcio e ti seguono, giocano divertendosi, cioè tutte quelle qualità che le squadre hanno e i grandi allenatori riescono a tirare fuori. Io ti dico, ora non facciamo un'elegia perché sembra di essere ingenuo e quant'altro, è successo qualcosa di importante. Cosa? Abbiamo rimesso delle basi per cominciare a lavorare, il lavoro è ancora lungo, però ora ci sembra di aver capito che la strada è quella giusta, come quella nel 2020 quando poi ci ha portato a vincere l'Europeo. E l'obiettivo deve essere il Mondiale del 2030, avere una squadra con questi giovani cresciuti, una squadra che possa avere delle ambizioni. Lavoro appena cominciato, però ci sembra di assaporare un qualcosa di diverso.
21: È vero, è proprio così, e poi lo scopriremo ancora, Nazionale ancora un altro impegno prima della ripartenza del campionato. Prima di andare sul campionato voglio chiederti anche di quanto è importante avere, perché noi spesso parliamo, la Francia ha tanti fenomeni, mi viene da pensare a Olise, a Mbappé, che ieri tra l'altro non c'era, ce ne sono veramente, Dembélé, Pallone d'Oro, insomma, però noi un fenomeno ce l'abbiamo, secondo me, e in porta, che è un qualcosa di molto importante. Secondo me è il miglior portiere al mondo adesso, io non ho difficoltà e paura a dirlo.
22: No, ma diciamolo, perché in questi anni
21: Gigio Donnarumma, ovviamente.
22: Sì, no, certo, questi anni il tafazzismo imperante ci ha fatto anche del male, ci ha ridotto ancora peggio di quanto non siamo, no? Perché questa negatività anche contro Donnarumma purtroppo è stato vittima della vicenda col Milan, la separazione, ricorderete quando gli tiravano i soldi addirittura sui tifosi, Donnarumma, cioè tutto un contorno, sì, sì, che dal punto di vista mediatico non ci ha mai reso, e non ha reso soprattutto a lui i meriti che ha. Purtroppo la mediaticità oggi, l'essere positivo, essere negativo, incide pesantemente, e il mondo di oggi siamo tornati all'apparire piuttosto che all'essere. Magari non sarà stato neanche simpatico in certe dichiarazioni, in certi momenti, e questo è andato pesantemente a far dire a qualcuno o avere un contorno di negatività, dire mai dubbi, perché appena fa qualcosa di sbagliato Donnarumma diventa gigantesco, non gli si perdona nulla. Questo purtroppo anche da parte dei giornalisti è un modo mediatico sbagliato, perché devi valutare esattamente senza farti condizionare la simpatia, l'antipatia, se è comportato bene, se è comportato male, è il miglior portiere al mondo, allora lo devo raccontare, lo devo dire con i giusti contorni, del resto non mi deve fregare assolutamente nulla. Ha pagato questo, ma sono tanti che pagano, mentre altri che valgono meno hanno buona stampa, come si dice per sintetizzare, buona mediaticità, e sembrano a volte dei fenomeni che non sono. Donnarumma è un fenomeno, e questo vuol dire, la partita di sera l'ha dimostrato, a distanza di tanti anni dal debutto è cresciuto. Se vogliamo proprio trovargli un difetto, forse non è un fenomeno con i piedi, ma il portiere deve parare, e questo mi sembra una banalità che dobbiamo, e ieri sera ha fatto 3 o 4 parate da Superman.
21: È vero, parate che hanno salvato il risultato. Enzo, prima di salutarti devo chiederti del campionato, perché la prossima settimana si riparte, sarà la settimana che ci porterà a una nuova giornata di campionato dopo questa lunghissima pausa per le nazionali. Allora voglio chiederti, per il Napoli di Massimiliano Allegri c'è ancora tempo per recuperare terreno?
22: Sì, c'è ancora tempo, sono appena 5 giornate, però tutti ci aspettiamo di più da Allegri. Allegri è stato preso apposta all'interno del suo calcio, però la valorizzazione dei giocatori, l'interpretazione delle partite, insomma deve prendere in mano di più questo gruppo nelle ultime gare, soprattutto quello della Fiorentina. Qualcosa da rivedere secondo me c'è, ma sta lavorando, magari avrà in mente di cambiare la difesa, di passare la difesa al 3, non lo so. È certo che un po' di coraggio anche lì glielo chiedono allenatore come Allegri. Parlavamo di Vergara a Firenze, a un certo punto Vergara l'avrei voluto vedere in campo. Fasoli purtroppo si è infortunato, ma magari al posto di Di Lorenzo, che era un po' stanco, perché i grandi miti, Di Lorenzo è un mito, se in un momento di difficoltà e lo sostituisco e metto dentro l'energia.
21: Certo.
22: Insomma, la gestione di tutti i giocatori, io me l'aspetto molto più importante da parte di Allegri. Ecco, forse c'è bisogno di un po' di rodaggio anche per lui, l'hanno detto i giocatori che hanno parlato in questi giorni, stiamo studiando un nuovo calcio e siamo appena all'inizio. Quindi io credo che il Napoli, con un allenatore di questo livello, dal punto di vista carismatico, dal punto di vista della sua storia, i giocatori possono ricoagularsi, recuperi qualcuno che in questo momento ti manca assolutamente, come McTominay, magari anche Beo, come secondo me può tornare ad essere un giocatore importante. Ecco, quello deve fare Allegri, rilanciare dei giocatori che non sono al top, un po' in difficoltà, perché quello sa fare come nessuno. De Laurentiis l'ha preso proprio per questo, non per vedere il calcio brillante. Quindi passo la palla a Allegri e diciamogli fai l'Allegri quello vero. E credo che il Napoli ha l'organico per rientrare nel giro della Champions, perché non è che ci sbagliavamo a dire in estate dopo l'Inter c'è il Napoli dal punto di vista dell'organico, poi i problemi ci sono stati, ma i problemi vanno superati.
21: È vero, è proprio così. Grazie Enzo per essere stato con me, grazie direttore, un abbraccio.
22: Grazie a voi, sempre un piacere, buon weekend a tutti. Ciao.
21: Altrettanto grazie al direttore Enzo Bucchioni per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare un disco e poi torna in studio Marcello Calvano.

0: Siamo tornati in diretta, comincia la seconda ora della nostra informazione sportiva. 342-00-00100 il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp. C'è un ascoltatore che ci scrive: allenamento congiunto significa squadre miste e solo sessione di allenamento, perché se è durata 90 minuti ognuno con la sua squadra, il Napoli ha perso con l'Avellino 2-0, ma penso che nessuno abbia detto il contrario, anzi abbiamo semplicemente specificato come all'interno di questo allenamento congiunto, amichevole, chiamatela come volete, ma il Napoli lo chiama allenamento congiunto, ci siano stati degli esperimenti fatti con tantissimi calciatori della primavera. Non a caso Carlo Alvino ci ha ricordato che era presente anche Nocerino, allenatore proprio della primavera, e quelli che sono rimasti a disposizione di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando per esempio di Badiashile, stiamo parlando di Beukema, e chissà che nel corso di questo allenamento congiunto il Napoli non abbia provato anche la difesa a tre proprio con questi due calciatori che andrebbero a ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra per quanto riguarda Badiashile, braccetto di destra per ciò che concerne invece Beukema. Marcello Altamura con noi al telefono, ciao Marcello.
1: Buongiorno a voi.
0: Caro Marcello, partiamo proprio dal Napoli e da questo allenamento di ieri con l'Avellino. È stata l'occasione per Massimiliano Allegri di vedere all'opera e di dare soprattutto minutaggio a quei calciatori che fino a questo momento non ne hanno avuto tantissimo, un po' per questioni fisiche, ritardo di condizione, il riferimento a Badiashile, un po' anche per scelta tecnica, mi viene in mente Beukema.
1: È stata un'occasione importante perché poi, appunto, come ti ricordavi tu, probabilmente Allegri vuole passare alla difesa a tre già contro il Frosinone, quindi difesa a tre centrali, perché bisogna specificare questa cosa bene. Il Napoli si è sempre difeso con Allegri a cinque, però non ha mai schierato tre centrali di ruolo, quindi si trovano tre centrali di ruolo in una difesa a 5 ma contro i centrali di ruolo. E poi anche per dare, appunto, tu dicevi, ricordavi Badiashile, ma ricordiamo anche Neres, che è un giocatore che, se è in condizione, dal mio punto di vista è quello nel pacchetto, diciamo, degli esterni, diciamo, dei fantasisti, quello probabilmente con più qualità anche nel saltare l'uomo, e quindi averlo in condizione e magari poterlo utilizzare alle spalle di Højlund, magari in coppia con Politano piuttosto che con De Bruyne o con Lang, è una risorsa importante, perché sappiamo che è un giocatore che ti fa la differenza e che potenzialmente può mettere palloni importanti per coinvolgere sempre di più Højlund.
0: Højlund che con la sua nazionale, stesso discorso vale per De Bruyne, stesso discorso vale anche con Vergara, hanno lanciato dei messaggi incoraggianti, positivi per i tifosi del Napoli e soprattutto per Massimiliano Allegri. Per una volta possiamo dire che la sosta per le nazionali può aver dato una mano al Napoli, al netto naturalmente dell'infortunio di Favasuri.
1: Sì, esatto, questa, diciamo, è la nota negativa, perché poi lesione, quindi bisogna vedere quali sono i tempi. Io credo che è chiaro che quando segni e fai una prestazione importante in nazionale poi ritorni comunque galvanizzato, però io credo che sia anche uno spunto di riflessione, nel senso che vedevo anche un po' le cifre, no? Diciamo, i numeri e le statistiche sia di Højlund che di De Bruyne, raccontano che questi due giocatori nelle loro nazionali giocano in maniera diversa, nel senso che Højlund ha più rifornimenti, è più nel vivo dell'azione, quindi tocca per esempio più palloni in area rispetto a quelli che tocca con il Napoli.

0: Lui nel Belgio gioca come fantasista alle spalle delle punte senza compiti di copertura, che invece gioco forza deve ricoprire nel Napoli, soprattutto negli ultimi tempi dove il Napoli ha giocato con due centrocampisti con il doppio play, con Lobotka e Gilmour, e quindi gioco forza Kevin De Bruyne ha dovuto fare un po' legna in fase di non possesso. E quindi la riflessione che faccio io è quella che probabilmente per sfruttare al meglio le qualità di questi due calciatori bisogna magari rivedere un po' il meccanismo di gioco, soprattutto di gioco offensivo, magari sgravare De Bruyne di compiti di copertura, cercare di avvicinarlo e avvicinare i due fantasisti alle spalle un po' più a Højlund, in maniera tale che il giocatore magari non debba sfiancarsi in un lavoro spalle alla porta e di raccordo, che possa essere più lucido, avere un po' più di killer instinct guardando la porta. Ecco, questo secondo me le nazionali hanno dato in questo senso uno spunto importante e positivo di riflessione a Max Allegri.
1: Grattacapo invece sicuramente per Massimiliano Allegri l'infortunio di Favasoli, al di là della perdita del calciatore che è stato uno di quelli che maggiormente si è messo in evidenza in questa prima parte di stagione, ma anche perché nell'ottica di un cambio modulo e anche delle rotazioni, visto che bisognerà affrontare tante partite in poco tempo alla ripresa del campionato, ecco, Favasoli ti dava una alternativa sia sulla destra che sulla sinistra, ti dava un'alternativa in attacco sugli esterni. È una perdita davvero da non sottovalutare, quella dell'ex Catanzaro.
0: Sì, è una perdita grave, anche perché è probabilmente l'unico esterno del Napoli che ha gamba e ha fiato per fare tutta la fascia come gli esterni di un 3-5-2 o un 3-4-2-1 devono fare, e credo che Allegri lo avesse pensato di inserirlo già nelle successive, diciamo, nelle prime partite o contro il Frosinone o contro il Venezia, magari arretrando Di Lorenzo oppure facendo riposare Di Lorenzo, perché ovviamente, come dicevi tu, il Napoli avrà 9 partite nel giro di 26 giorni, quindi gioco forza ci sarà bisogno di tutti, perché ovviamente non possono giocare sempre gli stessi, e quindi è una perdita grave, perché poi il ragazzo era in fiducia, era anche, diciamo, mentalmente proiettato a qualcosa di più, e non ci voleva questo infortunio.
1: Ti faccio un'ultima domanda, questa volta ritornando alla questione difesa 3, perché è una eventualità proposta e anche richiesta a gran voce da alcuni addetti ai lavori, non solo, però io ho qualche riserva legata al passato, all'esperienza di alcuni difensori con questo tipo di schieramento, il riferimento soprattutto al ruolo di Bracetti sia a sinistra che a destra. Faccio riferimento a Beukema e Badiashile. A destra Beukema, a memoria, se ripensiamo alla passata stagione, quando Conte lo ha schierato in quel ruolo ha fatto difficoltà, soprattutto nell'uno contro uno, non lo vedevo molto a suo agio in quel tipo di schieramento, in quel posizionamento. Per quanto riguarda Badiashile, magari ieri è stato provato in quella zona, ma non so se in carriera lui ha ricoperto quel ruolo con le altre squadre in cui ha militato. È un dubbio che può stare in piedi il mio in merito a questi due giocatori, che poi fondamentalmente, al netto di Marianucci, sono gli altri centrali che dovranno adattarsi nel caso in quel ruolo. A maggior ragione adesso che manca Favasoli, e Di Lorenzo dovrà dividersi tra ruolo di braccetto nel caso e quello di esterno di centrocampo con Politano.
0: La tua perplessità, ne aggiungo un'altra. Secondo me il 3-5-2 o il 3-4-1-2 è rischioso, non solo perché appunto hai degli uomini, tra l'altro aggiungo Beukema non solo ha avuto difficoltà quando ha giocato centrodestra, ma secondo me Beukema, oltre a una condizione che ovviamente non può essere brillante perché è stato fermo e non ha giocato neanche un minuto in partite ufficiali, per me è un centrale, è un ottimo centrale quando schieri una difesa a 4. Una difesa a 3 secondo me fa fatica, anche la sua miglior stagione a Bologna con il Bologna di Thiago Motta e Thiago Motta schierava la difesa a 4 e lui era un centrale di sinistra che ha fatto un grande campionato. E poi c'è, secondo me, un altro dei problemi, che il Napoli purtroppo, oltre a Famasuli, non ha più esterni che possono fare tutta la fascia nelle due fasi, nel senso che potenzialmente Spinazzola lo potrebbe fare, però Spinazzola ha 33 anni, va per i 34, ha avuto problemi fisici, rientra dopo un infortunio, quindi ovviamente non può essere brillante. Il capitano è chiaro che ha comunque quasi 35 anni, 34 anni, quindi sai, gli anni si fanno sentire. Olivera ormai secondo me è più un terzino difensivo che non un esterno tutta fascia, e quindi se fai se schieri la difesa a 3 e fai il centrocampo a 5, non avere esterni tutta fascia secondo me è un handicap notevole.
1: Grazie a Marcello Altamura per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: E allora siamo pronti per tornare nuovamente al telefono, perché in collegamento con noi c'è uno che di calcio, ma anche di pallanuoto se ne intende, e come, sto parlando di Pino Porzio. Ciao Pino, come stai?
2: Sono Franco.
1: Ah, Franco, perdonami, lapsus, perdona. Senti, ho letto il tuo post relativamente alla sfida dell'Italia, e naturalmente mi viene in mente subito Antonio Vergara, che ieri è riuscito, senza assolutamente timore reverenziale rispetto allo scenario dove era e soprattutto rispetto all'avversario, a mettere in mostra le sue caratteristiche.
2: Sì, essendo molto giovane, debuttando in nazionale, di solito c'è sempre emozione. Lui ha dimostrato di avere personalità, perché è entrato benissimo, non solo per la fase di attacco, ma anche nel contrastare, nel difendere. Diciamo che ha dato una prova di qualità e di intensità che è fondamentale per la sua crescita.
1: Crescita che ci aspettiamo di poter vedere anche con Massimiliano Allegri, che fino a questo momento, se paragonata a quella che c'è stata con Antonio Conte, ancora non si è vista. Secondo te il motivo qual è? Solo tattico, tecnico o anche rispetto alle richieste dell'allenatore al calciatore?
2: Ma credo che il problema sia soprattutto quello di avere pochi giocatori a centrocampo, e quindi l'ha dovuto utilizzare in un certo modo e non nel suo ruolo naturale, perché il suo ruolo naturale è quello di ieri, che deve partire da destra. Poi lui è uno che salta l'uomo a velocità, ha una capacità anche molto di vedere il gioco e una buona lettura immediata, quindi è un giocatore importante. Poi Mancini è un giocatore, cioè un allenatore che tutti questi giocatori che hanno qualità li ha sempre lanciati. Lo stesso Sebastiano Esposito, che giocava nell'Inter da piccolo a 16 anni, lo fece debuttare. Quindi Vergara c'ha una prospettiva molto importante, si deve giocare molto bene le carte, non solo per la nazionale, ma io dico soprattutto per il Napoli, perché se per il Napoli lui riesce a giocare in un certo modo è anche più facile andare in nazionale.
1: Una nazionale che zeppa di talenti campani, quanto ti fa piacere vedere una rappresentanza così folta di calciatori che arrivano dalla nostra regione?
2: Fa enormemente piacere, perché questo dimostra che abbiamo, in tutti gli sport abbiamo ragazzi che hanno qualità e che vogliono emergere, hanno fame di arrivare. Ovviamente la cosa più importante sono gli impianti sportivi e sono poi i riferimenti tecnici ed educativi che loro hanno per crescere. Io mi auguro che veramente in futuro il Napoli possa avere un centro sportivo per far crescere i giovani di tutto il sud, di tutta Italia, anche perché credo che l'investimento che venga fatto per quanto riguarda diciamo il progetto del centro sportivo si possa ripagare facilmente, e sicuramente usciranno tanti ragazzi bravi di qualità che potranno far ritornare quelle risorse spese del centro sportivo.
1: Che cosa ti aspetti alla ripresa del campionato dal Napoli? Qualche modifica dal punto di vista tattico o dal punto di vista, ecco, degli uomini, anche se purtroppo dobbiamo fare anche questa volta la conta degli infortunati, anzi dell'infortunato che fa Vasuli, che sarà una perdita secondo me, che purtroppo avrà il suo peso specifico, non so se sei d'accordo.
2: No, sicuramente è un ragazzo anche lui di prospettiva, è entrato benissimo, anzi ha dato quel coraggio, quella scontatezza, quell'entusiasmo che in certe occasioni servono. Però io credo che se ci dovesse essere un cambiamento, soprattutto perché ha gli uomini contati e quindi poi vuole sfruttare quelle caratteristiche, ovviamente io ritengo, come ho sempre detto, che il Napoli al completo è una squadra che può competere sicuramente per arrivare tra le prime quattro.
1: Io ti ringrazio per essere stato con noi, alla prossima, grazie a Franco Porzio, ciao ciao. E allora siamo pronti per ascoltare un altro protagonista, anzi probabilmente il protagonista principale della sfida di ieri dell'Italia contro la Francia, ed è Gigio Donnarumma, che ieri davvero ha fatto delle parate incredibili.
3: Donnarumma, dopo la partita col Belgio, forse preoccupazione, no? Adesso sono diversi, e non solo per le tue grandi parate, ma perché stiamo, ed è la domanda che ti faccio, stiamo diventando squadra? Hai questa sensazione anche tu?
4: Sì, perché venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti, e loro sono una squadra fenomenale. Abbiamo giocato anche quando eravamo in blocco basso, eravamo tutti uniti, e questo mi è piaciuto molto. E poi col Belgio ero triste più per la sconfitta, perché sapevo che si poteva perdere, e quindi per la sconfitta ero molto molto triste. Quando perdiamo e sono così, però il percorso è lungo e siamo all'inizio, ma sono molto contento di questa squadra, di quello che sta facendo, di quello che sta dimostrando, e anche stasera venire qui con un grande atteggiamento sul gol di Bastoni che va uomo sul centrocampista, è un grande atteggiamento di una grande squadra.
3: Tu sei fiero della squadra, ma l'Italia è fiera di te, hai parato tutto. Ti chiedo se, non so se è il tuo miglior momento dal punto di vista personale di questi ultimi anni, ma qual è stata anche la parata più complicata, perché oggi sono state 4-5 belle dure.
4: Sì, no, sono veramente contento, sono un momento molto molto bello, e sono tranquillo, e penso stasera sono tutte belle parate, e io sono molto contento, non per le parate, ma perché ho aiutato la squadra. Io quando aiuto la squadra sono l'uomo più felice del mondo. Stasera ci sono riuscito, io cercherò di farlo sempre, e sono contento davvero di questa prestazione mia e di tutta la squadra.
3: Non era semplice in questi ultimi 7 giorni, cosa vi ha dato Mancini in più, e magari voi senatori? L'altro giorno Sanda ha detto prendetela con noi più grandi. C'è stato anche magari un confronto negli ultimi 7 giorni nello spogliatoio, perché sembrava una squadra anche trasformata mentalmente oltre alle idee tattiche.
4: Sì, sicuramente i giovani vanno lasciati in pace, perché hanno bisogno anche di sbagliare, e sbagliando poi si diventa maturi, si fa esperienza, quindi è giusto che sbaglino, e noi cercheremo di aiutarli, di dargli una mano, e però in spogliatoio, anche in spogliatoio, cerchiamo di aiutarli sempre, di fargli capire quanto è importante stare qui, quanto è importante indossare questa maglia, e tutti gli allenamenti, tutte le partite bisogna andare al 100%, e questo è quello che dobbiamo fare capire ai ragazzi.
1: Queste le parole di Gigio Donnarumma, ragazzo di Castellammare, così come di Castellammare il nostro prossimo ospite, che è Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come stai?
5: Non c'è male, non c'è male. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Dopo Gigio Donnarumma e Fratelli Esposito, come rappresentante più edificante della città di Castellammare, ci sei sicuramente tu. Ti chiedo a questo punto quanto ti inorgoglisce da stabiese vedere una nazionale targata a Stabia, ecco.
5: No, ci inorgoglisce tantissimo, perché è un sentimento comune anche a Castellammare, perché Castellammare sta in un brodo di giuggiole per i due fratelli, oltre che per Gigi Donnarumma, in un momento in cui il calcio, avete visto, insomma, ci sono stati dei momenti di terremoto dove si temeva il peggio, e invece quindi sotto la sponda di quest'abbia pare che con Guerri, col presidente, si vada avanti ancora. Quindi è stato scongelato quel dramma sportivo, naturalmente, e ci godiamo questi due fratelli che sono eccezionali. Io tra l'altro me li godo di più, perché conosco non bene ma stra benissimo il nonno, la famiglia, ma soprattutto il nonno, che è una persona eccezionale, un ex professore di italiano greco che era un professore del popolo che potevi trovare nella villa comunale a giocare a calcio, sebbene professore insieme ad altri amici suoi coetanei a 40 anni, una persona umile, una persona nata a 2 metri dalla casa di Viviani, quindi nella zona popolare della città, uno di quelli che andava a prendere per le orecchie le ragazze o i ragazzi che marinavano scuola e poi correvano il rischio di perdersi, e poi soprattutto con i nipoti è stato uno molto molto molto presente, tra l'altro anche lui giocava molto bene a calcio, quindi un po' non ci stupisce sta cosa.
1: Da Castellammare a Frattamaggiore, dove Antonio Vergara ha mosso i primi passi che lo hanno portato fino alla nazionale, anche lì a livello di orgoglio possiamo avere il petto bello gonfio, no?
5: Sì, sono d'accordo con te. Ho sentito un po' non di mugugni, perplessità, perché non ha giocato la prima, perché non ha giocato la seconda, perché non ha giocato col Napoli a Firenze. No, io penso che si stia facendo un lavoro sul ragazzo mirato, un lavoro che possa essere anche di fisico per potenziarlo, e quindi secondo me è un momento anche importante della crescita. Forse per questo Mancini non l'ha fatto mai giocare titolare e comunque si sta un po' indugiando, però io con questo ragazzo scommesso, ritengo che a breve, un anno o due, diventerà un uomo copertina. L'abbiamo visto anche ieri, la caparbietà, la determinazione, e infatti ho notato un lieve miglioramento, però non voglio fare professore, perché noi non vediamo gli allenamenti del Napoli, li vediamo distanti quando giocano, però a me è parso ancora più arcigno nella marcatura, nel rubar pallone, nell'essere più centrocampista che in passato. E ribadisco un concetto detto già da Divaro: se Vergara riesce a essere bravo come centrocampista interdittore completo con i piedi che c'ha e rimane driblomane come esterno destro, quale era col fiuto del gol, abbiamo un giocatore che sarà da copertina e che dovremo stare attenti, perché potrebbe essere un'ennesima plusvalenza importante.
1: Ma una bella convivenza alle spalle di Højlund, di Vergara e De Bruyne, a prescindere dalla difesa a 3 o a 4?
5: Sì, questo è un argomento intrigante e interessante. Quelli che dicono che De Bruyne gioca bene con la nazionale e male con Napoli sostanzialmente hanno ragione, danno la colpa ad Allegri. Io di difesa ad Allegri non me ne frega proprio, se vuole esonerare lo possono esonerare anche ieri sera, però voglio dire una cosa: se il Napoli ha problemi a centrocampo e non riesce ad assemblare una macchina, un non dico un gingillino, un cronografo, o come una macchina, un uomo, una serie di persone che riescono a giocare a centrocampo, De Bruyne farà sempre brutte figure, sempre. Invece quando c'ha un reparto centrocampista che gli supportano la possibilità di fare il trequartista, di arretrare, prendere il pallone, verticalizzare o l'ultimo passaggio, quando c'è un'orchestra attorno, allora anche lui può suonare il suo strumento. Ma se c'è il buco d'ozono a centrocampo, come abbiamo visto a Firenze e come abbiamo visto anche col Bologna un po', diventa difficile per lui e diventa difficile per tutti gli altri.
1: Quanto peserà l'assenza di Favasulli nell'ottica anche del discorso tattico, oltre che delle prestazioni del ragazzo che erano davvero saltate agli occhi di tutti, quando poi Allegri ha deciso di puntare sulle sue caratteristiche?
5: Sì, peserà secondo me molto, peserà molto perché ci si chiede questa sosta quanto sia stata importante per Allegri, e secondo me l'ha trascorsa a cercare di capire come sciogliere alcuni nodi importanti per un assetto diverso. Pare che sia scontato, cosa che disse anche a Dimoro: ragazzi, questo l'ha detto, fa sempre 4-3-3, vediamo cosa arriva, la disponibilità dei rinforzi, degli infortuni. Il fatto di giocare a 3 e quindi di andare anche a 4, se non addirittura a 5 in mediana, ma là è una questione di movimenti, è un dato di fatto. E Favasulli in una mediana piuttosto sarebbe stato veramente molto molto utile, a meno che non lo voleva schierare nei 3, cosa che mi sentirei di dubitavo, una cosa del genere. Quindi Favasulli sarebbe stato uno dei perni di questa svolta tattica, e mi auguro che comunque non condizionerà la svolta, cioè ci sarà lo stesso, ma la condizionerà, perché è un'assenza importante. Cioè questo è uno che con i piedi qualcosa sa fare, cioè non è uno alla Gattuso giocatore, o quelli là che sono uno, soprattutto interdittori, rubano pallone, poi insomma un po' alla Oliveira, ecco, diciamo così, questo è uno che il pallone lo sa toccare, lo sa giocare, oltre a essere determinatissimo, quindi ha le due funzioni, le due capacità, e lo metti, te lo ritrovi, te lo sei ritrovato anche esterno d'attacco e si è visto quanto è bravo, lo puoi mettere dietro se giochi ancora a 4, quindi è una pedina interscambiabile e questi infortuni sinceramente non ci voleva.
1: Gaetano, ti ringrazio e ti auguro buona giornata.
5: Pure a voi ragazzi, buon lavoro, ciao.
1: Grazie davvero Gaetano Imparato, pubblicità, disco e poi torniamo.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
8: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
8: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
9: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo pronti per ripartire. Buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano con Simone Zagaria in regia. Il buon Gianluca Miranda in redazione, al telefono con noi Marco Bucciantini. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a te a tutti.
0: Marco, le sensazioni che ti ha trasmesso ieri l'Italia, sia dal punto di vista caratteriale, dimostrato da tutta la squadra in campo nell'arco di 90 minuti, ma anche da un punto di vista tecnico, tattico.
1: Ha giocato una partita con coraggio, perché tra l'altro la Francia è una squadra che ti fa entrare in campo. Rispetto alla versione di Deschamps, quella di Zidane vuole più la palla, allora a casa ha scelto anche un regista come Da Cugno, no? Mentre Deschamps giocava con due mediani e non vedeva l'ora, si abbassava un po' per recuperare palla e partire quattro attaccanti tutti in velocità, tutti sulla lunga corsa. Questa schiaccia un po' di più, però comunque c'è sempre in campo tre o quattro giocatori che non hanno voglia di rincorrere tanto la palla, quindi ci puoi giocare alle spalle dei francesi, dentro il campo dei francesi, e l'Italia ha avuto bene ad avere coraggio, l'ha avuto dall'inizio alla fine. Ha sofferto il palleggio nel primo tempo, ma ha avuto le occasioni. Questo palleggio è diventato molto più efficace nel secondo tempo e l'Italia poteva andare sotto di brutto, ma è rimasta dentro grazie anche al portiere.
0: Certo.
1: Però durante tutta la partita ha sempre avuto qualcosa da dire, qualcosa da fare, questo mi è piaciuto tantissimo. E poi alla fine si è comunque costruita lì allo Stade de France 5 o 6 nitide palle gol, ha fatto un bel gol, perché quello è un gol di mentalità, quando porti un difensore così dentro alla metà campo avversaria a recuperare un pallone, un difensore, sai, di solito quando la Francia esce tu ti devi preoccupare di come ti hai messo rispetto ai vari Olise, no? Due, quindi poi è stato Barcola ai vari attaccanti loro, Dembélé, e invece lì Bastoni ha avuto il coraggio di attaccare, quindi secondo me un bel pareggio, poteva anche vincere la Francia, poteva vincere anche 3-1 la Francia, ma mi sarebbe piaciuta lo stesso l'Italia, poteva anche vincere l'Italia, perché poi quando alla fine Mancini secondo me ha gestito molto bene anche le sostituzioni, quando sono entrati in campo Vergara, i fratelli Spalletti hanno fatto bene, però poi quando ha messo Kean centravanti, Kean ha dato un tipo di preoccupazione diverso difensa ai francesi, ha subito preso punizioni, espulsione, e Vergara, ma non solo Vergara e Barella insieme sono entrati in campo e l'Italia negli ultimi 20-25 minuti è stata molto più presente nella metà campo avversaria rispetto alla sua partita, grazie a Vergara e Barella, che secondo me sono i due cambi che a un certo punto hanno spostato la partita. Che poi in realtà poi il punteggio non ha seguito, diciamo, quello che succedeva, però Barella e Vergara hanno spostato la partita.
0: E poi ci sono le costanti di questa nazionale, a prescindere dai tecnici, a prescindere anche dai momenti, e il riferimento è a Gigi Donnarumma, che possiamo definire finalmente il fuoriclasse di questa nazionale, adesso lo possiamo dire, si dice da un bel po' di anni a questa parte che l'Italia non produce talenti cristallini, non produce calciatori degni di questo nome da un punto di vista internazionale, Gigi Donnarumma è uno di questi, dai, adesso lo possiamo dire.
1: Ma è incredibile come a volte ci siano ancora dei dubbi, ma io vorrei anche la gente si ricordasse che in questo decennio tragico del calcio italiano l'Italia ha vinto un europeo con le parate di Donnarumma, un europeo ha vinto, questo ha parlato di cuori, tiri, ha vinto un europeo con le mani di Donnarumma, e in questi anni in cui il calcio italiano è distante da soddisfazioni, Donnarumma ha parlato nel Paris Saint Germain vincendo una Champions, parando l'impossibile in tre partite decisive che sono state ottavi, quarti e semifinali, ma parando l'impossibile, i rigori con Liverpool, le parate con l'Aston Villa, no? E con l'Arsenal, ed è stata a giocare nel City, l'altra grande squadra più ricca del mondo, cioè quindi Donnarumma è un fuoriclasse dal primo minuto che è in campo, e via via si è costruito come campione, però siamo sempre troppo attenti a far vedere gli esordi, perché? Perché da tanti anni a questa parte il ruolo del portiere è più difficile, è più ampio, lo valuti anche per cosa fa coi piedi, lo valuti anche per le letture difensive di gioco, lo valuti per tante cose, e sottopone il portiere a un grande stress e ogni tanto viene fuori anche qualche errore in più coi piedi, certo. Ma anche fra i pari, anche lo stesso Donnarumma dove fa pari, ma siamo pieni di errori di portieri, la Serie A in queste prime 5-6 io ho visto una quantità di errori dei portieri ma da ridere, e anche di partite eroiche come quella recentemente di Palmisano, però se tu stai a fare le highlights degli errori, sono tutti difettosi,
0: certo.
1: Ma se stai a costruire un video sulle grandi prestazioni Donnarumma stacca tutti gli altri di 4 giri. Cioè, in porta, nelle parate, Donnarumma è il più forte al mondo, ma da tanto tempo. E che vogliamo vedere cosa ci pare, ecco. E lui poi, natoria dall'Italia, mettendosi contro una tifoseria, ha sbagliato magari in qualche partita particolare, ha un carattere un po' strano, cioè non è uno che un empatico, non c'è sempre quella espressione un po'. Ma chi se ne frega? Ma cioè, ieri ha semplicemente ricordato al mondo che fare gol a Donnarumma è più difficile che farlo a qualsiasi altro portiere sulla terra.
0: Grazie a Marco Bucciantini, ti abbraccio, ciao Marco. Ciao, ciao. Abbraccio forte a Marco Bucciantini. Continuiamo a parlare d'Italia, ma lo facciamo anche, se non soprattutto, in ottica Napoli. Lo facciamo con mister Paolo Specchia. Ciao mister, come stai?
2: Benissimo, saluti a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: L'indicazione principale che arriva dalla prestazione di Vergara ieri, soprattutto relativamente a come si è mosso in campo, per Allegri in generale, anche per i tifosi del Napoli, perché dopo la passata stagione si era venuto a creare qualche dubbio rispetto al collocamento di questo ragazzo sul campo, oltre che all'interno di un sistema di gioco.
2: E guarda, io continuo ad avere qualche dubbio su che ruolo abbia Vergara, perché è un offensivo, su questo non si discute, però l'esterno classico, cioè il Politano, non lo vedo così, perché per me non ha una corsa così lunga. Lui è più un giocatore che da giocare in zona centrale dietro la punta, quindi sarebbe una sottopunta. Secondo me, ecco, deve lavorare per identificarsi in un ruolo classico, perché fino ad ora, se tu, io credo, vai a chiedere a Allegri ma che ruolo ha Vergara, ti dirà forse che non l'avrà ancora capito, perché non ha una definizione classica. Ha tantissime qualità, tantissime caratteristiche e prerogative, però ecco, da non identificare un ruolo classico. La mezzala vera non credo la possa fare, perché secondo me ha un indice di corsa più portato non a ritornare verso la sua porta con efficacia e con prodotto, ma verso l'avversario, quindi è più un giocatore.
0: Abbiamo qualche problema con il collegamento con Paolo Specchia, tra pochissimo lo ristabiliremo. Questo però mi dà modo di andare a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. C'è un ascoltatore che non si firma, anzi sì, si firma, è Paolo, e mi scrive: ciao Marcello, difesa 3 con Di Lorenzo, Rahmani e Badiashile, questo lo schieramento nel caso Allegri dovesse passare a 3. Evidentemente al momento questo è lo schieramento della difesa 3 più probabile, tenendo conto delle caratteristiche dei difensori e anche del loro passato, perché immagino che Beukema anche per Massimiliano Allegri non sia proprio a suo agio nel ruolo di braccetto, quindi meglio Giovanni Di Lorenzo. E sul centro sinistra, ragazzi, probabilmente Rafa Marin, stesso discorso per Beukema. Se si è provato Badiashile, come ci arriva da Castelvolturno, se si è provato Badiashile quando Allegri ha fatto le esercitazioni, magari anche nel corso dell'allenamento congiunto di ieri contro l'Avellino. Mister, abbiamo ristabilito il collegamento, stavi terminando il tuo ragionamento su Vergara.
2: Non mi ricordo fin dove avete sentito, perché non me ne sono accorto, quando io continuavo a parlare, poi ho visto che non c'era riscontro dall'altra parte. No, dicevo appunto, è difficile, sì, dargli una collocazione, però è un giocatore che ha mostrato di essere sicuramente in questo momento soprattutto capace di darci una grossa mano, perché una considerazione la faccio fare a tutti, ma noi a livello proprio di impatto fisico quanto diamo oggi con la presenza di Lobotka e di Gilmour rispetto a quella che sarebbe stata la risposta di Anguissa e di McTominay? Non ce n'è, quindi bisogna assolutamente far giocare un giocatore che nel breve, con una buona struttura per il centro basso, si fa sentire anche in uno scontro. Quello che io credo che dovrà essere capace Allegri di farli coesistere lui e De Bruyne in misura giusta, perché credo che nonostante lo sfolgorante andamento di De Bruyne in queste gare, dico che il campionato italiano non permette questo, perché gli spazi di cui ha goduto in nazionale e soprattutto contro l'Italia, De Bruyne e ancora in queste partite successive a quella contro l'Italia del Belgio, sono tanti e troppi rispetto al campionato italiano, che non ti offre capacità di spazi, quindi è tutto più difficile per chiunque, anche per De Bruyne, che rimane un giocatore di talento, di ispirazione, così come Vergara. Però secondo me Vergara in questo momento, sul piano appunto della profondità, di potersi fare 20 metri e saltare l'uomo e andare al tiro, io per quello che ho visto in Italia, non per quello che ho visto di Bruin con l'Italia giocando appunto nella nazionale sua contro l'Italia gli ultimi, non aveva mostrato, cioè mostrava una certa difficoltà a sfoderare il controllo, la corsa giusta verticale e il tiro, mentre Vergara io credo che ce lo possa consentire. Quindi ora col Frosinone nessuno pensi che sia una passeggiata, perché nelle condizioni in cui il Napoli sul serio dovrà sudare le proverbiali 100 camicie, 100, per poter avere ragione, una squadra che corre, che è ben organizzata, che è un buon allenatore, perché non è in questo momento il Napoli che tutti quanti noi conosciamo, è un Napoli lontanissimo parente. Ora speriamo che al di là di Meret, di Marianucci, che sono certamente della partita di questo, ne recuperi qualcuno, ma quantomeno, se non provo Frosinone, appena dopo, perché altrimenti siamo veramente pochi, siamo non gli stessi. Io mi auguro soprattutto che un giocatore già dal Frosinone ne resti a bene, perché ne resti ad ora non abbiamo neanche avuto al 30% del suo valore, quello che possa fare questo ragazzo. Quindi è augurabile che Vergara, che ha mostrato di esserci in pieno, ne resti recuperato, daranno a Højlund un supporto che fino ad ora non c'è stato.
0: Mister, ti ringrazio per essere stato con noi, buona giornata.
2: A voi.
0: Grazie a Paolo Specchia. Tra pochissimo, in chiusura della seconda ora di Radio Gol, arriverà Lucio Pengue, che ci parlerà della prossima sfida che attende il Napoli Basket in campionato questa sera alle ore 20:30 al Pala Barbuto, quindi sfida casalinga di campionato, la seconda dall'inizio di questa regular season. Napoli Basket che affronterà Reggio Emilia, una sfida particolarmente complicata che arriva nel bel mezzo del primo tour de force della squadra di Repescia, quindi un banco di prova assolutamente da non sottovalutare. Ma ci dirà tutto Lucio Pengue tra pochissimo.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio, come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: ossessioni. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Dobbiamo parlare di basket, dobbiamo parlare anche dell'esordio del Napoli Basketball di Jasmine Repesa la settimana scorsa in campionato. Grande vittoria sul campo della Maxima Roma. Poi c'è stato l'esordio in Eurocup. Erano 20 anni che il Napoli Basket non disputava un match internazionale e c'è stata questa bellissima vittoria contro i campioni in carica dell'Eurocup. Parliamo di questo e di altro, visto e considerato che oggi si gioca alle 20:30 all'Alcolt Arena contro la Pallacanestro Reggiana. Ne parliamo con Davide Uccella. Ciao Davide, come stai?
1: Ciao Lucio, un piacere sentirti, un piacere sempre parlare di basket.
0: Allora Davide, è un inizio che in tanti hanno definito sorprendente, sinceramente vedendo il roster allestito da Matrizzetta più anche alcune prestazioni in precampionato, un po' ci speravo che il Napoli Basket potesse essere così impattante in questa prima fase, calcolando che abbiamo visto contro la Maxima Roma Tarceschi che praticamente ha giocato pochissimo per quella sublussazione al dito, il miglior giocatore del Napoli Basket dell'anno scorso che era Totè praticamente non ha giocato mai perché è infortunato, e il miglior giocatore della scorsa Serie A Ramsey anche infortunato, e quindi allora a questo punto l'aggettivo sorprendente calza a pennello.
1: Sostanzialmente sì, non avevamo due quinti del quintetto titolare, però va detto che al posto di Ramsey abbiamo visto un Jeff Doughtin straordinario, 19 punti in entrambe le partite. Abbiamo visto poi anche la crescita incredibile di Jakimovski, insomma, che davvero aveva già buoni numeri a Trento, ma è cresciuto ancora, tant'è che si è preso un posto in quintetto. Abbiamo visto un bel Willy Caruso in campionato, soprattutto perché ha fatto 12 punti in 17 minuti. Squadra profonda, Lucio, una squadra profonda che del resto è una squadra in linea con gli obiettivi che si è posta, cioè disturbare un po' il duopolio Milano-Bologna e poi cercare di superare abbastanza in scioltezza la fase a gironi di Eurocup per poi giocarsi tutto andando avanti nelle fasi eliminatorie. Si è aperto anche un po' il dibattito e tra di noi e tra i tifosi, ma questa è veramente la squadra più forte di sempre che Napoli abbia mai allestito. Insomma, qui c'è anche un po' il confronto tra generazioni. Parliamo un po' della nostra, diciamo che in partenza una squadra così forte, almeno per i miei 25 anni di passione cestistica, non la ricordo, anche la famosa Cartisa che tu conosci benissimo, io la conoscevo da tifoso all'epoca, tu eri già del settore.
0: Guarda, mi dispiace dire che purtroppo frequento quei luoghi dall'84, quindi stiamo parlando della Vario Sele con Mulat, la Paini di Walter Berry con Zemmler Quill, quindi l'ho viste davvero tante, è un dibattito forte.
1: Diciamo, possiamo forse essere d'accordo che per ambizioni, in partenza, una squadra così forte Napoli non l'ha mai avuta, però certo ha impressionato, devo dire, l'autorevolezza con cui abbiamo vinto a Roma, con una squadra che per carità è ancora un cantiere ma aveva dei talenti, e poi insomma Napoli, certo questo doppio impegno un po' può stressare, può stancare, però è riuscita a trovare sempre dei giocatori prontissimi, per esempio ecco nella partita con Bourg-en-Bresse, oltre ai canestri di Doughtin abbiamo visto un John Petrucelli che è un mostro difensivo, giocatore intelligentissimo come lui Jack White, e insomma questa è una squadra talmente lunga che ogni volta ha degli interpreti diversi, anzi addirittura potremmo porci un problema, ma quando rientreranno Ramsey e Totè cosa succederà? È una squadra talmente profonda che davvero può portarci a questo tipo di domande, e però in questo momento Napoli esprime, io credo, la miglior pallacanestro di Serie A, perché sto vedendo un po' Milano, sto vedendo forse un po' Bologna che sta crescendo, però Napoli è lì e gli sta addosso.
0: Allora, guarda, prima di farti un'altra domanda, accetto questo tuo gioco, direi che forse qualche quintetto molto forte lo abbiamo visto, lo abbiamo apprezzato, lo abbiamo sostenuto, però a livello di squadra questa sicuramente forse è la Napoli dei canestri più forte che abbiamo mai visto e che vedremo in questa stagione, quindi invitiamo anche tanti tifosi che magari hanno qualche piccolo dubbio di venire sicuramente al palazzetto perché si innamoreranno di questa squadra. Detto questo, rispetto a tutte le precedenti stagioni, quelle che ci hanno visto lì sul parterre dal ritorno in Serie A dall'epoca Grassi, devo dire la verità che questa è la squadra che difende meglio ed è la squadra che ha una grande propensione alla difesa, E anche in attacco vediamo pochissimi 1 contro 5, soluzioni che spesso vedevamo negli anni passati. Per carità, portava delle fiammate bellissime, ma questo è un gioco organizzato da Repesa e gli dobbiamo dare grande merito.
1: Forse, Lucio, perché è vero, noi abbiamo conosciuto dei campioni indubbiamente in passato, però proprio l'essere una grande squadra porta a essere organizzati. Io quando vedo Repesa non vedo solo la Trapani dell'anno scorso o la Milano degli anni recenti, io ricordo anche la Fortitudo che lui allenava, la Skipper, la Clima Mio, ricordo l'Ottomatica Roma, cioè le grandi squadre per poter funzionare secondo me devono essere organizzate, non possono affidarsi sempre all'estro, alla creatività, al talento del campione, che pure ci deve essere, questo è indiscutibile, tant'è che è stato preso poi un giocatore come Jamaal Ramsey, però bisogna partire innanzitutto dall'organizzazione. A questa organizzazione contribuiscono innanzitutto quelle che io ho ridefinito un po' tra di me le due coperte di Linus di questa squadra, cioè Marco Spissu, che è un gran playmaker e che sta rifornendo di palloni Willy Caruso. Stiamo vedendo un Willy Caruso così e anche per merito di Marco Spissu, che a Roma ha smazzato 8 assist. Bisogna avere giocatori come John Petrucelli, quindi giocatori per la squadra, ma anche come Jack White, che è vero adesso è stato messo in panchina, però uscendo dalla panchina offre delle giocate chirurgiche. Poi Leonardo Fagiano, che io ricordo, insomma, fino a 12 mesi fa tutti noi no lo pensavamo, ma probabilmente è bruciato questo ragazzo, e Yasmin Repeša lo ha rivitalizzato.
0: Nell'ultima coda della stagione scorsa abbiamo visto un Fagiano molto più presente proprio con l'arrivo di Repeša.
1: Assolutamente. E poi c'è anche Zach Seliaz, che ha un buonissimo tiro da tre, però è un giocatore che anche in difesa fa il suo. Quindi l'organizzazione secondo me nasce dalla profondità, ma nasce anche dalla mano di un allenatore che noi conosciamo molto bene, tant'è che io do sempre un precedente: secondo me era destino che prima o poi allenasse Napoli, perché se non ricordiamo male la sua prima partita italiana, lui allenava la Skipper Bologna all'epoca, venne a Monteruscello, era il 2002, e Napoli, l'allora Pompea, stravinse, gli diede una prima scoppola perché la Skipper visse un anno tremendo, ma poi settima stagione regolare addirittura arrivò in finale playoff, insomma questa è una cavalcata incredibile, quindi era destino che Repeša venisse a Napoli prima o poi, certo non l'avremmo mai immaginato in questo modo.
0: Senti Davide, che partita vedremo stasera? Ricordiamo a tutti l'appuntamento 20:30 all'Alcott Arena, assolutamente da non perdere appuntamento. Già il Pala Barbuto solitamente è strapieno, oggi ce l'aspettiamo ancora di più.
1: Guarda, abbiamo una Reggio Emilia abbastanza incerottata, perché manca Speedy Smith, il loro playmaker titolare, che tra l'altro non aveva brillato tanto in quello che è stato il primo KO interno casalingo contro Trento, tra l'altro la Trento di Alessandro Rossi, il nostro orgoglio sì, campano, quindi hanno questa grave mancanza. Però diciamo che Reggio Emilia in questo momento sembra la brutta copia di quella squadra che Prispis aveva modellato nel girone di ritorno, insomma Reggio fece una rimonta incredibile, straordinaria, andando anche in zona playoff. Diciamo che in questo momento ci sono due grandi problemi per Reggio Emilia: da una parte i lunghi, che sono un po', dovrebbero essere l'elemento forte della squadra, con Thor, con Ichenike, con Ogbeide, non sono stati ben riforniti proprio perché mancava un play vero. Infatti credo che stasera si alterneranno Rossato, il nostro Lollo Vietti, Jalen Barford che è stato confermato, ma poi soprattutto quella che dovrebbe essere un po' la point guard, cioè Rob Edwards, non è stato un granché, quindi contro l'Aquila. Quindi ci sono parecchi problemi di messa a punto in questa Reggio Emilia, dove le conferme non sono mancate, però insomma se non hai un esterno che pesa, se non hai lunghi ben coinvolti, sembra mettersi facile per Napoli. Però attenzione, perché appunto noi stiamo giocando ogni 3-4 giorni, quindi il fattore stanchezza potrebbe pesare. Ecco, quindi Napoli da una parte è il pronostico a favore, e non è mai semplice da gestire, soprattutto all'inizio, e poi c'è la stanchezza, perché poi mercoledì si va in Montenegro e giochiamo contro il Buducnost.
0: Grazie davvero Davide, un abbraccio, buona giornata e ci vediamo stasera al palazzetto.
1: A voi un abbraccio, Lucio, ciao a tutti.
0: Grazie a Davide Uccella, collega di Canale 21. Dobbiamo fermarci, il tempo di dare la linea 3B Meteo, e poi torna Marcello Calvano, terza ora di Radio Gol del sabato.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Condizioni meteo ancora prevalentemente stabili sulla Campania grazie alla presenza dell'anticiclone che regalerà per queste due giornate, sabato e domenica, tempo praticamente estivo, in larga parte soleggiato con valori, come detto, vicini anche ai 30 gradi, quindi decisamente oltre media. Un cambiamento da attendersi il 7 di ottobre con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti tra l'11 e il 12. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Eccoci qui, pronti per cominciare la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva con Simone.
3: I nuovi fronti tra l'11 e il 12, tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Eccoci qui, pronti per cominciare la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva con Simone Zagaria in

0: a questa squadra che, secondo la sua opinione, non permette a calciatori come De Bruyne, come allo stesso Vergara, anche ad Højlund, di esprimere al massimo il loro potenziale offensivo. È un ragionamento che sta in piedi? Lo voglio chiedere a Mario Fabbroni, che è in collegamento con noi. Ciao Mario.
1: Ciao e buon pomeriggio, buon sabato a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È un ragionamento che sta in piedi, sì, ma è un ragionamento generalizzabile in un certo senso, perché è il calcio italiano che deve un po', come dire, percorrere altre strade se vuole essere più competitivo. L'abbiamo visto un po' con la nazionale di Mancini,
0: sì.
1: L'allenatore che comunque ha fatto esperienza all'estero, non c'è dubbio, dopo aver fatto anche Benino in Italia, e comunque un allenatore che ha una mentalità più offensiva, più di gioco, come lo era, non so, adesso richiamo alla mente chi ha qualche anno in più, come era quella Sampdoria di Vialli, Mancini, che nel 91 vinse lo scudetto, unico nella loro storia, e nel 92 fa la finale di Coppa dei Campioni, si chiamava ancora così,
0: sì.
1: E perde malauguratamente con il Barcellona, che non era la squadra favorita, che non era la squadra favorita, la squadra favorita era la Sampdoria. E quindi quel tipo di mentalità probabilmente si trasferisce anche se si riesce a lavorare, però, perché io credo che una delle cose un po' più interessanti e anche intelligenti fatte da questa sosta diciamo della nazionale è quello di aver allungato i tempi e aver dato anche agli allenatori delle squadre nazionali, che sono dei selezionatori ma che stavolta, avendo un po' di giorni, diventano anche un po' allenatori, la possibilità di incidere, di stare con un gruppo, di fare delle scelte, di guardare un po' di più certe dinamiche, insomma di avere un tempo migliore per poter esprimere il proprio calcio, le proprie dinamiche di gioco e il rapporto con i convocati. Questo lo stiamo vedendo, cioè 20 giorni sopra il campionato, i tifosi si lamentano ovviamente perché vorrebbero vedere il menù nostrano servito tutte le settimane, ma la nazionale se ne giova, perché probabilmente dopo il primo impatto negativo avuto contro il Belgio, poi il lavoro, no, comincia a pagare e si vede. Comincia a pagare un lavoro che ha un atteggiamento diverso. Ecco, tutto questo ragionamento, a mio giudizio, si deve trasferire nel campionato italiano e si deve trasferire anche una squadra come il Napoli, che come si è potuto vedere ha degli elementi di primo valore. Per gara è stato applauditissimo De Bruyne, quando gioca in queste partite sembra un extraterrestre, come lo era, perché De Bruyne è stato per tanti anni l'extraterrestre europeo del calcio. E anche altri calciatori comunque sembrano rigenerati, quindi significa che un atteggiamento più aggressivo ma anche più capace di produrre proprio gioco, giocare al calcio, sembra un
0: propositivo, per racchiudere il tutto in una parola. Il tuo ragionamento, caro Mario, l'ho ascoltato anche Gianni Improta, che è in collegamento con noi. Ciao Gianni, ciao direttore.
2: Ciao Mario.
1: Ciao.
0: Allora non posso far altro che chiedere a Gianni Improta, innanzitutto, se è d'accordo con la tua analisi relativamente a come dovrebbe cambiare l'atteggiamento e la proposizione di calcio da parte del Napoli dopo questa sosta, e aggiungo anche un'altra curiosità, direttore, il tuo giudizio sulla prova di Vergara di ieri.
2: Allora, non posso non essere d'accordo con Mario e sposo in pieno quello che lui ha detto. Aggiungo che queste gare della nazionale belga, non solo, ma anche della nazionale italiana, stanno aiutando non poco Allegri per ovviamente aprirgli un po' di più la mente, in virtù di quello che ovviamente deve andare a fare attraverso l'impiego di due calciatori talentuosi come De Bruyne e Vergara, e quindi sono contento di quello che è stato detto ovviamente a favore di questo grande campione che è De Bruyne. Nel contempo ho apprezzato ed ammirato

0: fatto ieri sera la prestazione, sia pur parziale per sì. quanto riguarda il tempo d'impiego di Vergara, che ha dimostrato ancora una volta quello che può dare come contributo a livello tecnico e oserei dire anche a livello tattico. Io sento dire da più parti che nessuno riesce ad individuare un ruolo, ma Vergara è universale, attenzione, Vergara il ruolo, la posizione in campo se la può scegliere lui, non bisogna obbligarlo a stazionare in una posizione. Non so se sto rendendo l'idea, perché i calciatori talentuosi, geniali, ma lo stesso De Bruyne, perché hanno caratteristiche talmente superiori tecnicamente, non solo, ma soprattutto mentalmente, ai calciatori bravi indubbiamente, che ovviamente sanno dove posizionarsi. Ecco, obbligarli significa togliergli qualcosa.
1: Mario Fabroni per Gianni Improta.
2: Beh, intanto vabbè, saluto Gianni perché ci divide anche altre, cioè ci accomunano anche altre cose, esatto. altri palcoscenici. Però ecco, l'idea che appunto Gianni ha espresso molto bene è proprio questa che ho provato anche a dire prima, cioè un calcio meno tattico, e lo so che sembra quasi che sto bestemmiando in Italia, dove invece esasperiamo ormai da tanto tempo, ci stiamo quasi aggrovigliando nei discorsi dei moduli, il 4-3-3, il 4-2-3-1, il 4-3-2-1, insomma cominciamo a dare tutti questi simpatici numeri, ma in realtà dovremmo semplicemente dire che l'atteggiamento con cui scendono i calciatori in campo, la loro voglia di primeggiare, la loro voglia di essere atleti che vogliono appunto vincere una gara, vincere una partita, insomma c'è un premio in palio e tu hai di avere un atteggiamento tale da poterlo conquistare. Quindi cos'è che fa un po' simpatia della nazionale italiana di Mancini dopo indubbiamente i fischi terribili dell'Olimpico, no? Che sembrava che fosse iniziata un'altra storia malata, asfittica, negativa dopo tante amarezze e delusioni, è che questi ragazzi dalla partita con la Turchia in poi hanno mostrato tre caratteristiche: correre, aggredire, recuperare rapidamente il pallone e giocarlo un tocco, tocca e via, senza troppo pensiero. Noi invece da un po' di tempo a questa parte le partite italiane spesso sono noiose perché continuiamo a lavorare con una fittissima serie di passaggi che magari ti dice il possesso palla l'abbiamo avuto noi 60-40, 70-30, sì, ma che possesso palla hai avuto? Cioè se tu non spingi, non verticalizzi, non provi a segnare, non serve a niente. La Spagna, e mi permette poi passo la parola a Gianni, la Spagna ha fatto nella sua partita, non so se l'avete vista, 74 tocchi del pallone, ma in porta ci è andato subito Yamal, cioè dopo un'azione iper elaborata sapevano dove dovevano andare, in porta.
1: È un po' il ragionamento che fa anche Massimiliano Allegri quando parla del gioco corale, per carità, però poi sono le caratteristiche del singolo e spesso la giocata del singolo a indirizzare una partita, no direttore?
0: Bene, indubbiamente poi alla fine c'è sempre chi tira fuori il coniglio dal cilindro, no? Per metaforare, quindi io penso, e voglio aggiungere un'altra cosa alle due gare dell'Italia, sì, che poi hanno messo in evidenza una cosa bellissima, quella di vedere quattro campani, un napoletano e tre stabiesi in campo, ma che goduria,
1: sì.
0: Bellissimo, è bellissimo perché significa che al sud, non dico solo in Campania, a Napoli, al sud ci sono talenti che dovrebbero essere un po' più supportati come appunto Favasulli, che ci dispiace se è fatto male, anche lui è del sud. Insomma, dai, un'Italia che può dare una grossa mano al Napoli, come ho detto prima. Nel contempo sono d'accordo con Mario quando dice che sembrava che attraverso la prima gara del replay di Mancini dovevamo accantonare tutto e buttare a mare Barracchi e Burattini. Invece è venuto fuori dal cilindro un qualcosa di bello veramente. E attenzione, la gara di ieri potevamo anche perderla, se non ci fosse stato Gigi Donnarumma in porta.
1: Sì, sì.
0: Però è venuto fuori il carattere, è venuto fuori un'Italia che certamente migliorerà anche sul piano diciamo delle soluzioni tattiche. Sono convinto che ci godremo un bel momento per l'Italia e ci auguriamo che anche il Napoli ne possa giovare attraverso il mio pensiero. Non sono presuntuoso, però ho visto queste cose che possono aiutare certamente anche il Napoli.
1: Prima di lasciare a Mario Fabbroli un'ultima domanda per Gianni Improta, voglio chiederti, direttore, visto che l'hai nominato, quanto peserà l'assenza di Favasulli da qui a metà novembre, almeno comunque dopo la seconda sosta di questa stagione per le nazionali, anche da un punto di vista della duttilità tattica che questo ragazzo poteva dare a Massimiliano Allegri qualora avesse deciso effettivamente di passare anche ad una difesa a tre.
0: Sì, d'accordo, è proprio questo diciamo il momento difficoltoso che incontrerà mi auguro di no Allegri, perché Favasulli ti dava diverse soluzioni tattiche e quindi, non essendoci, giustamente ne devi fare a meno e fare di necessità virtù, senza togliere merito agli altri, a chi lo andrà a sostituire. Però la perdita di Favasulli in questo momento non ci voleva, anche perché era in un momento di forma importante, e quindi fermarsi per qualche mese non va bene. Però speriamo negli altri, che possano approfittare appunto dell'assenza di Favasulli e dimostrare tutto il loro valore.
1: Mario, l'ultima per il nostro ospite, poi saluto entrambi.
2: Ma sai, volevo andare a Gianni proprio questo, cioè l'idea tattica di De Bruyne. Sai, stavo facendo una riflessione, De Bruyne mi sembra, con i dovuti ovviamente paragoni che sono sempre complicati da portare avanti, perché gli anni sono stati diversi e il calcio è cambiato abbastanza, però la storia, diciamo, nel campionato italiano di De Bruyne a me sembra molto simile a quella di Roberto Baggio di un po' di tempo fa. Cioè Roberto Baggio che saltava nella Fiorentina, quando comincia a salire il livello della squadra in cui viene impiegato comincia a diventare quasi un problema, perché tatticamente questi calciatori quasi non sai dove metterli, cioè quasi non sai che cosa fargli fare in campo, qual è la chiave tattica. E allora la domanda è proprio questa, cioè questi calciatori così talentuosi, fantasiosi, e che però sono quelli a cui la gente piace, perché questi sono l'essenza del calcio, ok? De Bruyne a Napoli, Conte ha provato a metterlo nel 4-1-4-1, poi ha provato a metterlo da un'altra parte, poi Allegri anche inizialmente sta provando a dargli una collocazione. Io ho l'impressione che a De Bruyne si deve dire quello che si dice ai grandi calciatori prima di cominciare una partita: ciao, stiamo per iniziare, questo è il pallone, fai quello che vuoi.
1: Direttore.
0: No, stavo sorridendo appunto attraverso, sapevo già Mario dove voleva arrivare e quindi mi compiaccio, perché è così. Ecco, io sono dell'avviso che quando si ha a che fare con calciatori talentuosi, anche se magari come caratteristiche sembra che abbiano le stesse cose da dare tecnicamente e forse anche tatticamente, però io confido molto sull'intelligenza del singolo calciatore. Il calciatore, oltre ad avere delle qualità, deve essere soprattutto intelligente calcisticamente. Quindi quando si va in campo insieme ad un compagno che può essere più o meno simile a te come attitudini tecniche e oserei anche tattiche, ecco, io farei giocare sempre i calciatori che danno il classico tu alla palla, perché se guardiamo un po' qualche altra nazionale, qualche altra squadra di club in Europa, vediamo questo aspetto, vale a dire giocano chi sa giocare realmente al calcio, che ha qualcosa in più rispetto agli altri, con dei numeri tecnici, con diciamo delle invenzioni che nessuno altro sa fare. Quindi io sono dell'avviso che il calciatore tecnico deve scendere sempre in campo, poi la tattica vada a farsi benedire, perché attraverso il possesso palla di questi calciatori le tattiche non servono, perché si nascondono la palla e alla fine fanno quello che vogliono loro.
1: Grazie a Mario Fabroni per essere stato con noi. Ciao Mario.
2: Grazie a tutti. Ciao Gianni.
1: Grazie anche a Gianni Protanzi. Mario. Direttore, ma una chance dal primo minuto a Lucca la daresti, visto che, per carità, Højlund sta mandando messaggi davvero incoraggianti con le sue reti con la Danimarca, però allo stesso tempo è uno di quelli che ha accumulato tanti minuti nelle gambe in questo inizio di stagione. Una possibilità dal primo minuto a questo ragazzo la daresti, oppure è giusto per quello che ha dimostrato in campo Lucca e per quello che sta dimostrando Højlund che anche con il Frosinone si parta con Højlund titolare?
0: Guarda, sarà difficile che Allegri possa dare dal primo minuto una chance a Lucca, però voglio dire qualcosa su questo momento di questo ragazzo. Sapete tutti che ho sempre detto che Lucca non è un calciatore da Napoli.
1: Sì.
0: Non rinnego questa mia dichiarazione, nel contempo però esorto tutti a smetterla un po' a buttare fango addosso a questo ragazzo.
1: Di sicuro non è il, diciamo così, colpevole principale delle difficoltà del Napoli di questo inizio stagione.
0: Ecco, quindi stiamogli vicino, se Allegri gli terrà opportuno mandarlo in campo lo dobbiamo solo incoraggiare, perché diversamente stiamo, oltre aver perso, e mi permetto di dire, un investimento importante, stiamo per perdere anche a livello umano un ragazzo, quindi aiutiamolo, anche se io dico che difficilmente Allegri lo preferirà dal primo minuto a Olio.
1: Staremo a vedere, grazie mille direttore, alla prossima, un abbraccio forte.
0: Buona giornata, ciao ciao.
1: Siamo pronti adesso per ascoltare le dichiarazioni di Alessandro Bastoni, che ieri ai microfoni della RAI nel post partita di Francia-Italia ha analizzato così la prova degli azzurri e soprattutto la sua rete. Bastoni.
3: È stata una partita dura, lo sapevamo, non è di certo una novità, però sono felice della prestazione della squadra. Abbiamo lottato, abbiamo sofferto. Abbiamo forse anche rovinato un po' quello che era l'obiettivo della Francia di stasera, no? E che era, sembrava già una grande festa, ma sapevamo che non venivamo qua a fare una passeggiata. È stato così, sono molto orgoglioso di tutti quanti.
4: Senti, secondo gol di seguito, che ti sei messo in testa?
3: No, sicuramente fa piacere, però subito quello che ho pensato dopo il gol è stato di non tornare a subire, di non prenderne un altro, sennò sarebbe stato inutile. Quindi ripeto, sono ovviamente felice per il mio gol, che ha aiutato la squadra a raggiungere un risultato molto importante, che ci dà consapevolezza, ci dà fiducia per guardare sicuramente avanti.
4: Per te personalmente, insomma, questo avvio di stagione in azzurro, ti aspettavi che potesse essere così folgorante, considerando da dove arrivavi?
3: Ah, con due gol sicuramente no, però come ho detto già tante volte non ho mai perso la fiducia in me stesso, non lascio che siano uno o due episodi a rovinare quello che è la mia carriera fatta da più di 300 passa partite. Quindi ripeto, io grazie alla mia famiglia, mia moglie, mia figlia, ho sempre avuto grande fiducia in me stesso, sono riuscito ad andare oltre gli episodi brutti e credo sia un grande pregio questo, riuscire ad andare oltre e rialzarsi sempre.
4: l'ultima cosa, ci avete creduto alla fine che si poteva anche vincere?
3: Ah, ci abbiamo creduto dall'inizio, perché il primo tempo, nonostante magari loro avessero più possesso e più campo, le occasioni più nitide le abbiamo avute noi, quindi siamo molto felici. Non deve essere un punto d'arrivo assolutamente, ma ci deve dare grande consapevolezza, perché se abbiamo fatto questa prestazione con la Francia significa che possiamo farla con chiunque, quindi testa bassa, non ascoltare gli eventuali elogi che arriveranno in questi giorni, perché c'è ancora una partita da fare che conosciamo l'importanza, quindi ripeto, andare avanti, testa bassa e pedalare.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati e sta per concludersi questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli del sabato. Tra pochissimo vi farò ascoltare la bella intervista che il qui presente Gianluca Miranda ha realizzato con Alex Meret, una bella chiacchierata in cui il portiere del Napoli innanzitutto ci ha aggiornato relativamente al suo stato fisico, ai tempi di recupero dopo l'ennesimo infortunio che lo ha colpito. Poi Meret naturalmente si è aperto anche da un punto di vista caratteriale. È stata molto bella la domanda del nostro Gianluca Miranda relativamente a come Alex affronta le critiche che nel corso della sua avventura con la maglia del Napoli sono inevitabilmente piovute, a mio avviso anche in maniera esagerata in moltissimi casi. Alex Meret ha risposto con grande sincerità e soprattutto con grande tranquillità, che è quella che poi fondamentalmente lo aiuta ad andare avanti quando appunto arrivano delle critiche, a mio avviso esagerate, nei suoi confronti. Gianluca Miranda con Alex Meret.
1: Alex Meret ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Alex, la prima domanda forse sarà la più interessante per tutti i tifosi. Come stai? Ci siamo quasi, oggi hai fatto personalizzato in campo, in palestra, hai fatto qualche terapia anche?
2: Sì, ho fatto tutte queste cose. Questa settimana sono rientrato in campo a fare un po' di lavoro specifico e penso che se tutto va secondo i piani, settimana prossima dovrei rientrare in gruppo, quindi sta procedendo tutto per il verso giusto e spero di essere a disposizione per la prossima partita.
1: Che bella notizia, sei uno dei senatori di questa squadra dopo tanti anni di Napoli. Cosa senti che è cambiato maggiormente in te, dentro e fuori dal campo?
2: Ma dentro il campo penso di essere un portiere sicuramente con più esperienza, che insomma sono arrivato che ero molto giovane e ho fatto tanti anni qua, tante partite e diciamo sicuramente penso di aver acquisito esperienza e anche capacità di gestire insomma i momenti, le pressioni e tutto quanto. Fuori dal campo sono arrivato che non avevo figli, adesso ne ho due, forse questa è la cosa maggiore che è cambiata, però sicuramente è una bellissima cosa e io e la mia famiglia ci troviamo benissimo qua a Napoli.
1: Senti, secondo me sei uno dei massimi esperti nella gestione della pressione, no? Hai sempre anche convissuto, magari quando c'è stato un po' il dualismo nel tuo ruolo, mai una parola fuori posto, uomo spogliatoio, magari attore non protagonista fuori dal campo, che è un bene per il calcio nello spogliatoio, questo tu me lo insegni. Qual è il tuo segreto?
2: Ma sono sempre stato abituato a lavorare, volermi migliorare ogni giorno con grande umiltà, con grande sacrificio, e ho cercato di farlo in tutti questi anni, cercando di concentrarmi appunto solo sul lavoro quotidiano, cercando di isolarmi dalle voci che qua a Napoli sono tante, però diciamo che la capacità di gestire insomma tutto con un equilibrio giusto è la cosa che ti fa poi andare avanti nel migliore dei modi, e sapere dentro di te che hai fatto il massimo in tutte le situazioni ti fa stare sicuramente più tranquillo, sereno, dando peso più al giudizio delle persone che se ne intendono e che sono vicine a te, che ti vogliono bene, piuttosto magari a commenti o insomma cose dette da altri che non ti devono toccare troppo, perché altrimenti ti faresti condizionare e rischieresti di poi di magari andare anche a commettere inconsciamente dentro la tua mente degli errori o delle situazioni negative che non devono accadere.
1: Senti, quanto è importante per te la fiducia dell'allenatore?
2: Sicuramente importantissima la fiducia allenatore, il giocare con continuità, il prendere insomma le misure, la fiducia col mister, con i compagni, tutto questo si acquisisce appunto con la continuità, giocando sempre, facendo anche qualche errore perché fa parte del percorso, però come ho detto prima sempre con la voglia di migliorarsi già dal giorno successivo e di fare sempre meglio, e in questo poi l'allenatore, se ti dà fiducia magari anche nonostante l'errore, sicuramente è un aiuto importantissimo che ti spinge a lavorare nel migliore dei modi.
1: Quanto è cambiato il ruolo del portiere negli anni? Perché adesso magari sentirai, se ci sono tante discussioni, il giocare con i piedi, la costruzione dal basso.
2: Ma sicuramente è cambiato tantissimo da quando ho cominciato ad ora, e sta cambiando anche quest'anno con questa regola nuova dei 5 secondi, insomma, che ci dà molto meno tempo per pensare, per sistemarci in campo prima di un rinvio dal fondo, prima di una rimessa laterale. Quindi sono regole che cambiano nel corso degli anni, a cui ci si deve adattare. E è cambiato anche il modo di giocare. Magari qualche anno fa veramente si puntava tanto solo sulla costruzione dal basso, ultimamente si gioca anche molto più diretti in avanti, perché comunque le squadre ormai ti vengono a prendere e a pressare alte, e quindi non è sempre facile uscire dal basso. Sono periodi e bisogna sapersi adattare ad ogni situazione e cercare la soluzione migliore per far male agli avversari e per fare al meglio il tuo ruolo.
1: Senti, con la maglia del Napoli hai vinto praticamente tutto. Prima hai detto sei arrivato qui senza figli, ora ne hai due. Il Napoli aveva anche qualche coppa in meno quando sei arrivato. Hai vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa, tra l'altro da protagonista. La tua fame è sempre la stessa, vuoi ancora vincere con il Napoli? Questo lo possiamo dire ai tifosi.
2: Ma sarebbe grave se fosse il contrario, insomma. È ovvio che per un giocatore l'obiettivo è sempre quello di vincere, e siamo una squadra importante che negli ultimi anni ha vinto, come hai detto bene, qualche trofeo, e quindi ovviamente poi anche la gente, la piazza, noi stessi sappiamo che possiamo raggiungere determinati obiettivi, e ogni anno vogliamo, insomma, provare a ripeterci. Non è sempre facile, lo sappiamo benissimo, ci sono anche gli avversari, però insomma Napoli è una piazza importante, una squadra importante che deve ambire sempre a provare a vincere trofei, quindi sicuramente la fame non manca mai e non deve mai mancare.
1: Senti, ci racconti un po' di Massimiliano Allegri, perché è vero, la stagione è appena iniziata, abbiamo visto ancora poco perché le partite sono state poche, e forse abbiamo sentito qualche giudizio affrettato. La settimana scorsa ho intervistato Leonardo Spinazzola e mi ha parlato di allenamenti molto molto intensi.
2: Sì, devo dire la verità, a livello personale, ma anche penso il gruppo si sta trovando molto bene col mister, stiamo lavorando bene. È ovvio che ci sono delle richieste diverse rispetto agli anni scorsi, però come detto bene, allenamento c'è tanta intensità e si lavora bene. Il mister è uno che balla tanto anche al gesto tecnico, all'importanza di ogni palla nella partita, che può determinare insomma un risultato di una partita o di una stagione intera, quindi diciamo che punta molto su questi aspetti, e dobbiamo essere bravi a seguirlo e a trovare le vittorie, che ultimamente magari c'è mancato qualche risultato che poteva arrivare, ma sono convinto che se lo seguiamo, se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo toglierci delle soddisfazioni.
1: Devo chiedertelo perché è una domanda ricorrente anche tra i tifosi, no? Nel corso di queste settimane: qual è il vostro obiettivo quest'anno, se ti senti di tranquillizzare i tifosi un po' come hai fatto poco fa?
2: Ma sì, l'obiettivo rimane sicuramente quello di essere competitivi su tutti i fronti. Siamo ancora all'inizio, come hai detto prima, ovvio che qualche punto magari l'abbiamo lasciato per strada, però c'è tutto il tempo, c'è tutta una stagione da giocare, e quindi sicuramente l'obiettivo è arrivare più in fondo possibile in tutte le competizioni. Questo sicuramente sarà da qui in avanti l'obiettivo, e poi più avanti vedremo dove saremo, ma ce la metteremo tutta per arrivare più in là possibile.
1: Senti, una domanda un po' più personale: se dovessi tornare al primo giorno di Napoli, che cosa diresti a quel Meret che entra per la prima volta al centro sportivo di Castel Volturno?
2: Ma di stare attento al primo allenamento, perché mi sono rotto il braccio al primo allenamento in ritiro di Maro e mi hanno tenuto fuori per i primi 4 mesi. Sicuramente quello è stato un avvio di carriera qua a Napoli abbastanza diciamo così, traumatica, però no, sicuramente gli direi di quello che ho detto un po' all'inizio dell'intervista, quello di lavorare sempre con umiltà, sacrificio, dedizione, di dare il giusto peso a tutto quello che si dice in giro, di fare insomma quello che so fare meglio, che insomma stare in porta e parare, insomma dare il mio contributo per la squadra, e cerco di farlo tutti i giorni nel migliore dei modi, e insomma questo gli direi.
1: Senti, prima abbiamo parlato dei trofei vinti con il Napoli, però qui non dobbiamo dimenticarci che tu sei campione d'Europa con la maglia della nazionale italiana, sei uno dei senatori della nazionale italiana di calcio. Cosa auspichi per il futuro della nazionale, soprattutto se hai sentito il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini?
2: Ma non l'ho sentito direttamente, ho sentito il preparatore dei portieri, mi dispiace non essere stato convocato per questo infortunio, in questo raduno, insomma ci tenevo molto, e la nazionale è sempre insomma motivo d'orgoglio, e far parte del gruppo è sempre un'emozione importante, sicuramente c'è da rialzare la testa e riprendere insomma con gli obiettivi, qualificarci insomma, fare bene magari innanzitutto gli europei, qualificarci al mondiale che ci manca da troppo tempo, e che tutti quanti noi e soprattutto tutti gli italiani vogliono tornare a vivere certe emozioni che mancano da un po' di tempo, quindi sicuramente l'obiettivo è fare di tutto per arrivare a raggiungere questi obiettivi e poi provare dal mio punto di vista personalmente ad esserci fino anche magari al mondiale e farne parte insomma del gruppo che andrà a giocare.
1: Senti, un saluto a tutti i tifosi del Napoli e amici di Kiss Kiss Napoli.
2: Un saluto a tutti e vi aspettiamo allo stadio.
1: E come chiudo sempre, forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre.
0: Queste dunque le parole di Alex Meret con il nostro Gianluca Miranda. Meret che ha parlato anche della nazionale italiana, di nazionale e del Napoli. Ne parliamo con l'ultimo ospite di questa puntata di Radio Gol, che è Arturo Di Napoli. Ciao mister.
3: Ciao a tutti e a tutti i radioascoltatori.
0: Mister, che cosa ti è piaciuto dal punto di vista offensivo ieri rispetto a quello che ha mostrato la nazionale di Roberto Mancini?
3: Beh, ti devo dire che comunque è stata una partita combattuta contro una squadra veramente forte, che ha delle individualità secondo me molto elevate rispetto alla nostra nazionale di oggi. Però devo dire che l'aspetto caratteriale e organizzativo a me è piaciuto molto, ed è stato anche equilibrato. Quando c'era da spingere abbiamo spinto, quindi io traggo molte cose positive. Poi insomma, vedere tanti giovani nella nazionale è cosa rara, quindi come ho sempre detto e sempre ribadirò, che noi il potenziale ce l'abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di esprimerlo, di farlo giocare e quindi di dargli spazio.
0: Passando al Napoli invece, cosa ti aspetti di diverso dal punto di vista offensivo e in generale anche dell'organizzazione di gioco per la squadra di Massimiliano Allegri alla ripresa del campionato che magari vedrà il recupero di qualche giocatore come Alex Meret, come Marianucci in difesa, in attesa di capire se magari possono arrivare delle buone notizie da Scott McTominay in settimana, ma purtroppo si dovrà fare almeno quantomeno fino a metà novembre di Favasoli.
3: Intanto recuperare questi infortunati, che secondo me alzano la qualità del gioco e della solidità della Napoli. Nel Napoli, cosa mi aspetto di diverso? Tutto, perché stento a credere che il Napoli visto fino ad oggi è il Napoli che rispecchia secondo me un potenziale importante che ha della rosa, quindi all'inizio del campionato, che secondo me è una partita facile contro una squadra che non ha nulla da perdere, che gioca un buon calcio, però insomma il Napoli deve dare una marcia diversa a quella vista fino ad oggi, al potenziale, quindi mi aspetto che cambiano un po' tutte gli scenari protagonisti, dalla difesa fino a partire all'attacco.
0: A proposito di attacco, Rasmus Højlund con la sua nazionale, così come anche Kevin De Bruyne, hanno fatto vedere di attraversare quantomeno con le loro nazionali un momento particolarmente felice, che sia anche di buon auspicio per il rientro a Napoli e per la ripresa del campionato?
3: Ma De Bruyne, Højlund, come tanti altri, sono giocatori che vanno solo a confermare quello che ti dicevo prima, che la rosa del Napoli è una rosa forte, che poi dopo bisogna farla diventare squadra, quello sì, però sono giocatori importanti, evidentemente lì in un gioco collaudato, e devo dire anche con non poche come ti può dire pressioni, insomma, hanno ancora la qualità, ancora la fisicità, no? De Bruyne è avanti con l'età, ma ha dimostrato che fisicamente può dire il suo, quindi perché no non farlo anche a Napoli, e che tutto il contesto, l'entusiasmo, perché Napoli è una città che conosco, perché i miei familiari sono di Napoli, quindi il loro troppo amore a volte fanno eccedere di critiche, ma quello fa parte, per l'amore viscerale che quel popolo ha per la propria maglia, però è chiaro che le premesse erano diverse, e quindi bisogna vedere un Napoli completamente diverso.
0: Grazie ad Arturo Di Napoli per essere stato con noi, ti abbraccio mister, alla prossima.
3: A presto.
0: Grazie, grazie davvero. E allora, tra pochissimo, dopo aver ascoltato un pizzico di pubblicità e un disco, ci sarà l'ultima parte di Radio Gol del sabato. Naturalmente andremo a ripercorrere tutti gli interventi dei nostri ospiti di giornata più interessanti attraverso gli highlights di Radio Gol. Poi dopo gli highlights sarà il turno di Gianluca Miranda con le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. A tra poco.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Siamo entrati nell'ultima curva di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Come vi avevo annunciato in precedenza, siamo pronti per il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Innanzitutto, se De Bruyne sta in forma come nell'ultima partita in nazionale, svaria su tutta la fascia offensiva, sa cercarsi lo spazio, ma poi Vergara sta sulla sinistra, De Bruyne sulla destra, non ci pesterebbero mai i piedi. Io penso, anche se mai dovesse Allegri arrivare a un 3-5-2, Vergara in coppia con noi lungo in attacco, insomma, io non le pretendo, non sono nessuno. Sogno Vergara in nazionale e nel Napoli con una maglia da titolare. L'attesa di questa partita col Frosinone è divertente, eccitante, perché bisogna vedere se Allegri cambia modulo, se Allegri cambia lo schema tattico, insomma. E forse, non dico che sia necessario, ma insomma sia opportuno cambiare qualcosa per un Napoli più imprevedibile, insomma. Poi arriva questo Frosinone carico di aver battuto la Spagna di Fabregas, il Como, quindi bisogna stare un po' attenti, ma ho grande fiducia nel Napoli e nel lavoro di Allegri.
3: In questi casi si può parlare effettivamente anche di sfortuna, perché un giocatore giovane, un giocatore che si allena benissimo, probabilmente, sai, questi cambi di quando si va in nazionale magari si fa qualcosina di diverso, ma siamo qui a ricercare, come dire, il lago nel pagliaio, quindi sono infortunio, innanzitutto un infortunio importante, un infortunio serio, perché è un secondo grado di un muscolo che sappiamo tutti sollecitatissimo, e quindi non ci voleva, perché comunque lui rappresentava un'opzione importante per i vari ruoli difensivi, e quindi per dare anche la possibilità a una catena di destra di respirare un attimino. Aveva fatto bene, un giocatore che ritengo sia utile anche nel prosieguo del campionato e delle prossime stagioni, quindi speriamo che lui possa riprendersi quanto prima, anche se ritengo che i tempi siano abbastanza lunghi. L'iter riabilitativo praticamente parla della presa in carico del giocatore dopo che ha effettuato gli esami strumentali, che danno già un'idea importante su quella che è la qualità e la quantità del danno che il giocatore e il muscolo ha riportato. Quindi in base a questo si va poi a lavorare con attrezzature specifiche, con competenza da parte degli operatori sanitari di questa che riguarda le lesioni muscolari, quindi le terapie del caso sono laser, ultrasuoni, speca, cioè, insomma sono le terapie che fanno i comuni mortali in realtà. Però è chiaro che con i giocatori bisogna stare attenti, prima perché bisogna vedere la guarigione clinica, certo, perché ci differenzia molto dal giocatore, dall'atleta non professionista oppure dall'agente comune. Quindi praticamente nel momento in cui c'è la restituzione di integrum, cioè nel momento in cui il giocatore clinicamente è guarito, poi ovviamente ci sta poi un'altra fase, quella del return to play, cioè della messa in campo, esatto. Cominciano gli allenamenti un pochino più importanti, e quindi poi fino ad arrivare ad una condizione accettabile. Ma ci tengo a precisare che quando si tratta di questi infortuni importanti, lunghi, bisogna essere cauti, perché il rischio di una re-injury, di una ricaduta è sempre dietro l'angolo.
4: Ha convinto molto, ma quello che mi è piaciuto di più è stato lo spirito, quello nostro, quello di sempre, che la nostra nazionale ha avuto storicamente, che l'ha portato ai trionfi, che ai quattro mondiali e non solo. Ieri è una nazionale che ha fondato le radici proprio in quella nostra cultura, perché abbiamo visto difesa strenua anche degli attaccanti e capacità poi di andare in contropiede. Non siamo negli anni 70 con il catenaccio e quant'altro, c'è una difesa attiva, oggi il calcio, chiamiamolo così, attiva, ripartenze organizzate con la palla a terra con grande velocità, però i concetti base di ieri sera erano proprio quelli tipici del nostro calcio. Mancini nella fase difensiva ha schierato un 4-5-1, è vero che uno degli esterni era Ken, un attaccante, un centravanti, però ha lavorato come un centrocampista, e questo ha sempre fatto la nostra nazionale. Quindi Mancini è ripartito da lì, dopo una gara brillante, offensiva in Turchia, ha capito giustamente che con la Francia dovevi giocare come sappiamo giocare noi, e forse questo è stato il grande equivoco degli ultimi anni, quando si è cercato di dire la nostra nazionale deve giocare a calcio, come fa la Spagna, come fa, ma non abbiamo i giocatori per fare quel tipo di calcio lì. Quindi intelligentemente Mancini è ripartito dal carattere, dalla voglia di lottare, dare un senso a una squadra. Ecco, ieri la nazionale è sembrata veramente una squadra vera.
5: La verità è che è un percorso di recupero di credibilità e di reputazione della nostra nazionale dopo i disastri degli anni scorsi, che non è facile ed è un cammino lungo, però qualche segnale finalmente si comincia a vedere. Tu ricorderai che proprio sabato scorso si criticava in qualche modo Mancini perché aveva detto che nel secondo tempo qualcosa si era visto, e tutti a dire ma di che parla, l'Italia è stata presa a pallare dal Belgio. Io mi permisi di dire che il commissario tecnico, al di là del fatto che deve svolgere anche un compito, come dire, di supporto psicologico in un momento difficile, però qualche cosa faceva bene a sottolinearlo di averlo visto di positivo, perché in effetti nel secondo tempo qualcosa si vide. Ora non è che la vittoria in Turchia e il pareggio importante ieri con la Francia fanno testo che tutto insomma è stato risolto, però una cosa importante è stata secondo me la capacità degli azzurri di affrontare su un palcoscenico straordinario, perché Saint-Denis insomma è uno di quegli stadi dove il medio scenico può condizionare soprattutto una squadra con tanti giovani, e invece sono stati tutti molto bravi ad avere la capacità di reagire, la capacità di giocare bene anche quando si è stati sotto di un gol nel momento più difficile in cui la Francia stava dilagando e c'è voluto un enorme Donnarumma per tenerti in piedi, e alla fine si è sfiorata addirittura la vittoria. E credo che Vergara, da questo punto di vista, sentivo la tua introduzione, sia un po' da prendere a simbolo, perché è entrato da debuttante e l'ha fatto con la sfrontatezza, la personalità, la capacità di essere protagonista sia in fase difensiva che offensiva, è entrata anche nell'azione del pareggio, che è quello che poi si vuole vedere, perché qui nessuno pensa che l'Italia sia a livello della Francia, della Spagna, certo, o dell'Inghilterra, però non fare le figure che ci hanno visto negli ultimi anni soccombere con la Macedonia del Nord, la Bosnia e compagnia bella, ma pare che sia una cosa importante e si comincia finalmente a vedere.
0: Finisce qui questa puntata di Radio Gol, siamo pronti per ascoltare le ultime notizie con Gianluca Miranda. Io intanto ringrazio Simone Zagaria per aver curato la parte tecnica, da parte di Marcello Calvano è veramente tutto. Noi ci ritroviamo naturalmente con Radio Gol lunedì alle ore 13, senza dimenticare però che domani dalle ore 10 alle ore 13 ci sarà Sunday Sport con Susi Fiorillo e Riccardo Catapano. Buona giornata a tutti.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura un arresto per tentato omicidio a Napoli. La scorsa notte la polizia ha arrestato un 45enne già noto alle forze dell'ordine dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della stazione della metropolitana Frullone. Gli agenti sono intervenuti all'ospedale Cardarelli, dove era stata segnalata una persona ferita da un colpo d'arma da fuoco. Dalla prima ricostruzione è emerso che la vittima sarebbe stata colpita dal 45enne con un fucile a canne mozze al termine di una lite per futili motivi. L'aggressore è stato rintracciato e bloccato all'interno della sua abitazione. Restano gravi le condizioni di Emanuele Pistone, il trentenne ferito con 4 colpi di pistola nella zona delle Case Nuove. L'agguato sarebbe avvenuto tra via Luigi Serio e via Antonio Toscano, nei pressi di un locale molto frequentato e non lontano da via Amerigo Vespucci. Diverse le segnalazioni di colpi d'arma da fuoco arrivate al numero di emergenza delle forze dell'ordine, mentre sul posto sono stati repertati diversi bossoli. Pistone, già conosciuto alle forze dell'ordine, è ritenuto dagli investigatori un emergente della zona tra ferrovie e mercato, è stato trasportato in un lago di sangue al pronto soccorso del vecchio Pellegrini e ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Ancora cronaca da chiarire le circostanze in cui un uomo di 61 anni è stato trovato privo di conoscenza ieri pomeriggio in via Fosso del Lupo a Caivano. Il 61enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuliano di Giuliano, dove i medici hanno riscontrato diverse lesioni da politrauma. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Mona del Mare, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'accaduto e al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella di un incidente. La chiusura con lo sport, il calcio: Antonio Vergara è impegnato con la nazionale, il centrocampista del Napoli è sceso in campo nel match di Nations League Francia-Italia terminato 1-1, Vergara è entrato al 62esimo minuto facendo il suo esordio assoluto con la maglia azzurra, panchina invece per Di Lorenzo. Costantino Favasuli ha subito nel corso del match Armenia-Italia Under 21 un trauma muscolare con lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra, il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo al Training Center. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Comunque te lo spiego, è come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 300

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: tarde, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino. It's el party del fin de semana directamente desde Miami.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar da questa bellissima città, cioè Miami, per accompagnarvi per il vostro weekend latino.
0: Sì, sì, nos pueden escuchar en Miami desde las 6 a las 7 y en Italia desde medianoche hasta la 1.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina da mezzanotte a l'una in Italia su Radio Kiss Kiss Napoli, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Qui fanno gli aperitivi pronti tutti ai baretti per incominciare il nostro aperitivo con la cerveza,
0: sì, quella sì, che te gusta. Cerca della playa, cerca della playita qui con il sole e las olas del mar.
1: E invece in Italia da mezzanotte a l'una per tanti amici che escono dal ristorante oppure quelli che vanno a bailar.
0: Claro, claro, la gente sale a bailar.
1: E noi siamo qui chiaramente ad accompagnarvi, a fare un po' la nostra cornice musicale latina del fin de semana. Il vostro weekend latino è pronto per incominciare, no?
0: Sì, vamos a empezar a darle aquí las 20 más pegadas a nivel mundial y vamos a empezar a darle música de calidad. Y nos vamos con la posición número 20 con Jean y Alex con Lo Tenía Callao.

0: rappresenta quello che è quella che è la classifica storica qui negli Stati Uniti, in onda in Italia, chiaramente grazie a Radio Kiss Napoli che
1: sì,
0: ci mette
1: nosotros
0: in onda
1: damos un pochino
0: tiempo.
1: De musica de calidad se la damos para los dos tipos de público, europeo y latino.
0: Il latino, chiaramente una classifica tropical, all'interno baciata, salsa, musica urbana, e chiaramente tanti amici che poi ascoltano un momento latino da moltissimo tempo.
1: Sì, sì, la musica urbana total sta funzionando a livello mondiale.
0: Numero 19, momento latino, Jalil López con Mas Bella.

0: bachata más bella de Yalil López aquí en Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, Gini Oscar qui, tra poco incomincia il nostro aperitivo latino. Ragazzi, noi siamo qui a Ocean Drive, siamo alle spalle di Casa Versace, quindi chiaramente potete venire nei nostri studi oppure vederci direttamente live sul nostro casotto qui sulla spiaggia di Miami Beach.
0: Bueno, sì, la gente già sa che appena termina il programma già saben a dove vamo nosotros, a che bar.
1: Andiamo avanti al Momento Latino numero 18, Barcelona.
0: Con Charles Luis y Dímelo Cupi.

0: sicuramente questa baciata parla di Barcellona e che parla di questo ponte tra Barcellona e L'Avana. Sei stata a Barcellona?
1: Sì, regresé hace poco.
0: Te gustó Barcellona?
1: No, sempre, tu sai che io voy sempre a Barcellona perché tengo unos amigas y una...
0: Un'amica anche a Barcellona. Chiaramente lui è come un marinaio, no? C'ha una donna per ogni posto, Oscar. C'ha una donna per ogni città.
1: Cada ciudad de mar.
0: De mar. Chiaramente Barcellona, salutiamo i nostri amici che l'hanno prodotta e salutiamo a tutti quelli che chiaramente ascoltano e ballano baciata sensuale. Ti gusta la baciata sensuale?
1: Sì, bueno, me gusta la musica, però il baile non è che me gusta mucho.
0: Muchissimo. Andiamo avanti con un momento latino, adesso c'è il re della musica trap, Bad Bunny, numero 17.
1: Nos vamos con Bad Bunny, el conejo, con baile inolvidable, con esa rica salsa.

0: Bueno, gracias al Conejo, muchos cantantes del género urbano están empezando a cantar salsa.
1: Veramente, lui chiaramente si chiama Bad Bunny perché dovete sapere, ragazzi, che quando era piccolino a scuola lo travestirono da coniglietto. E quindi questa cosa però non gli fece molto piacere perché insomma non era il suo vestito preferito. Però questa, sì, questa mancia bronciosa, la mamma disse: no, devi tenerlo per forza, gli rimase così. E oggi si fa chiamare Bad Bunny. Il suo nome è Benito.
0: Benito.
1: Benito, salutiamo Benito. Si ascolta Momento Latino, ma andiamo avanti. Numero 16, Belén.
0: Y seguimos rompiendo aquí en Momento Latino, en el party del fin de semana, y nos vamos con No Tienes.

0: genere urbano.
1: Infatti Belè è uno degli artisti giovanissimi che sta andando molto molto bene, perché tantissimi pezzi all'interno di Momento Latino, ma non solo, tutte le classifiche Spotify, molto richiesto in discoteca, concerti in tutto il mondo.
0: El año pasado tenía pegada La Plena, que todavía se escucha.
1: La Plena è stato uno dei pezzi più forti, quello che ha fatto più numeri di Belè, che noi chiaramente troveremo prossimamente in tour anche negli Stati Uniti, e tornerà chiaramente anche a Miami, e sarà anche ospite qui a Momento Latino per tutti gli amici che seguono la musica urbana.
0: Nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo y seguimos escalando posiciones y seguimos con

0: Tu ricordo, chiaramente, ma anche Maluma, no, rappresenta uno degli artisti di musica urbana più importanti che degli ultimi anni, però insomma sta tornando anche lui alla salsa, è uno spunto che gli ha dato Bob Albano un po' a tutti, no?
1: Te voy a decir una curiosità che dijo él en un concierto últimamente, que cuando vayan para los conciertos, escuchen música, usen menos los teléfonos.
0: Ragazzi, andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 14, dove troviamo un altro grande artista della musica urbana, cioè Nicky Jam.
1: Con esta rica salsa, comenzar de nuevo.

0: Momento Latino Hits, el pare del fin de semana, Musica del Caribe.
1: Musica latina, chiaramente qui al Momento Latino, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, ma da mezzanotte a luna qui in Italia. Ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari.
0: Sì, sì, seguimos dandole musica buena para que escuche y para que escuchen y baile. Y nos vamos con la posición número 13, con la colombianísima Carol.

0: qualsiasi, per un uomo qualsiasi non si piange, no, si racconta non giore, questa
1: non
0: canzone.
1: Non giore in porcino, non vale la pena.
0: Non vale la pena. Molte donne scrivono ancora qui in radio perché vogliono il tuo numero in privato, ti vogliono dire qualcosa. Chissà che cosa ti vogliono dire.
1: No,
0: devi essere chiaro con i rapporti, devi essere chiaro.
1: Io sono chiaro, lo che passa è che non mi intendo.
0: Andiamo avanti con la musica di Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato alla storia di Momento Latino, il nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. Il nostro momento storico adesso fa un tuffo nel passato dedicato qui a Juan Luis Guerra.
1: Y su 440 Santo Domingo con este rico merengue. La

0: te sube la bilirrubina.
1: Uno degli artisti storici, chiaramente, Juan Luis Guerra, che è stato il fondatore, noi più che il fondatore, diciamo quello che è stato il pioniere del merengue della Repubblica Dominicana, attualmente ancora in circolazione.
0: Sì, no? Sì, ahorita stavo in Barcelona, por eso yo fui, te acuerdas, por yo te lo digo, yo voy para Barcelona a ver Juan Luis Guerra.
1: ¿Te gustó el concierto?
0: Sí, bellísimo, bellísimo. Muy buena persona también él, ya lamentablemente también tiene cierta edad.
1: Ma andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 10.
0: El top de la música se lo damos nosotros y nos vamos con el Conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Qué rica bachata con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina va avanti, ragazzi. Dopo incomincia il nostro aperitivo, chiaramente nei baretti qui a Ocean Drive. Oscar si fermerà chiaramente al solito Mangos, perché sempre al Mangos.
0: Hai una rubia.
1: Muchísima mujer que trabaja aquí.
0: Tu sabes que hay una rubia que me gusta mucho ahí.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 8.
0: Y nos vamos con presto con este cubanísimo que hace un rico son. Queda

0: muy de moda el son cubano, sí. Ahorita, últimamente me han dicho.
1: ¿Te gusta el son?
0: Sí, sí, el son es lento. Se parece un poquito a la salsa puertorriqueña, esa lenta, la gente. Tú sabes, con este calor es bueno bailar este tipo de salsa.
1: Infatti, in questo caldo siamo qui, in questo gabbiotto qui, di fronte a noi c'è il mare, c'è Ocean Drive, chiaramente molti amici si invidiano, noi siamo qui, stiamo lavorando negli uffici, ci salutiamo.
0: Sì, tu te pones a bailar una timba veloce, con este calor te mueres.
1: Mi capiamo, però noi siamo qui con un'aria condizionata, perché veramente se non ci fosse l'aria condizionata qui saremmo morti, perché c'è un caldo terribile attualmente qui.
0: Sí, sí, no sé, ahorita llamé a José y le dije que trajera un par de cervezas.
1: Cervecita. Siamo arrivati al numero 7, donde troviamo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como en el idilio.

0: sintonía con nosotros aquí, Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napolis con Oscar y Gino.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, ragazzi, stiamo andando avanti, il nostro weekend, la nostra oretta latina che vi tiene in compagnia, chiaramente la vostra cornice musicale di tutti i giorni, per quelli che ci stanno ascoltando dall'ufficio, per quelli che ci ascoltano chiaramente qui negli Stati Uniti, ma quelli che sono in Italia da mezzanotte a luna, insomma, hanno finito di lavorare, oppure qualcuno che sta
0: yendo a bailare, o uno che salió de comer del ristorante.
1: Del ristorante, chiaramente noi siamo sempre qui a raccontarvi quella che è la musica latina, questa super classifica tropicale in onda ogni sabato y domenica.
0: Y después de esta rica salsa nos vamos para el género urbano con el rey del reggaetón, Daddy Yankee, junto a Bizarra en la posición número 5 con Sesión 60.

0: ricordi anche sicuramente il papà del reggaeton, lui è stato il grande pioniere di questo genere.
1: Estoy riendo porque ahorita el problema a nivel mundial, tu sabes que es la gasolina que está aumentando.
0: Che sta aumentando. Quindi, tornerà a camminare in bicicletta il nostro Oscar come ha fatto i primi anni che stavo qui.
1: Però non è un problema solo di Miami, también en Europa dice que la gasolina está cara.
0: Costa molto meno.
1: Bueno, por
0: benzina.
1: Por estas guerras que están pasando, yo creo que mejor que hagamos paz a nivel mundial.
0: Sicuramente. Ragazzi, torniamo alla nostra classifica.

0: esta canción te la dedicaron a ti, ¿cambiarás o no cambias?
1: No, non cambio, rimango così, chiaramente l'evoluzione però ci porta sempre a cambiare un pochito, no? Se siamo sempre lì pronti a cambiare.
0: No, io cambio mujeres.
1: Lo cambio come al solito, cambio mujeres. Ragazzi, quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati alla numero 2, dove troviamo una bellissima salsa romantica.
0: Con Tito Nieves.

0: Nieves con questa bellissima Bailemos ci porta alle spalle di chi? Della numero uno qui a Momento Latino. Vamos.
1: Con los Reyes y el Príncipe Romeo Santos junto a Prince Roy. Ay, San Miguel, bachatealo.

0: Lamentablemente hemos escuchado la número uno, hemos terminado.
1: Número uno qui al Momento Latino, Prince Royce insieme a Romeo Santos con Ay San Miguel, canzone dedicata a uno dei santi protettori della Repubblica Dominicana, che deve proteggere tutti i turisti, deve proteggere
0: también tutta la... También tiene que proteger a nosotros.
1: Quando deve proteggere a nosotros, deve proteggere tutti. No, ragazzi, deve, si deve proteggere.
0: Bueno, bella canzone perché empieza muy tipo tambores.
1: E incomincia con un merengue, poi dopo ritorna a fare la baciata così. Termina qui il Momento Latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Hasta luego, hasta la prossima.